Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.
1: 1, 2, 3, 4.

0: www.fileni.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 del mattino, buongiorno. Ringraziamo subito Mr. Sau per tutta la selezione notturna che ha fatto e che ci dà la linea. Lo ringraziamo. Non lo vediamo mai, però. Noi arriviamo e lui già.
2: No, è meglio, certo.
1: Si vaporizza. È un mistero, Ma questo è Rock Morning Daily con la Fry Tobia. Siete su Radio Freccia, ben svegliati.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Secondo appuntamento daily della settimana. Tra poco ci sarà il classico Nianzitan, il nostro Japan Time.
1: Voilà.
2: Quindi Tobia vi porta in Giappone alla scoperta delle più grandi invenzioni, è vero, però noi vi chiediamo di giocare con noi registrando una sigla piccola di massimo 6 secondi che dica Nianzitan o Japan Time e una bagionata in giapponese. Il tutto
1: già arrivate.
2: Il tutto è vero, ma ne vogliamo di più. 366 663 4466.

0: Alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo l'annuncio del governo sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il capo dello Stato Sergio Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione e richiama l'articolo 34 della Costituzione. Dalla CEI il cardinale Zuppi chiede una scuola inclusiva. Le opposizioni attaccano il governo, fa propaganda sulla pelle dei bambini.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida ed è detenuto in Italia dal 2024. Già da dicembre svolge volontariato in un'azienda agricola veronese, attesa ora la decisione sulla libertà condizionale.
0: La procura di Velletri indaga sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, per ricostruire anche i rapporti con il padre, detenuto ad Asti per l'omicidio della madre. Acquisiti il cellulare e la posta elettronica della donna morta dopo una caduta dal palazzo di Ariccia, il fascicolo per istigazione al suicidio resta contro ignoti.
1: Sei imputati si chiedono di patteggiare pene tra i 2 anni e 2 anni e 9 mesi per l'esplosione al deposito Eni di Calenzano, che nel dicembre 2024 causò 5 morti e 27 feriti. La procura di Prato ha dato parere favorevole, riconoscendo anche i risarcimenti alle vittime. Per altri tre imputati è stato chiesto il rinvio a giudizio.
0: Tragedia a Partinico, nel palermitano, dove madre e figlio sono morti dopo essere entrati in una cisterna satura di anidride carbonica. Vincenzo Troia, 21 anni, era sceso per recuperare una rete per le olive e ha perso i sensi. La mamma Rosalia Lamanna, 37 anni, è scesa per soccorrerlo ed è morta a sua volta.
1: Sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. Coverciano il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti.
0: Altro forfè azzurro dopo Cristante. Roberto Mancini deve rinunciare anche a Di Marco. Il difensore dell'Inter non ha recuperato dal problema fisico accusato con il club. Ed è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per qualche nota instabile tra basso Tirreno e coste ioniche, specie della Sicilia e della Calabria. Temperature che si manterranno pressoché stazionarie e saranno in calo solo lungo il versante adriatico, dove i venti infatti saranno in rinforzo. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: R.E.M. su Radio Freccia alle 6:13 di questo martedì 22 settembre 2026. Puntuale anche oggi, arriva l'appuntamento con il
1: Nihonzitan.
2: Nihonzitan, Tobia San, metti la cera, togli la cera.
3: Japan Time, in Onchi Time, Yoko Poco Ma Yoko.
4: Nyonzi Time, Chiribiri Bikoda, Saito Sai, Mitsubishi Oroa, Mitsubishi, Mitsubishi.
5: Nyonzi Time, Japan Time, oi oi, chotto matte, dai sobe dai.
6: Minasan, oyo de gozaimasu, Nihonji Time.
0: Ho paura, però.
7: Sì, è inquietante.

0: È inquietante. Sì. Cosa accade in Giappone?
1: Video game 中のおしっこ.
0: Ascolta bene l'inizio, perché.
1: Video game 中のおしっこ.
2: Dice video game.
0: Video game. Oh, il resto non lo dice, lo dice, ma sarebbe tradotto come la pipì da videogioco.
2: In che senso?
0: Ok, in molte località, molti locali del Giappone, sì, dove esistono ovviamente i bagni, dove ci sono i vespasiani, parliamo dei maschietti, sì, esatto, è possibile giocare a particolari videogiochi interattivi posizionati sopra i vespasiani, dove il flusso... aiuta all'azione di gioco.
2: Però scusa, ci abbiamo sempre la mente impegnata in cose, ma anche in quel momento lì.
0: Ma lì il motivo è perché comunque
2: poi facciano... si lamentano che non fanno centro.
0: Esatto, oh, esatto. Allora, se ai miei tempi esisteva la finta mosca messa dentro perché tu dovevi colpire
2: in maniera tale.
0: Sì, sì, una finta mosca nera dove tu dovevi colpire in maniera tale che evitavi di farla in giro come se avessi un sifone tra le mani.
2: Sì.
0: Esatto. Invece lì, se tu colpisci un centro che è ben riportato, ti permette di giocare al videogioco e così
2: mamma,
0: non la fai
2: tipo insert coin,
0: quella non la fai fuori, esatto, quindi i giochi servono a mantenere la pulizia, incoraggiano gli utenti a fare centro sostanzialmente. The winner is
1: video game 中のおしっこ.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia.
3: Walk Time. 16:19.
4: Sì, oggi un pochino.
3: Sonnato,
4: sì.
3: Però non tanto accaldato del rock and roll.
4: No,
3: quantomeno
4: no.
3: Qui al nord. Poi ci farete sapere, magari nel centro e nel sud.
4: Io sono
3: complete.
4: Arrivato con una ventina di gradi, mi segnalava l'auto. Quindi, insomma, l'estate tarda a arrivare.
3: La caldazza.
4: Andare via, anzi,
3: la caldazza forse è andata via. Fatecelo sapere, intanto, con il classico appuntamento di quest'ora.
4: Contro chi e contro cosa state combattendo? Ci raccontate un po' cosa è successo. Cosa pensate possa succedere? Tipo, state per mettervi in macchina? Che miseria. Io lo so,
3: adesso.
4: Che arrivo lì a quell'incrocio.
3: No,
4: no, c'è gente, c'è casino. Ah. No, ci mancherebbe. No,
3: 366-663-4466.

0: Contagious, i Bush su Radio Freccia alle 6:26. È sempre un bel vedere Gavin Rossdale,
1: eccotelo.
0: Devo dire, soprattutto no, i primi anni dei Bush,
1: sì, ai tempi dove era ancora proprio un bel molto vedere, rock and roll, lui sì,
0: era buono proprio, sì. Non niente, che chiamiamo di, le cose con
1: come
0: il loro
1: sano, niente, sì, cercavo sì, di edulcorare, non no, c'è niente
0: no.
1: Che poi si attiva la guerra Gavin Rossdale e Lenny Kravitz, perché Lenny
0: che
1: è
0: c'entra
1: più,
0: Lenny con Gavin no, Ross, certo. Sono due tipi diversi,
1: e beh sì, soprattutto allora, il colore un pochino, ecco. Ma la cosa principale è questa, cioè,
2: perché...
1: non si trova, non si trova, niente da fare, non si trova. E poi la voglia di vivere.
3: Buongiorno Tobia, buongiorno alla Fra.
1: Una B.
3: Mami da pescare. Sì. E io ieri come ieri non ce la faccio, non ce la, c'ho sonno, non ce la faccio come ieri, anzi peggio di ieri. Ho lasciato il mio bel cuscinone bello, nuovo, morbidoso, grande, dalle 4 di stamattina. Io voglio tornare a casa, non ce la faccio neanche oggi. Un abbraccio, sfrecciati, assonnati.
0: Forza e coraggio, prendi un caffettino, soprattutto se hai sonno, non metterti alla guida, ti prego.
1: Ecco, esatto, soprattutto, stai buonino, sei buonino. Elide, buongiorno.
0: Sì.
1: Oggi a Trieste 14 gradi, freschino, eh?
0: Sì.
1: Bora modesta.
0: Beh,
1: così
0: insomma,
1: c'è,
0: lì,
1: c'è un po' di aria,
0: lì
1: ma
0: ti
1: niente.
0: Porta via.
1: Esatto.
0: Un filo, sì.
1: Combatto contro il mio orario di lavoro, che dopo due mesi inizio di nuovo alle 6 del mattino.
0: Dai, forza e coraggio. Noi siamo qui anche per chi inizia a lavorare a quest'ora, per chi è già on the road
1: on
0: per
1: the
0: andare
1: road.
0: O tornare. Sì, insomma,
1: sì,
0: dai,
1: sì. Vorremmo sapere che cosa significa per quelli di Trieste la bora modesta, perché già la bora fa impressione.
0: È quella che non ti porta via.
1: Ecco, cioè che comunque ti tieni attaccato un po' alla corda, ma leggero, che insomma porta via al massimo il parrucchino, ecco, quella roba.
0: quella fa un po' l'effetto Marilyn, ecco. Forse
1: ecco, un po' di robe svolazzanti.
0: O l'effetto Beyoncé, con i capelli al vento, quella roba lì, invece quella bella strong
1: ti porta via.
0: Cioè Richard Ashcroft, Music is a Power, contro cose contro chi lottate stamattina, 366-663-4466.

0: Richard Ashcroft, Music is a Power, nel videoclip lui rifà un po' quello di Bittersweet Symphony, ma questa volta in versione educata, quindi se no dà una spallata a qualcuno non cammina imperterrito per la strada, ma si volta e chiede scusa.
1: Carino. Ricordiamo che per tutti i 38 nuovi concerti 2027 degli Oasis, solo lui, perché Noel ha dato fiducia, soltanto lui ha detto solo lui può aprire i nostri concerti. Meraviglioso questo atto di amicizia. Ma a proposito di Bora Modesta,
2: buongiorno, io quest'estate sono stato a Trieste in moto e il giorno partivamo per tornare a casa mi avevano detto che c'era una Bora Modesta e in pratica la Bora Modesta ho camminato per 20 km finché non arrivavo a Venezia dove c'era un po' di copertura piegato a sinistra per non cascare, e questa è Bora Modesta,
1: è modesta.
0: Tra l'altro, per tenere in equilibrio la moto quando c'è così tanto vento fai lo sforzo soltanto su un braccio,
1: sulle braccia, è modesta. So che sta per succedere,
0: attenzione,
1: lo guardo con terrore costantemente. La luce rossa, quella della riserva. Dave combatte con questo incubo che è proprio a luce piena oramai.
0: 2:10 quant'è?
1: Non lo so, mi fa impressione, nonché anche un po' schifo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Io oggi, come ieri, come l'altro ieri, come da un bel po', lotto contro la stupidità del mio capo, ma un po' mi dispiace perché sei proprio stupido. È una brutta bestia, stupidità.
1: Dagli.
3: Vabbè, teniamo duro. Ciao, ciao.
1: Michele, piano, perché se il tuo capo ti ascolta.
0: Piano.
1: Il numero di Michele tieni famiglia. Esatto, sì, non credo ancora per pochissimo. Vabbè, la famiglia.
0: Allora, aspettiamo. 366-663-4466.
2: Andiamo!
1: Arriva.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 6:37, Manuel.
2: Non è una lotta, ma è una domanda.
1: Dai. Sì, vai.
2: Se il vostro camion viaggia a 91/92 km orari e mi sorpassate, e va bene, ma perché mi rientrate a 5 cm? Restate nella corsia di sorpasso 10 di secondi in più e rientrate più avanti e non mi rompete i marmi.
1: Oh, 22 settembre. Certo.
3: Buona giornata. Ma perché non deve fare un incidente per la stupidità altrui?
1: Non lo so, pur di non staccare in velocità
3: guidate
1: il piede.
3: Con prude, siete stanchi? Azzo, fermatevi.
1: Come?
3: Dai, addio, fermatevi. C'è Bob Marley.

0: bisogna ciondolare con la testa, sì, quando sì, c'è sì. Bob Marley, Buffalo Soldier su Radio Freccia, 6:42, martedì 22 settembre. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Buongiorno Tobia, buongiorno Fra.
0: Gianni.
1: Da Gianni. Stamattina lotto contro gli incontri, ma fondamentalmente anche belli. Bellissimo cervo in mezzo alla strada. Tutto il palco è qualcosa di meraviglioso, anche se bello. Ha fatto avere una bella strizza.
0: Certo, mamma mia. Certo.
1: Buona giornata a tutti.
2: Ma mica è l'unico,
3: Buongiorno Sfrecciati. Io combatto contro tutta la fauna appenninica che sto evitando per tornare a casa.
2: Ad esempio?
3: Due cervi, un cinghiale, due volpi e credo un ramarro, non lo so, certo. Una specie di di lucertola grossa. Ce la farò a non sterminarla?
0: No. Certo più che se ti sbucano all'improvviso, ragazzi, fa il possibile, però
2: certo. Però quello a differenza di questi animali molto belli da vedere, magari anche da accarezzare, insomma, da far foto, eccetera, c'è Stefano che dice invece che combatte contro le zanzare. Siamo allo stesso livello.
0: Caccanite poi, tra l'altro.
2: Sì, esatto. Che mi hanno beccato stanotte sulla schiena perché ho dormito a pancia in giù. Tanto anche se ti giravi, ti beccavano lo stesso.
0: Certo, almeno hai beccato un lato solo.
2: Esatto.
0: Si sono concentrati lì. Solo che la schiena è un po' complicata da grattare. In caso
2: sì,
0: di prurito,
2: sì, devi fare come gli orsi, vai vicino allo stipite della porta e ti gratti.
0: O compri la manina,
2: La manina, che
0: telescopica, meraviglia. Che gratta la schiena.
2: O che si usa anche in doccia quando non ci arrivi. A mo' di spugna, della roba abbastanza orrenda perché tu l'appendi lì. Guarda, assolutamente. Insomma, non so se volete continuare a parlarci di animali che popolano la vostra vista o la vostra camera da letto, come ci dice Stefano, però in caso siamo qui perché vi abbiamo chiesto contro chi e contro cosa state combattendo. 366 663 4466.
0: Aspettiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:51 ci affidiamo a Nadia per concludere questo appuntamento.
2: Buongiorno sfrecciati.
3: Ciao Nadia.
2: Nadia dalla provincia di Reggio Emilia.
1: Sì,
2: io lotto da un mese a questa parte con la quasi ex padrona di casa che mi sta facendo diventare cretina. Solo per scegliere il colore con cui devo ritinteggiare casa e ovviamente anche l'imbianchino.
1: Ovvio.
2: Ma forse, e dico forse, siamo addirittura d'arrivo.
3: Forse.
2: Questa cosa mi ha consumato talmente tanto che ho perso 3,5 kg in 20 giorni.
1: Guarda che non tutto il male viene per nuocere,
3: comunque,
1: ma scherzi.
4: Angelo!
3: Il contro cosa e contro chi torna domani?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 7.
2: Che entusiasmo, scusa.
1: Siamo a Noia.
2: Ah, pensavo fossimo in Italia.
1: No.
2: No.
1: Noia.
2: No. Dove siamo, quindi?
1: A Noia.
2: Un
1: po' così.
2: Nella Galicia.
1: Spagna.
2: Spagna,
1: non so se è Spagna. A Noia si fanno due. A pochi chilometri da Santiago de Compostela,
2: sì,
1: 36
2: credo
1: chilometri.
2: Di esserci passata.
1: Sì,
2: forse
1: sì, sì. E com'era quando sei passata? Un po' così.
2: Guarda, lì c'erano delle salite ripidissime, ecco, che duravano chilometri più che Noia. Era proprio sfiancamento.
1: Fatica. No, è caratterizzato questo piccolo paesino da tre chiese molto importanti, ha una tradizione molto lontana e lunga, però di base è un paese dove.
2: La Galicia lì, nei paesini non c'è una beata. Niente.
1: Ecco perché ti fai due.
2: Tra poco l'appuntamento con le news, intanto ACDC, Spells.

0: Alle 7.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il Presidente della Repubblica Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione e richiama l'articolo 34 della Costituzione. Tutto mentre il governo respinge le critiche delle opposizioni che, secondo il Presidente del Senato La Russa, fanno solo demagogia.
1: La Francia lavora a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner per una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha fatto sapere di averne parlato con Trump a margine dell'Assemblea Generale.
0: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Callas, ha sollecitato il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, poi ha affermato che la missione Aspides nel Mar Rosso ha bisogno di ulteriori assetti navali e aerei.
1: È stata concessa la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, delitto per cui si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso già 25 anni di carcere in Florida ed è detenuto in Italia dal 2024. Da dicembre svolge volontariato in un'azienda agricola veronese. Ora si attende la decisione sulla libertà condizionale.
0: La procura di Velletri indaga sulla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, per ricostruire anche i rapporti con il padre detenuto ad Asti per l'omicidio della madre, acquisiti il cellulare e la posta elettronica della donna morta dopo una caduta dal palazzo di Ariccia. Il fascicolo per istigazione al suicidio resta contro ignoti.
1: Tragedia a Partinico nel Palermitano, dove madre e figlia sono morte dopo essere entrati in una cisterna satura di anidride carbonica. Vincenzo Troia, 21 anni, era sceso per recuperare una rete per le olive, ha perso i sensi. La madre, Rosalia Lamanna, 37 anni, è scesa per soccorrerlo ed è morta a sua volta.
0: Infine il calcio: sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. A Coverciano il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti. Era l'ultima notizia, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per qualche nota instabile tra basso Tirreno e coste ioniche, specie della Sicilia e della Calabria. Temperature che si manterranno pressoché stazionarie e saranno in calo solo lungo il versante adriatico, dove i venti infatti saranno in rinforzo. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: chitarra ascellare di Tom Smith.
1: Sì,
0: Editors. Papillon.
1: Se ve li siete persi dal vivo in qualche occasione, recuperateli perché sono pazzeschi dal vivo.
0: Sono pazzeschi. 7:12 minuti, buon martedì 22 settembre 2026. La Fretta Bia con voi fino alle 10. Anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play che vi consiglio di scaricare.
1: Anche perché fra poco
0: però non abbiamo detto niente. Sono un po' di compleanni da festeggiare. Vai. Oggi una fraccata. Intanto partiamo da un In Love in Memory, è mancata l'anno scorso. Oggi Ornella Vanoni avrebbe compiuto 92 anni e insomma, gli abbiamo voluto tutti un gran bene.
1: Ecco, continuano le iniziative anche su Milano, quindi insomma, non si spegne quella luce lì.
0: Assolutamente. Oggi sono 50 anni per Ronaldo Luis Nazario de Lima, cioè Ronaldo proprio, Cristiano
1: Ronaldo, quello lì.
0: Oggi sono 50 anni per Martin Solveig. È un altro genere, per carità, ma insomma quando uno è bravo è bravo. Oggi sono 66 anni per Scott Baio di Happy Days.
1: No, io gli regalerei tutto il cofanetto di Happy Days.
0: Ce l'ha.
1: Dice, gli è andato.
0: Chissà se poi si rivedono, perché per esempio quelli di Friends dicono sono stato anni senza rivedere le puntate.
1: Beh, c'è stato un lungo periodo in cui Ron Howard si era completamente allontanato perché aveva da fare dietro la tele, da regista, sì. Però qualche reunion c'è stato.
0: Va bene, 68 anni per Andrea Bocelli, tantissimi.
1: Tanti auguri.
0: Auguri, sono 69 per Nick Cave. Stavo vedendo delle foto quando era giovane. Dire da giovane.
1: Adesso
0: l'uomo,
1: insomma fa dei concerti incredibili, poi è un po' funebre, ma a parte questo.
0: Vabbè. Sono 75 anni per David Coverdale, grandissimo cantante di Whitesnakes e ovviamente anche di Purple per un certo periodo, ma oggi mano sul cuore perché ci compie 68 anni. Joan Jett, e allora I Love Rock and Roll.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Radio Freccia.
5: 7 e 18 di martedì 22 settembre 2026. Ciao a tutti, siamo alla Frettovia con voi fino alle 10 e a quest'ora arriva l'appuntamento dedicato all'attualità e all'approfondimento. E è uscita una bella inchiesta dal titolo "Il rumore ci logora anche a nostra insaputa, come difendere salute e benessere". Viviamo in ambienti sempre molto rumorosi, ambienti lavorativi, in strada, anche quando siamo protetti tra le pareti di casa nostra, magari con le finestre aperte fuori ci sono dei rumori assordanti e questo a lungo andare va ad incidere sulla nostra salute mentale. Di questo parliamo tra poco insieme. Intanto vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple, quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Dita incrociate per voi e arriva Highway Star.

0: E abbiamo accennato poco fa l'argomento di oggi, ossia l'impatto del rumore sulla salute, l'inquinamento acustico, che oramai non è soltanto una piccola questione di fastidio o di potenziale danno all'apparato uditivo, ma anche un coinvolgimento di quasi 112 milioni di persone in Europa che oramai convivono con un livello di rumore che sicuramente non è salutare. Ha portato ovviamente questa situazione già tempo fa all'OMS di fissare i limiti dell'inquinamento acustico che risulta dannoso per la salute a 55 decibel per il giorno, 45 per le ore di riposo notturno, anche se una casa completamente in silenzio con rumori interni ed esterni praticamente non esiste, perché anche i rumori interni, che possa essere il sibilo del frigorifero o la pioggia che cade fuori dalla finestra, ovviamente si deve arrivare a un livello eccessivo perché questo sia dannoso, altrimenti è un po' complicato e la salute ne è compromessa.
1: Beh, però intanto se all'interno della casa si hanno degli elettrodomestici un po' datati, non so, la lavatrice che fa molto rumore, l'aspirapolvere che fa molto rumore, e più tutti quanti i rumori che arrivano dall'esterno, banalmente la manutenzione del giardino condominiale con la motosega accesa, come accade a me con il palazzo di fronte alle 2 del pomeriggio in piena estate, quando c'è silenzio e ci sente soltanto questo rumore assordante, diciamo, un po' di nervoso te lo fa venire.
0: Sì, ci possono essere queste conseguenze, perché dicono bastano 2 ore una singola esposizione intensa, ad esempio 100 decibel, che può essere una metropolitana, un treno che passa vicino, il martello pneumatico. In questo caso il cervello subisce delle alterazioni che durano per giorni, con delle conseguenze, quella anche classica del mal di testa.
1: E allora, come vivete voi il vostro rapporto con l'inquinamento acustico delle vostre città? Magari raccontateci di dove siete e quanto rumore c'è per le strade della vostra città o magari all'interno del vostro condominio. Parliamo di rumori importanti, non sì. Parliamo, non so, del vicino che sbatte il cancello, cioè, anche quello sì, per carità, però insomma parliamo di rumori che a lungo andare vi fanno un po' tremare o saltare il sistema nervoso. 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio, qualche riga scritta. Adesso arrivano coloro che non sono parenti, si chiamano.

0: e stiamo parlando di rumori che influenzano sulla, hanno un'influenza sulla salute. Il più classico è il rumore da traffico, è difficile esserne isolati per quanto i doppi vetri o qualsiasi altra cosa, ma insomma entra abbastanza il traffico. Questo crea ovviamente a lungo andare uno stato di allerta permanente. Cosa significa? Che poi basta un semplicissimo schiocco di dita per creare ovviamente una specie di stress che poi può portare delle conseguenze sulla salute abbastanza importanti. Sì. Poi può incidere sulle funzioni cognitive, arriviamo insomma a delle cose abbastanza
1: disturbi
0: importanti.
1: Disturbi del sonno, ansia, cioè parliamo di roba vera, insomma, non esatto. È soltanto il fastidio.
0: Perché questo il cervello vive, come dire, sulla costante allerta, sulla costante attenzione, e quindi i rumori più grossi oramai vengono assorbiti e quelli più sottili creano questo stato di allerta, questi sobbalzi al quale ogni tanto non ci abitueremo mai. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sprecciati. Io per fortuna vivo in un paese molto tranquillo e silenzioso, anche perché lavorando in una scuola superiore non appena arrivo a casa ho bisogno del silenzio totale. Io la chiamo la terapia del silenzio perché ho proprio bisogno di disintossicarmi dai rumori. Però insomma, bilanciata dal fatto di vivere in un paese silenzioso. Buona giornata.
0: Comunque sì, è una bella terapia quando si ha una
1: tanti
0: giornata.
1: Tanti acquistano
0: importante.
1: Le cuffione, quelle lì proprio da isolamento, non sì. Quelle per ascoltare la musica, quelle proprio da isolamento, per poter avere un po' di tranquillità dopo una giornata in mezzo ai rumori assordanti della città.
0: Poi ci sono quelle inevitabili, come ci dice qualcuno. Io personalmente soffro molto il passaggio delle ambulanze per le strade che hanno sì. La sirena tutto spiano, certo. Ma quella non è una cosa che è possibile evitare. Tutelarsi è un po' complicato, però quello è uno dei tanti rumori che poi influenzano il cervello.
1: Ecco. Sono dei rumori a cui uno si abitua, no? Io ho degli aerei che passano sul tetto di casa, però cioè, ormai non li sento più dopo tantissimi anni, però altri insomma si fa veramente fatica. Continuiamo a parlarne tra poco.

0: Radio Freccia.
1: 35 minuti dopo le 7 stiamo parlando di rumori che hanno un'influenza sulla salute, i rumori quelli costanti, continui, sì, quelli che superano i decibel, ma poi va a finire anche quelli molto più bassi del livello di tolleranza, ma oramai il cervello ha il cosiddetto effetto soglia, cioè uno fra le tante conseguenze, entri in una stanza ma non ricordi perché ci sei stato, perché sei talmente frastornato che ovviamente i pensieri così.
2: Anche l'incoglionimento dai tanti.
1: Quello anche, però lo volevo ricondurre al rumore così io sono tranquillo. E mi difendo, ecco.
2: Dopo i 40.
1: Chi sei?
2: Capita, perché sono entrato qua?
1: Ma non lo so, stamattina non le sei, ma non so perché.
2: Continuiamo a parlare di inquinamento acustico. 366-673-4466.

0: serie anche sulla nostra salute mentale, sulla qualità del sonno, sulla qualità della memoria, sull'ansia, proprio la salute mentale a 360 gradi.
1: Se parlavi di sonno, il principio è questo: uno pensa poi di andare a dormire e così risolve, sta in silenzio. Invece i rumori alterano, e questi sono studi scientifici, i cicli del sonno. Dovrebbe essere normale, le tre fasi sono profondo, leggero e REM, ma in presenza di rumori questo ciclo si interrompe e quindi ci sono tutti quei micro risvegli che comunque hanno delle conseguenze il mattino successivo, resa sul lavoro,
0: il famoso cortisolo alto, no? Che esatto, non riesce mai ad abbassarsi a livelli normali.
1: Esatto, perché gli studi hanno dimostrato che con l'esposizione al rumore notturno arriva a consumare in media oltre 20 minuti di sonno profondo a notte. Questa cosa ha delle conseguenze poi sulle normali giornate lavorative. Vanessa ci dice: io lavoro in un call center e nella nostra sala, nonostante i controlli rumore degli altri operatori che parlano è sempre altissimo, io ovviamente passo delle giornate abbastanza infernali. Buongiorno
2: Freccia, non so se si sente sottofondo, ecco, c'è l'allarme, l'allarme alle 7:27 del mattino. Ecco, questi allarmi penso che facciano parte del rumore sottofondo che rende la vita veramente stressante. Ciao da Fabio.
1: Sono fastidiosi per noi che lo ascoltiamo già filtrato, immaginiamo chi è esposto.
0: Soprattutto perché ci sono degli allarmi che sono un po' più sensibili e quindi scattano anche senza alcun motivo, e se hai la sfortuna di avere accanto un'abitazione o un negozio che ha un allarme troppo sensibile, insomma questo rumore può avvenire anche 10 volte a notte, capita.
1: Sì, e poi si parla, ovviamente molti sottolineano il rumore delle campane che tante volte possono essere così carini, ma c'è chi ha preso l'appartamento a fianco alle campane, ma quello oramai
0: però ne è riconsapevole.
1: Esatto, che il don ogni tanto tira giù.
0: Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto Scancanensi, My Ugly Boy.

0: tra i vari rumori, ovviamente, chi è nelle grandi città, come ad esempio Milano, noi siamo quasi abituati al rumore del tram, che sì, per quanto sia carino, romantico, però fa un rumore del sì, diavolo, e però oramai ci si è abituati perché comunque è nelle orecchie. Sonia dice: buongiorno, credo che il mio inquinamento acustico sia dovuto per la maggior parte dai colleghi con cui passo 10 ore al giorno, praticamente marito e moglie che non parlano, che non fanno altro che parlare tutto il giorno, ma tutto. Quando arrivo a casa e mio compagno vuole parlare, dico: senti, questo per dirvi che tante volte l'inquinamento acustico a cui siamo sottoposti poi ci porta, lo portiamo in casa e lì invece cerchiamo il silenzio, quando invece poi la vita in casa continua normalmente, ma oramai si è talmente frastornati che ci si vuole isolare.
1: Il nostro mestiere invece è causa di inquinamento acustico, perché sì, insomma, abbiamo un po' di logorrea e quindi, esatto, insomma, parliamo anche fuori a microfono spento, capito?
0: Sì, infatti io quando concludo alle 10 e poi sono in auto non parlo, non chiamo, non accendo niente, in silenzio assoluto, ho bisogno di decompressione. Però questo è un classico per chi vive, e ce lo sottolineo, anche in piccoli paesi dove il rumore è sicuramente più basso ma è costante, e quindi anche il cinguettio degli uccelli a un certo punto può dar fastidio se si esce dall'ufficio dove invece il rumore è abbastanza elevato. E questo perché, come vi dicevamo, l'argomento del giorno è questo inquinamento acustico, il rumore che altera tutte le nostre fasi vitali, diciamo così.
1: Bisognerebbe fare qualcosa, però intanto arrabbiarsi con gli altri non serve, nel senso che se il vicino trapana alle 7 del mattino della domenica, certo se lo fa abitualmente, però se lo fa quella volta all'anno, lasciamo correre. Per il resto possiamo attrezzarci veramente con degli ambienti insonorizzati, magari dopo i vetri alle finestre, o delle cuffie che sono sicuramente più economiche, che vi consentono quantomeno un paio d'ore al giorno di stare lontani dai rumori, quelli assordanti. Intanto vi ringraziamo, grazie, siete stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:52. Papalo.
2: Quello.
1: Ritardatario del rock and roll.
2: Cioè, così
1: con
2: è.
1: Tanti saluti all'inquinamento acustico. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Siamo alla Fretta Via con voi fino alle 10. Tardi. Bisogna andare al lavoro. Prima però bisogna portare i vostri bimbi a scuola. Oh. Allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative. Se volete con barzellettina. Piccolo. 366-663-4466, così facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Prima però ci sono due pezzi da ascoltare. Intanto tra poco Lenny Kravitz, Low, subito Foo Fighters, Time Like This, Rock Money.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Stamattina non mi volevo svegliare, i miei genitori mi hanno svegliato con la sveglia di Pendella. Sveglia!
3: Ciao, Freccia, io sono Alice e vado a scuola.
4: Poi?
5: Poi?
1: Sveglia!
3: Sveglia!
1: Sveglia!
5: La faccia del rumore.
6: Siamo Vittoria, sto andando a scuola. Sveglia!
7: Ciao, io sono Indy. Ho 6 anni, sto andando a scuola. Sveglia!
8: Ciao, sprecciati, mi chiamo Amber Luna Seraponte. Ciao. Vi dico una battuta. Vai. Cosa dice un cinese in montagna? Non c'è male qui. Sveglia!
1: Ah, bimbi, l'appuntamento con voi torna domani.

0: 8.03 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il Presidente della Repubblica Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione e richiama l'articolo 34 della Costituzione, tutto mentre il governo respinge le critiche delle opposizioni che, secondo il Presidente del Senato La Russa, fanno solo demagogia.
1: La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner per una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha fatto sapere di averne parlato con Trump a margine dell'Assemblea Generale.
0: L'alto rappresentante dell'Unione Europea Callas ha sollecitato il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, poi ha affermato che la missione Aspides nel Mar Rosso ha bisogno di ulteriori assetti navali e aerei.
1: È stata concessa la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Del Pike, delitto per cui si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida ed è detenuto in Italia dal 2024. Si attende la decisione sulla libertà condizionale.
0: I carabinieri di Pesaro Urbino hanno condotto perquisizioni e sequestri nei confronti dei quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. I quattro, che sarebbero vicini agli ambienti antagonisti, avrebbero realizzato diverse bottiglie incendiarie che avrebbero testato all'interno di un capannone.
1: La procura di Velletri indaga sulla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, per ricostruire anche i rapporti con il padre detenuto ad Asti per l'omicidio della madre. Acquisiti il cellulare e la posta elettronica della donna, morta dopo una caduta dal palazzo di Ariccia. Il fascicolo per istigazione al suicidio resta contro ignoti.
0: Sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. A Coverciano il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti.
1: Ancora calcio, altro forfè azzurro. Dopo Cristante, Roberto Mancini deve rinunciare anche a Federico Di Marco. Il difensore dell'Inter non ha recuperato dal problema fisico accusato con il club. Al suo posto Mancini ha convocato Matteo Ruggeri. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per qualche nota instabile tra basso Tirreno e coste ioniche, specie della Sicilia e della Calabria. Temperature che si manterranno pressoché stazionarie e saranno in calo solo lungo il versante adriatico, dove i venti infatti saranno in rinforzo. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Romantic Whispers su Radio Freccia alle 8:10 di questo martedì 22 settembre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Fretobia con voi fino alle 10 anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, socials e anche l'applicazione gratuita.

0: RTL 102.5 Play, state attenti perché anche in questa settimana non è una minaccia, è un avvertimento. Vi stiamo regalando cose rock and roll e quindi insomma se scaricate l'applicazione ci portate ovunque e magari rischiate anche di vincere dei biglietti per i concerti, per esempio cliccando sul banner special in contest. Ma vabbè,
1: soprattutto potete godere della vista di noi.
0: Certo, assolutamente sì. Quindi andate sull'applicazione, sulla versione web di RTL 102.5 Play, cliccate sul pulsante radiovisione. Ecco qua,
1: e voilà.
0: Vi appariamo proprio
1: al massimo. L'unico consiglio, non proprio alle 6 del mattino, proprio alle 6 appena
0: apriamo. Adesso,
1: se alle 6 e 10 già siamo meglio.
0: Adesso,
1: quest'ora adesso, il massimo.
0: Adesso sì, perché sì, mi si è tirata la faccia. Nel frattempo mi si sono tolte le pieghe del cuscino.
1: Ecco,
0: voglio dire, uno non c'ha più 20 anni anche per questo motivo. No? Non solo non si ricorda più perché aveva fatto il suo ingresso all'interno di una stanza. Anche perché appunto quella roba là. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il lunedì le collaborazioni, il mercoledì lo scrigno cigolante dei tesori del rock and roll, il giovedì le sigle più belle dei telefilm, dei film della nostra vita, e il martedì ci sono le cover, anche se questa più che una cover è un omaggio. L'omaggio è ovviamente ai Black Sabbath e Ozzy Osbourne, realizzato il 2 di marzo di quest'anno al Plaza Theater di Palm Springs in occasione dei Sound Vision Awards, fondazione, quindi un ente benefico, e tantissimi artisti sul palco per rendere omaggio a Ozzy. Intanto è arrivato Geezer Butler, proprio dei Black Sabbath, alla voce, signori, Corey Taylor, ecco. E ho detto tutto, alla chitarra Nuno Betancourt degli Extreme, che ha compiuto 60 anni l'altro giorno, e ho detto tutto, all'altra chitarra Steve Stevens, alla batteria Matt Sorum, signori, Warpix.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Radio Freccia.
6: Le 8 e 22, yes. Il tempo di una canzone, poi sarà la volta delle delle rapine ridicole, quindi andremo all'estero, andremo oltre oceano, altro non posso dire.
7: Quindi preparo il passaporto.
6: Preparati il passaporto.
7: Non basta
6: il viaggio,
7: la carta d'identità.
6: No, perché il viaggio è molto lungo, però merita, perché insomma le cronache sono all'attenzione di questa rapina.
7: Devo portare anche la crema per la circolazione delle gambe, che tante ore in aereo.
6: Brava, va bene. Attrezzati.
7: Staremo lì. Il cuscino, quello gonfiabile, sì, da porta.
6: Staremo lì un bel po', perché accadono delle cose stravaganti.
7: Va bene, intanto, Fatboy Slim, questo è The Rockefeller's Can't Rock Money.

0: Che si è messo agli atti, ho fatto la brava bimba, non ho ballato per non avere il fiatone.
1: Ok, io non ho neanche cantato perché non si capisce niente. Vaso,
0: vaso, quasi esatto. Foxo, brother, basta dire quello.
1: Ah, era quello, sì, basta, sì, va sì, bene. Sì. È arrivato il momento delle rapine ridicole, io vi porto, anzi noi vi portiamo qui. Don't cry for me,
0: Argentina. Ecco, mi si è andato a scomodare vita e vita proprio.
1: Addirittura, perché appunto potevo andare di tango, ma era meglio insomma proprio citare la nazione precisa perché siamo in Argentina.
0: Sì.
1: Oh. Siamo in un negozio, quelle un po' che vendono un po' tutto,
0: sì,
1: insomma, acqua,
0: piccolo alimentare,
1: la drogheria di un tempo.
0: Sì,
1: c'è
0: sì,
1: questa
0: che faccio lascio.
1: Esatto, c'è questa dipendente che è quasi arrivata a fine serata e dietro al bancone che sta contando il denaro alla cassa.
0: Sì.
1: A un certo punto entrano due truffaldini.
0: Sì.
1: Evidentemente dei ladri, ci sono le telecamere che hanno ripreso tutto perché sono mascherati, quindi insomma, carnevale
0: non
1: è
0: Halloween,
1: passato, non è Halloween,
0: sì,
1: eccetera.
0: No,
1: sono andati dietro il bancone, hanno accompagnato gentilmente la commessa dentro una stanza, l'hanno chiusa in stanza.
0: Ah, niente proprio.
1: E hanno iniziato ovviamente a rubare quello che era possibile.
0: Sì.
1: È entrata una cliente, uno di loro si è messo dietro al bancone.
0: Sì.
1: Questa
0: diga,
1: cliente che prediga,
0: sì,
1: il numero 42. Allora, aveva una bottiglietta d'acqua, è andata lì alla cassa,
0: sì,
1: questa signora, lui ha dato il posto.
0: Ha lasciato regolare il scontrino.
1: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Ha dato il posto.
0: La finanza.
1: Le serve altro, signora? No, non serviva nient'altro, quindi come un normale commesso, mentre c'era un rumore in sottofondo, era la signora. Niente, quella che ha preso l'acqua, nulla, lui era c'aveva il tipo c'aveva la maschera da ladro, cioè nel senso non è che era, e quindi
0: sì, pagato, non era Tony Pitoni,
1: era proprio un ladro,
0: sì,
1: fatto
0: sì,
1: e finito, la signora ha preso l'acqua, ha ricevuto lo scontrino, è andato via, e loro hanno continuato tranquillamente a rapinare la drogheria, poi sono andati via, ma da gentiluomini quali sono stati nel far pagare la signora, hanno chiamato la polizia e c'è una commessa che è rimasta chiusa nella stanza.
0: C'è una signora nello stanzino.
1: Esatto, questa volta però non li hanno presi.
0: Come non li hanno presi?
1: Non li hanno presi perché
0: erano
1: sono scappati. Certo, non li hanno riconosciuti.

0: su Freccia alle 8.32 di questo martedì 22 settembre 2026. Eravamo in Argentina.
1: Sì, in Argentina con queste rapine ridicole, perché comunque c'è stato un approfondimento in merito a questi due rapinatori, perché era nella stessa giornata il terzo negozio che loro facevano visita, sempre con la stessa modalità, approfittando il momento in cui la commessa contava il denaro per poi chiudere il negozio e portarselo via, e loro hanno agito nella stessa maniera e si sono ritrovati sempre con dei clienti molto distratti, quindi praticamente una sorta di record personale da parte di questi due ladri, che comunque hanno portato a casa il loro fatturato.
0: Pensa, la signora è tornata a casa, il marito ha detto: oh, sai le risate, sono andata al negozio sotto casa, e c'era uno. Hai capito? E dietro
1: per tre rapine non si sono mai levati la maschera, e la gente ha comprato le cose come se fossero dei commessi normali. Sì, certo. Meraviglioso, certo, meraviglioso. Certo.
0: Senti, invece dall'Argentina ci vogliamo trasferire in Cina?
1: Perché a proposito di record personali, parliamo di una bimbetta di 6 anni.
0: Sì.
1: Bella sistematina.
0: Carino!
1: A modo, c'ha un nome e un cognome impronunciabile.
0: Vabbè,
1: quindi
0: cinese, evitiamo
1: il cinese. Quindi allora, che però ha stabilito un record personale inquietante. Vi dico soltanto 4 secondi e 27.
0: Sì.
1: Per risolvere il cubo di Rubik.
0: Cioè, ragazzi,
1: 4 secondi, cioè neanche il tempo di fare via.
0: Abbiamo visto i video ed è impressionante. Le danno il cubo tutto sminchiato e lei in 4 secondi riesce a mettere a posto tutte le facciate.
1: Le facciate. È comunque incredibile, perché il cubo di Rubik esiste da un sacco di tempo.
0: Io sono mai
1: ci sono i campionati mondiali. Ci ho messo 1 ora e 15,
0: no,
1: forse, per fare una
0: faccia.
1: Gita,
0: ne valeva sempre uno, ma insomma.
1: E lei con una velocità. Poi hanno provato ovviamente a insistere, perché gli hanno dati altri 2 o 3, e lei ovviamente un po' più di 4 secondi, ma li ha risolti.
0: Quali sono i vostri record personali? Certo. Raccontateceli in pochi secondi di audio. 366-663-4466.
1: Non quello lì che pensate sia un
0: record.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: house.fileni.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Freccia.
7: Le 8:38 vi abbiamo chiesto i record vostri personali e soprattutto vi abbiamo chiesto, mi raccomando, non quelli lì,
8: Cinesi principianti. Certo. Mia moglie dice che il mio record è almeno il triplo di quei 4 secondi.
7: 12.
8: Ah, ma del cubo si parlava. Niente. Ciao, scusate.
9: Però se ne vanta.
7: Come?
9: No, di cosa ne...
7: cioè, 12
9: e
7: secondi.
9: E lo dice, ragazzi, in diretta nazionale.
7: 12 secondi è proprio.
9: Capito. No, era 4.
7: Ma ha detto il triplo. Ha detto il triplo, quindi conigli, spostatevi.
9: Vabbè, comunque il riferimento lì l'abbiamo fatto, basta.
7: Anche,
9: i vostri record personali sportivi, non lo so, 366-663-4466, aspettiamo intanto Police, Walking on the Moon.

0: niente, pezzo pazzesco.
1: Keep it up, sì, Walking on the Moon, Police su Radio Freccia, 8:42, i vostri record personali.
2: Mario da Roma, il mio record personale è 10 mesi da matrimonio a divorzio.
3: Devo dire apprezzabile, cioè, nell'arco di un anno, capito?
1: Però.
3: Amore mio, ti amo, sposiamoci, amore mio, vaffa.
1: Niente, ma molti si lasciano, si sono lasciati anche al ritorno dal viaggio di notte.
3: Pensa,
1: tutta la roba da pagare ancora, capito? Il ristoratore che ancora doveva ricevere il resto.
3: Lui ha retto 10 mesi, non male.
4: Buongiorno,
3: non male.
4: Sfrecciati. No. Record personale di cui vado oltre modo fiero.
3: Sentiamo.
4: 37 fette di pizza al giro pizza.
1: Ah, però.
4: E 11 carré di costine al giro costine con gli amici che mi portano via dicendo andiamo, ce ne fai schifo.
3: Sì,
4: un abbraccio.
3: Sì,
1: che stomaco hai?
3: Sono falliti quei due giri pizza e giri, giri braciole.
1: A Roma l'avrebbero chiamato ermolazza, capito? Perché insomma trita tutto, ermolazza.
3: Eh beh, quando è giro pizza, scusami,
1: frantuma tutto.
3: Non paghi finché mangi. Ecco.
5: Ciao Sfrecciati, il mio record a 45 anni supercalifragilistico spiralitoso,
1: bravo!
5: Tutto gonfiato, però rimango umile. Ciao.
3: Io non riesco a dirlo.
1: Bravo, bravo, bravo, tanta roba.
3: Non male, non male. Questi sono i record che ci piacciono.
1: Precipitevolissimevolmente.
3: Precipitevolissimevolmente, sì, ma supercalifragilistico. Ecco, mi sono perso.
1: Supercalifragilistico spiralidoso.
5: Io l'ho fatto ieri sera il record. Era
3: sì. No.
5: Almeno record degli ultimi 20 anni.
1: No.
5: Che ho dormito 10 ore e mezza. Dalle 20 alle 6 e mezza di stamattina. Ho fatto una piccola sosta per passare dal divano al letto arrampicandomi sulle scale. Ma 10 ore e mezza saranno 20 anni che non dormo.
3: No,
5: 10 ore e mezza.
3: Io non le ricordo affatto.
1: Sei a posto fino a 2050
3: sì,
1: adesso.
3: Sì, sì, non le
1: sì.
3: ricordo, proprio le ricordo. Complimenti,
1: sì. Stanno arrivando un sacco di record di bevitori di birra, raga, anche no. Cioè, sta roba non fa proprio benissimo.
3: No, no,
1: cioè, vantarsi di aver bevuto 9 litri di birra, anche no. Proprio no. Ci sono i Muse.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52 siamo partiti da questa bambina cinese di 6 anni, sì. Lian Yunzi, che ha stabilito un nuovo record mondiale femminile riguardante il cubo di Rubik, l'ha risolto in 4 secondi e 27, record mondiale, conosce 1300 algoritmi e si allena fino a 3 ore al giorno, anche a scuola, e quindi abbiamo chiesto il vostro record personale. Claudio D'Adro. La mia ragazza ai tempi, dopo un anno in cui eravamo insieme, mi regalò il cubo di Rubik. Sì? Oggi è il nostro 25esimo anniversario, 3 figli, non l'ho ancora completato. Amore, ti amo come il primo giorno. Mi sembra un buon record.
2: Come record non è niente male, il sogno Oasis.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 9 del mattino.
2: E allora siamo in Italia?
1: Sì, siamo.
2: Dove siamo?
1: Tinello.
2: Va bene.
1: È una frazione del comune di Rocca Massima, Latina, sì. Lazio, 121 abitanti, tutti nel Tinello.
2: Sì, un po' zona mia.
1: Strettini.
2: Vabbè, dipende da quanto è grande sto Tinello.
1: A parte che i Tinelli oramai non esistono più nelle case moderne, però
2: no.
1: Dove vivevo, hanno il Tinello, ma è un Tinello che non è un soggiorno.
2: Cosa si tiene di solito nel Tinello?
1: Cosa?
2: Cosa si tiene di solito nel Tinello?
1: Niente, cose inutili.
2: Tipo
1: qualche armadietto, ma niente di che, soltanto il momento dell'accoglienza dell'ospite.
2: La legna per il camino.
1: Anche.
2: Anche.
1: Ma gli abitanti!
2: Come si chiameranno?

0: 9:06 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il Presidente della Repubblica Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione, richiamo all'articolo 34 della Costituzione. Tutto mentre il governo respinge le critiche delle opposizioni che, secondo il Presidente del Senato La Russa, sono solo demagogia. A New York è la settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e oggi è il giorno di Donald Trump. Nelle prossime ore è previsto l'incontro tra il tycoon e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stanotte intanto nuovo attacco sulla regione di Dnipro, sono 2 i morti. Si infiamma lo scontro tra Trump e i giornalisti. Il tycoon aveva revocato gli accrediti per accedere alla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Anche altre grandi reti come NBC e Fox hanno smesso di coprire gli appuntamenti del presidente, che ora lancia la Trump TV, uno streaming attivo 24 ore su 24. Non attacco la stampa libera ma la fake news, ha detto il presidente. Sparatoria in una scuola superiore di Turgutlu in Turchia. 4 studenti sono rimasti feriti. Ad aprire il fuoco una persona non ancora identificata. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. È stata concessa la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, delitto per cui si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida ed è detenuto in Italia dal 2024. Da dicembre svolge volontariato in un'azienda agricola veronese. Ora si attende la decisione sulla libertà condizionale. Sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. Coverciano, il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti in vista della National League. Il CT chiede tempo e pazienza, ma punta a risalire rapidamente il ranking e a rilanciare l'Italia. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso con il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per qualche nota instabile tra basso Tirreno e coste ioniche, specie della Sicilia e della Calabria. Temperature che si manterranno pressoché stazionarie e saranno in calo solo lungo il versante adriatico, dove i venti infatti saranno in rinforzo. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: I Vasti e Pompei su Freccia alle 9.12 di questo martedì 22 settembre 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo la Frettomia con voi fino alle 10 in questa quarta ora. Stiamo parlando di record. Prima però vi abbiamo chiesto come si chiamano gli abitanti di Tinello, cioè non ci sono arrivate soluzioni.
1: No, non sono arrivate soluzioni perché
0: è complicato.
1: A
0: proposito di record, così sì. Mentre nel momento di pausa scrollavo sui social, abbiamo scoperto che esiste una signora americana che si chiama Dorothy Collins, ha 88 anni e danza e si muove come una trentenne, ma non ha il fisico di una signora di 88 anni. Ha il fisico di una trentenne, capito?
1: E in fondo è un record, anche perché comunque
0: porca
1: arrivare a quell'età,
0: miseria,
1: ballare così, avere un fisico così,
0: assolutamente,
1: comunque
0: assolutamente
1: ci avrà lavorato una vita, ma
0: sì,
1: è sicuramente
0: però
1: un,
0: i risultati
1: un record,
0: mia, ragazzi, impressionante. Hello.
1: Buongiorno.
0: Chi c'è?
2: Io col cubo di Rubik ho fatto meglio. Ho comprato a 14 anni, ancora l'ha chiuso.
1: Oh.
2: Ne ho 52 e mezzo.
1: Insomma,
2: ciao Rabbi da Novara.
0: Ci ho provato, mi sono applicata, niente
1: da
0: non sono
1: fare,
0: riuscita mai. Tu dici, ma dai, facile.
3: Ma io il cubo di Rubik, sì, 4 secondi e 27, è la volta che ci ho impiegato che mi ha incuriosito di più.
1: Sì. Cosa?
0: Eh?
1: Cosa ha detto? Allora, io proverei a riascoltarlo come quando facciamo all'inizio con le invenzioni giapponesi.
0: Sì.
3: Ma io il cubo di Rubik, 4 secondi e 27, è la volta che ci ho impiegato che mi ha incuriosito di più.
1: Ti ha incuriosito di più il cubo di Rubik, 4 e 27.
0: 4 e 27 è il record che ha impiegato la bambina,
1: sì,
0: di 6 anni.
1: Sì. È lui 4 e 27?
0: Che l'ha incuriosito, non ho capito.
1: Ci dispiace, sono meglio perdere un ascolto. Il mio record che batterò venerdì, ci dice Carl, è quello di 300 concerti visti.
0: Applausi.
1: Beh, insomma, notevole. Non sappiamo in quanto tempo, ma anche tutta la vita, devo
0: 300
1: dire.
0: 300 è un numero considerevole.
1: Porca miseria. Bravo. Avete ancora del tempo al 366-663-4466. Questo è il mio record, ricordarmi i numeri.
0: La domanda è il vostro record personale. Magnate, bevute, sesso abbiamo già dato. Altro, please. Role model intanto. Questa è Joy.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basta fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
0: Repower.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Sono le 9:20.
4: Allora!
5: Scusa, sono le 9:20. Siamo su Radio Freccia, la Freddo via fino alle 10, quindi ancora un bel po' di minuti per il Rock Morning Daily. Fra un po' avremo anche un appuntamento molto importante, il classico del martedì e i vostri record personali.
6: Buongiorno sfrecciati, Ame da Pescara. Sì. Io non so se vale, però a 16 anni io feci il record di assenza a scuola.
4: Bravo, sì.
6: Forse sarà andato solo un mese, sarà andato.
4: Bravo!
6: Non lo so. Vale?
5: Vale.
6: Non so se va. Non mi ricordo neanche il perché non andavo.
4: Ecco.
6: Buongiorno.
5: Dillo anche in giro, bravo, bravo.
4: Tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto Jeff Buckley.

0: signori, la magia. Let's goodbye Jeff Buckley su Freccia 9:25, ma torniamo ai vostri record.
1: Una decina di anni fa, per stupire i miei figli, ho stabilito un record, roba che neanche da adolescente, 100 pallette. E i figli... super papà,
0: beh, 100 palleggi, notevole,
1: sì, di tutt'altra specie invece.
0: Cos'è? Life is life. Vabbè, dai,
1: di tutt'altro genere. Livio da Bergamo, il mio record 43 anni di lavoro con 0 giorni di malattia.
0: Wow,
1: cioè niente, neanche uno starnuto,
0: no, adesso lui a tirare che arriva fino alla pensione
1: senza
0: un giorno di malattia, poi il giorno dopo che va in pensione colpo della strega bloccato a letto,
1: influenzina, dai, anche perché ne avrai accumulate.
0: Scherziamo.
2: Ciao sfrecciati, sono Francesco. Sì. Il mio record è che non faccio le ferie dal 27 di agosto al 30 di agosto.
1: Ah, vabbè, quindi...
2: ma nel 2025. Sono devastato.
1: Ti credo.
0: Però scusami, adesso le ferie dovrebbero essere anche un diritto.
1: Dovrebbero, no? Esatto.
0: Allora, magari non c'hai soldi per andare fuori, va bene, ci sta. Però una settimana senza telefono spento, quella roba lì, capito, a casa, senza preoccupazioni, senza niente, secondo me è anche salutare. Sì,
1: esatto, no? fa bene. Abbiamo citato il nostro ascoltatore che venerdì avrebbe stabilito il suo record di 300 concerti visti, sì. Ci ha dato la specifica che è dal 1992 a questo venerdì.
0: 300 concerti 34 anni,
1: 8 qualcosa.
0: 8.8. Beh, devo dire, ho 8 concerti l'anno, perché magari un anno sono stati 6, l'anno dopo 14, va bene.
1: Sì, questo è stato fino al 2000, perché poi i prezzi sono schizzati su ed è un problema farne 8 all'anno adesso.
0: Direi di sì.
1: Sì, vai sotto i ponti.
0: Tra il biglietto, il mezzo di trasporto,
1: l'alloggio eventualmente.
0: Arrivederci. Addio. Proprio, va bene. Mumford & Sons, questa è Caroline.

0: Caroline, e non lo dice invece, non lo dice Caroline, c'era così per chiudere la canzone, sì. Mumford & Sons su Freccia alle 9.31, i vostri personali record.
1: Michele, 40 anni che ho il conto in banca, sempre in rosso, quindi comunque...
0: è un record da niente, ma secondo me condiviso,
1: certo, un po' da tutti, ma cambiamo genere, va.
2: Il mio record di adesso è che sono riuscita ad avere 10.000 vinili.
0: Oh, che bello!
2: Io sono Laura.
1: Ciao Laura.
0: Applauso. Ci vuole un sacco di spazio, un archivio, perché poi insomma quando ne hai così tanti li devi anche un po' catalogare, altrimenti
1: se ci vogliamo allontanare un po' dai vostri record personali, poi ci sono quelli un po' riconosciuti, se siamo in ambito musicale italiano, il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato un record assoluto di affluenza, eccetera. Se ci vogliamo spostare sullo sport, quello classico, tipo quelli dei record tipo di atletica come Duplantis che ha saltato 6,30 metri con l'asta, insomma tanta roba. E invece Cristiano Ronaldo aveva stabilito un record molto carino su YouTube, ha battuto il record per il canale con più iscritti guadagnati in un solo giorno, oltre 20 milioni. E ha raggiunto i 10 milioni di iscritti in tempo record.
0: Poi li ha pagati.
1: Per riconoscibilità.
0: Potrebbe fare: se vi iscrivete, vi do $5,000.
1: mi ricordo qualcosa.
0: Ma il livello di tamarraggine è un po' quello, capito? Dai. L'hai viste le macchine di Cristiano Ronaldo? Lo lascia fare, cioè, capisci?
1: Robine. Oh, i record dei record. Mio cugino, 18 infortuni sul lavoro.
0: Bene.
1: Insomma,
0: non ho preso in 40 anni un giorno di malattia a 18 infortuni sul lavoro.
1: Ci deve essere dell'equilibrio
0: ha
1: nella vostra vita.
0: Ha detto 13 simulati, però.
1: Esatto. Volevo evitare l'arresto per Cristian da Genova.
0: È la parte succosa del messaggio. Tra poco arriva Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, intanto Royal Blood.

0: Radio Freccia.
1: 9.36, buon martedì mattina, la Frato via e il nostro educatore cinofilo Erika Belotti, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Come stai? Come va il posto operatorio?
2: Dai, ce la facciamo, iniziamo a camminare.
1: Ripresa piano piano. Senti, di cosa parliamo oggi?
2: Allora, oggi continuiamo la stilza di varie problematiche comportamentali che un cane può tirar fuori nella sua vita. E oggi parliamo di quello che i proprietari sottolineano come è testardo il mio cane, cioè il cane che non vuole camminare, non vuole seguire il proprietario.
1: Va bene.
2: Vediamo allora, dopo perché, come, quando.
1: State con noi perché insomma sono problemi abbastanza comuni, no? Per,
2: certo,
1: per le mamme e i papà di cani, e quindi state con noi. RM intanto, questa è Imitation of Life.

0: R.E.M. Imitation of Life su Freccia alle 9.40. Siamo come ogni martedì con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Cercate sui social Erika educatore cinofilo e stiamo parlando di, diciamo, i caratteri un po' difficili dei cani e soprattutto quei comportamenti che spesso vengono malinterpretati da noi umani.
1: Esatto, e così la malinterpretazione porta al cane che si inchioda e non cammina più, dal cucciolo che appunto non è abituato a uscire eccetera eccetera, il mondo è tutto nuovo, al cane in piena pubertà che giustamente vuole fare di testa sua come un piccolo adolescente essere umano, dal cane adulto che si stanca per X

0: che quindi sta capendo chi è, che carattere ha, eccetera, e vi dice: guarda, padre, madre, a me questa cosa non mi va bene. Quindi io vado in motorino senza casco in tre persone a fumarmi al parchetto, tu vai pure a casa che non c'è problema. Perché purtroppo il cane fa anche questo, nel senso che a una certa il cane cresce e creando un rapporto con noi decide anche di dirci: no, guarda, preferisco fare così, tu fai pure il genitore cattivo, io faccio quello che voglio e prendo due a scuola. Quindi succede anche questo. E il cane adulto che invece, per motivazioni che vediamo dopo, decide che non siamo più una guida, un referente che vuole accettare o che comunque non lo stiamo ascoltando e quindi lui dice: aspetta un secondo.
1: Allora, ne parliamo
0: Ok.
1: tra poco insieme. Intanto, Kings of Leon, questa è You Somebody.

0: Somebody Kings of Leon su Freccia 9:46. Siamo come ogni martedì con Erika Belotti e stiamo parlando di comportamenti che noi umani fraintendiamo e quindi non riusciamo spesso a comunicare con il nostro cane, tant'è che poi il nostro cane si comporta di conseguenza.
1: Esatto. E se torniamo a parlare del cucciolo che appunto non vuole camminare in una situazione che non conosce, eccetera, eccetera, è facile, nel senso che si fa un passo indietro anche noi e si porta il cane dove è sicuro, eccetera, eccetera, si fanno fare piccole esperienze in posti nuovi e ce la risolviamo un po' così. Col cane in gioventù sparata

0: possiamo tranquillamente chiedere aiuto a un educatore perché è già un po' più difficile, ma quando abbiamo un adulto che decide di non camminare più con noi, di bloccarsi, di non voler seguirci o proprio di non voler uscire di casa, inteso che io non esco più, non faccio più, non giro più o di non tornare più quando dobbiamo lasciarlo magari libero, eccetera, eccetera. Lì il problema è un po' più grosso, nel senso che ci può essere un conflitto di rapporto tra me e il cane. Perché? Perché magari il cane 10 volte in passeggiata vuole fermarsi ad annusare e io per mesi l'ho fatto fermare una volta sola, oppure perché lo faccio fermare troppo e gli ho dato troppa autonomia. Ci sono determinate situazioni che vanno lavorate, ma soprattutto comprese bene, perché il cane, tutti i cani, hanno una motivazione perlustrativa che vuol dire: io devo esplorare, fare, girare, controllare, guardare tutto quello che c'è intorno, annusarlo, eccetera, eccetera. Se questa motivazione nella sua vita non viene appagata o al contrario viene gestita solo dal cane e non insieme a noi, ben capiamo che prima o poi si rompe qualcosa. E quando si rompe un qualcosa, escono questi appunto problemi comportamentali, che poi problemi magari non sono comportamentali gravi, non lo sono, semplicemente è una lettura sbagliata e una gestione sbagliata, quindi ci si può lavorare.
1: Grazie mille Erika,
2: Grazie.
1: preziosa come sempre, appuntamento con te alla prossima settimana, ricordo sui social Erika Educatore Cinofilo, intanto Queens of the Stone Age, la nuova Easy Street.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 9.52. Salutiamo il Queen's of Stone Age, il leader, soprattutto massimo rispetto perché è un omone, è un Marcantonio, sì, come sì, si diceva.
2: Assomiglia al nostro step. Io do una somiglianza pazzesca. Vabbè.
1: Sei una ragazza molto intelligente, fra comunque. Non lo so, all'improvviso hanno scritto
2: grazie,
1: questo. Va bene,
2: grazie,
1: comunque, a proposito di record, e per concludere, Antonio dice: record. Sì. 10 anni fa ho cominciato a giocare a Monopoli, sì. Non ho ancora terminato. E lì fermo a quell'incrocio famoso.
2: Ma c'ho ancora apparecchiato tutto con le pedine impolverate.
1: È lì, comunque.
2: Torniamo
1: lì.
2: Domattina!
1: Ore 6.
2: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Porca miseria, anche stamattina sono le 10 e siamo ancora qua, caro Jimmy.
2: Incredibile. Io, guarda, a me non mi sembra vero, guarda, di veramente vivere le 10 così serenamente.
1: Veramente. Vuoi che ti pesti un piede così ti senti più a tuo agio?
2: Ma certo, peccato che non hai le scarpe bianche, così ormai potevamo litigare col tip tap.
1: Le scarpe bianche io tutte le mattine penso di metterle e poi penso alla tua faccia e cambio scarpe.
2: Pensate, che bella,
1: pensa che brutta vita.
2: Ma come risalta nel
1: pensa
2: buio.
1: Pensa che brutta vita, guarda. Devo aspettare
2: la pavimentazione oscura.
1: Devo aspettare che tu mi salti un giro per mettere scarpe bianche.
2: No, ma stai tranquillo, adesso ho le mani piene di olio di motorino. Sì. Vai sulla giacca bianca.
1: Grazie. Ma come mai? Olio di motorino?
2: Io perdo olio dappertutto.
1: Ah, molto bene.
2: Sì. Non mi funziona
1: tra gli applausi della folla, immagino.
2: Tra l'altro, ovviamente.
1: Bravo!
2: Genuflessioni.
1: Che scivola.
2: Lancio di pietre.
1: Ma che meraviglia. Senti, lo fai spesso?
2: No, devo dire, non lo faccio spesso e proprio per questo motivo è un momento di straordinaria così eccellenza.
1: Ma per adesso l'hai fatto solo a Bologna, sì?
2: Sì, in stazione. La fattispecie che è un classico luogo dove la gente proprio si ferma a chiacchierare.
1: Esatto, che è contenta di avere olio per terra.
2: Certo, di vedere questo stronzo per strada.
1: E soprattutto è felice di vedere uno che perde olio lì, che fa perdere tempo, eccetera.
2: E gli metto le manine sulla giacca.
1: Esatto, guarda, io vorrei essere lì. Guarda, magari domani vengo in stazione a Bologna, se
2: non ti scoccio. Porta le sigarette.
1: No, non fumo.
2: Ma le regaliamo.
1: Ah, no, le regaliamo. No, ma cosa si può fare con l'olio per terra? Si può scivolare?
2: Non è il caso. Un po' di segatura.
1: Arrivo almeno. E scivolo.
2: Sì, io vado in giro con lo zaino pieno di segatura.

0: Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura agli esteri a New York, è la settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi è il giorno di Donald Trump. Nelle prossime ore è previsto l'incontro tra il tycoon e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stanotte intanto nuovo attacco sulla regione di Dnipro. Sono 4 i morti e 6 i feriti. L'alto rappresentante dell'Unione Europea Callas ha sollecitato il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, poi ha affermato che la missione Aspides nel Mar Rosso ha bisogno di ulteriori assetti navali e aerei vista la gravità dello scenario. E poi in Turchia, a Turgutlu, sparatoria fuori da una scuola superiore, sono 8 le persone rimaste ferite, di cui una gravemente. Il presunto autore è stato arrestato dalle forze dell'ordine, non è noto il movente. Ora in Italia, dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il Presidente della Repubblica Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione, richiama l'articolo 34 della Costituzione. Tutto mentre il governo respinge le critiche delle opposizioni che, secondo il Presidente del Senato La Russa, fanno solo demagogia. E poi i carabinieri di Pesaro e Urbino, che hanno condotto perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. I 4, che sarebbero vicini agli ambienti antagonisti, avrebbero realizzato diverse bottiglie incendiarie che avrebbero testato all'interno di un capannone abbandonato, causando incendi e deflagrazioni. È stato fermato il giovane sospettato di aver violentato un 12enne venerdì scorso in un parco alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origini egiziane. È stato individuato anche grazie alle telecamere di sorveglianza della zona. Infine passiamo allo sport. Sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. Coverciano il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti in vista della Nations League. È tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati a Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Oggi ultimo giorno d'estate, da domani inizia ufficialmente l'autunno. Autunno che ci prova a farsi un po' sentire con un leggero calo delle temperature nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Arriva un po' di vento da nord a nord-est e soprattutto sull'Adriatico oggi e domani in tutta Italia farà appunto calare un po' le temperature. Da segnalare anche qualche pioggia all'estremo sud. Dettagli con Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E allora 10:15 diamo il buongiorno ad Antonia Fiore con Vaffancuore, ben ritornata con noi. Ciao Antonia.
2: Ciao, vaffancuore pure a te, pure a voi.
3: Grazie, reciproco, buongiorno.
1: Cosa abbiamo quest'oggi, Antonio? Cosa ci porti?
2: Allora, oggi parliamo di Medioevo, nel senso che ieri ho avuto una discussione accesa con un uomo che diceva che le donne che ci provano per prime sono considerate facili, ok? Quindi oggi volevo lanciare una domanda ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Quindi domanda rivolta alle donne, siete di quelle che ci provano subito, che aspettano che l'uomo ci provi? E l'uomo cosa fa se una donna ci prova prima con lui?
3: Ok, cari sfrecciati, nel frattempo vi ricordo che fra Radio Freccia vi regala i biglietti per i Deep Purple. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate Special and Contest e vi apparirà Jimmy D che balla Hush. Pensa che bello.
1: Hush!

0: Scusate,
1: ve l'ho detto.
2: Se cliccate special, è un vortice.
1: Jimmy Dean non può stare fermo. Quindi c'è un collegamento diretto. Quindi, insomma, se gli volete bene o gli volete male, cliccate special in contest per uno prendere i biglietti di papo, due far ballare Jimmy Dean.
0: Ragazzi, che roba! Benissimo. Abbiamo messaggi al 366-663-4466.
1: A proposito di medioevo, nel senso che, insomma, se una donna corteggia medioevo un uomo, che cosa vuol dire? Sentiamo.
3: Se una donna ci prova per prima con me, normalmente io grido al miracolo.
1: Grida al miracolo. Poi c'è un altro punto di vista che comunque è simile.
4: Buongiorno Sfrecciati, quello che ha discusso con te è un benemerito cretino, veramente uno stupido.
5: Ecco. Sono d'accordo.
4: Il vichingo e la corazza e tutto il resto, veramente. Ma no, a me piace tantissimo una donna che si propone, ma non perché con un pensiero malizioso o no, cioè, no, mi piace proprio, perché magari in quel momento sono distratto o altro. E invece è piacevole,
1: invece ti
4: è molto piacevole.
5: Ecco, invece dice: wow, sono qua.
0: Esatto. Mette sull'attenti. Va bene. Ecco.
1: Abbiamo anche un punto di vista femminile.
6: Sì. Mi piace tantissimo essere corteggiata, quindi di solito aspetto che l'uomo faccia la prima mossa. Sì. Però se anche la donna facesse la prima mossa, non ci vedo assolutamente niente di male. Okay. Al BB.
0: Ma con te?
1: Certo, con lei. Stiamo a fermarci a ancora a queste questioni, no?
0: Sì, no, non era chiaro secondo me il messaggio, però va bene.
5: Io penso che comunque provarci con un uomo sia una cosa bellissima, perché cioè dentro quel gesto e ovviamente il sottotesto è: io sento qualcosa, non mi nascondo e la esprimo, quindi non vado a reprimerla perché magari penso che l'altra persona possa pensare di me che sia una persona facile o superficiale. Ecco, purtroppo siamo in una società che ci ha inculcato piano piano poi a pensarlo in automatico questo, quindi magari molte donne dicono: vabbè, ok, mi piace quella persona, quell'uomo, però forse è meglio che torno a bere il caffè.
1: Dopo approfondiamo, perché c'è il punto di vista maschile che secondo me è un po' diverso.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Le 10.32 di questo martedì 22 settembre 2026, cioè diamo l'anno che non si sa mai, parliamo di ragazze che, come dire, fanno la prima mossa e atteggiamento così un po' alternativo, diciamo, degli uomini. Senti sto vocale.
1: Ciao, io sono un tipo di donna che fa la prima mossa.
2: Grande.
1: Non sempre, ovviamente, ma in genere quando capita è molto divertente la reazione. Poi sì, per quanto riguarda il corteggiamento invece è una danza, si fa un po' da una parte, un po' dall'altra, e quello è il bello, anche per conoscersi un po'.
0: Allora, quello che volevo dire, esatto, è che gli uomini a volte si, sì, mettono una paura fottuta quando una donna ci prova.
3: Ma di che?
2: Ma di che? Paura. Ma che sta a dire? Ma paura. Vabbè, ma se...
3: È pregiudizio. Ci sono pregiudizi.
0: Paura. Stanno.

0: che dovevamo essere noi a gestire la cosa, e ti viene paura di non essere in grado di gestire la cosa. È sbagliato, attenzione,
1: quindi all'altezza, che è giusto.
2: All'altezza, quindi non ti senti all'altezza.
0: Certo, anche quello, sì, anche quello.
2: È come un attacco alla tua virilità, fammi capire.
0: Per certi versi c'è il rischio che questo diventi anche un attacco, sì.
1: Ma diciamo, a livello inconscio?
0: Beh sì, a livello inconscio,
1: sottile,
0: profondo. Ma certo.
2: Quindi tu pensi, se questa donna ci sta provando con me e io non ci ho pensato prima, vuol dire che io non sono capace?
0: No, vuol dire che in qualche modo io non sto facendo la parte che dovrei svolgere,
1: che è quella che ti è stata inculcata.
0: Esatto,
2: torniamo al discorso di prima, perché siamo in una società che comunque pian piano ha scavato su questa cosa qua e ci ha inculcato appunto questo pensiero.
0: Sì, assolutamente sì, no, ma infatti, ma sentiamo un altro vocale al volo, pronto, via, dai, capire. Vado, via.
3: Di solito si propongono i cessi.
1: Ecco, eccolo.
2: No,
1: Luca da Bergamo. Fratello, hai la mia solidarietà, come dire, non ti abbattere.
0: No, beh, non è vero, in realtà.
2: No, dai, questo è un altro luogo comune, questo.
0: Esatto.
1: Sì, esatto, anche questo è abbastanza un luogo comune. Detto ciò,
2: la scienza non ha opinioni a riguardo, perché dato che abbiamo sempre la parte sulla scienza, per la scienza l'importante è riprodursi, quindi che ci prova una donna, che ci prova un uomo, va bene uguale.
1: Questo è quello che dice la scienza.
2: Questo è quello che dice la scienza, assolutamente.
1: E devi accoppiare! Questo un po' ti dice.
2: Ve dovete accoppiare e basta. Praticamente. Non rompete le palle, accoppiatevi e basta.
1: Rimanete sintonizzati, Aerosmith and Youngblood, My Only Angel.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Radio Freccia.
9: 10:46
10: e andiamo.
9: Vaffancuore con Antonia Fiore. Stiamo in qualche modo parlando delle ragazze che ci provano e degli uomini come si sentono di fronte a ragazze che ci provano. Abbiamo una ragazza che ha un punto di vista diverso.
11: Sì.
9: Senti.
11: Sì, sentiamo.
12: Ah, pure questo gli togliamo da fare agli uomini che già non fanno una beata. No. Cioè, non sono d'accordo. Continuate a sbattervi voi e a corteggiare.
10: Ecco. Giusto.
11: No, ma fategli lavare i piatti, dai. Cioè,
9: questo è dopo. Cioè, non è che...
11: Dopo, appunto, dopo.
9: Usa... prima, insomma. Altro vocale.
13: Al posto quando una donna sigaretta. Ci prova con me, poi di solito va avanti con... Ma sa che il suo operatore telefonico le fa spendere molto di più di quello che dovrebbe spendere? Di solito va avanti così.
11: No.
9: È una tattica, è una tattica. Lo usano spesso le ragazze, sì, vero sì, Antonio? Sì.
10: A me vogliono vendere depuratori dell'acqua.
9: Ma quindi. Perché ti amano?
10: Sì, non vedono l'ora di lavarmi.
11: Esatto.

0: Joy Division Disorder alle 10:50, è un po' il disordine che abbiamo combinato noi. Sta buono, Jimmy, non tossire in onda, non tossire in onda. Allora, abbiamo un vocale di un nostro ascoltatore che la sa molto lunga.
1: Ciao Strecciati, buongiorno, Andrea da Spezia. Ma per mia esperienza ho abitato più volte all'estero, soprattutto in Germania, e vi posso assicurare che questa mentalità ronza nelle teste solo delle italiane. Io sono uscito, ho avuto relazioni con quasi tutte le nazioni europee, soprattutto e anche medio orientali.
2: Ha messo le puntine.
1: 8 volte su 10 il primo passo l'hanno sempre fatto loro, ma là è una cosa normalissima. Se a una donna, una ragazza piace un uomo, un ragazzo, non ha nessun problema a fare il primo passo.
3: E fin qui.
2: Infatti diciamo che la discussione era nata da un uomo, ecco, quindi non dalle donne che pensano, il contrario.
3: È più un giudizio che viene dato successivamente a questo tipo di atteggiamento.
0: Io porrei un'altra questione, perché Simone da Modena scrive: ciao, io provo disagio quando la mia compagna mi versa da bere al ristorante, le ho chiesto di non farlo.
3: Che senso?
2: In che senso?
3: Ma perché, allora, perché macchia la tavola?
0: Perché non prende non mai c'entra il bicchiere.
2: Esatto. Non c'entra il bicchiere.
3: Per il gesto in
0: perché
3: sé.
0: Ci vede poco.
2: Qua parliamo sempre del presunto attacco alla virilità. Cioè, io uomo devo versarti io il vino, devo versarti io l'acqua. Però a questo punto, come dicevo prima, lavate anche i piatti.
3: Ascolta, Simone da Modena, io posso darti il mio suggerimento da corregionale.
0: Vai.
3: Fai una cosa, tu fatti versare da bere e fai anche il gesto di dire

0: Vai anche a pagare, grazie.
1: Così sei un maschio virile. Sei
2: ma che brutto, comunque, che brutto mondo.
3: Allora, io vorrei chiarire, vorrei dare una degna conclusione. Sì, una degna conclusione. Cioè, un uomo non diventa superficiale perché tu ci hai provato. Cioè, se pensa che tu sia facile solo per quello, era superficiale già prima. Quindi tu acceleri solo il processo, te ne accorgi prima, quindi te ne puoi... Fui, come si dice a Napoli? Cioè, te ne puoi andare, esatto. Capito? Ecco, gesto... quindi fai...
2: Quella roba
3: esatto, fuggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 11, siamo in conclusione della prima ora e quindi in conclusione di Vaffancuore con Antonia. Antonia, ci sono due messaggi che voglio sicuramente farti sentire. Il primo è di un uomo.
2: Io personalmente mi sono un po' stufato sia di conoscere che di corteggiare le donne, anche perché se vai lì a fargli un complimento, a chiedergli anche soltanto il nome, il numero di telefono, a vedere se non so, c'è modo di uscire insieme per un aperitivo, sembri uno sfigato, uno stalker, un depravato. Non lo so, ecco, questo è il mio pensiero.
3: Allora, hai provato a tenere un po' la distanza di sicurezza? Perché secondo me, allora, io questa reazione di quando vedo che si accollano troppo.
4: Sì.
3: A distanza di sicurezza a volte è un po', cioè, a volte un po' ci si sente un po' invasi nella sfera.
5: Sì. E poi l'appuntamento nello stesso punto dove vi siete incontrati un'altra volta.
1: E poi invece c'è il punto di vista femminile con cui chiudiamo.
6: L'uomo a volte ci prova a priori. La donna, se va al primo passo, quasi sempre va a segno. Paola, Brescia.
3: È quel quasi che ci frega. Quel quasi che...
1: Dai, ci torniamo su questa storia, Antonia, ci torniamo. Grazie Antonia, a martedì
3: prossimo. Grazie a voi, vaffanculo a tutti.
1: Vaffanculo, ciao. Buonasera.

0: Alle 11.05 nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. Il debito nel 2025 è pari al 136,7% del PIL, in aumento dal 134,2% del 2024. E quanto risulta dai dati contenuti nella nota dell'Istat sui conti economici nazionali 2010-2025, da cui emerge una revisione al ribasso del dato dello scorso anno. Nel 2025 la pressione fiscale si è portata al 42,9% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. Quattro persone sono rimaste uccise e altre sei ferite nel raid russo contro un'azienda del Dniepr. Gli attacchi russi continuano mentre oggi il leader Zelensky vedrà Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato il mantenimento intanto a lungo proprio delle sanzioni contro la Russia e poi ha affermato che la missione Aspides nel Mar Rosso ha bisogno di ulteriori assetti navali aerei, vista la gravità. E poi la cronaca con l'Italia, appunto protagonista, è stato fermato un giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì nella zona del Parco dell'Arrivore. Siamo alla periferia di Torino. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, italiano di origini egiziane, che sarebbe gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. È di almeno due morti con diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, il 25esimo della stagione che ha colpito la costa orientale del Giappone. Il maltempo che ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti, con più di 270 voli cancellati. E in chiusura lo sport. Sono qui per vincere e riportare la nazionale dove merita. Roberto Mancini apre così la sua seconda avventura sulla panchina azzurra. A Coverciano il primo raduno con 34 convocati e 9 esordienti in vista della Nations League. È tutto per il momento. Adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Oggi ultimo giorno d'estate, da domani inizia ufficialmente l'autunno, autunno che ci prova a farsi un po'

sentire con un leggero calo delle temperature nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Arriva un po' di vento da nord a nord-est e soprattutto sull'Adriatico oggi e domani in tutta Italia farà appunto calare un po' le temperature. Da segnalare anche qualche pioggia all'estremo sud. Dettagli con Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 14 questo martedì 22 settembre 2025, ben arrivati alle Good Vibrations qui su Radio Freccia. È arrivato il momento di un'altra delle nostre rubriche che ci dividiamo con il buon Eddie, ovvero quella del relativa al testo. Quest'oggi io sono andato direttamente all'interno di un album del gruppo grunge Mother Love Bone, che fu pubblicato nel luglio del 1990, poco dopo la scomparsa del cantante, ovvero Andrew Wood. Bene, il brano unisce sonorità hard rock e quelle del nascente sound di Seattle, insomma, ed è scritto proprio da Andrew Wood con musiche composte dall'intera band. Stardog Champion.

Mother Love Bone, Stardock Champion. Questa è la canzone a cui dedichiamo un attimo il tempo per quanto riguarda il testo, ovvero il riscatto a tutti gli effetti del grande Andrew Wood, scomparso troppo presto, insomma, soli 24 anni, pochi giorni prima dell'uscita del loro album di debutto, cioè questo, ovvero, quindi questa è la seconda traccia dell'album Apple. Andrew muore per un overdose di eroina. Vabbè, quel vuoto immenso dalle ceneri di quella band, non dimentichiamoci, sarebbero poi nati Pearl Jam, ma diciamo che l'eredità più pura di Andrew Wood è racchiusa in una canzone manifesto come questa. Ebbene, Stardock Champion che cosa significa? È fondamentalmente una metafora poetica e disperata, non dimentichiamoci che l'ha scritta proprio lui. Stardog è il cane delle stelle, no? La costellazione del cane, una creatura che però in questo caso assume una doppia valenza, una creatura divisa in due, perché ha le zampe nel fango, nella terra, nel degrado, nella dipendenza e nella solitudine, ma ha anche gli occhi rivolti verso il cielo e alle stelle alla ricerca di quella che è una scintilla divina, insomma. Quindi questo brano di fatto non vuole essere una resa, non è un pianto di resa, è l'inno di una generazione di esclusi, i cosiddetti misfits, che rivendicano però la loro propria dignità, insomma. Andrew Wood prende l'emarginato, ecco, e lo incorona a campione, in buona sostanza. Qui si scontrano quella che è l'oscurità della strada, la disperata ricerca della luce, che poi culmina nel finale con questo ingresso, come abbiamo potuto sentire in questo bellissimo brano, secondo me, che è questo coro di bambini che canta save me, ovvero salvami, salvami. Quindi non è una semplice traccia rock, diventa proprio una preghiera laica a tutti gli effetti, un ritorno all'innocenza perduta, e che tutto poi venisse contagiato invece dal dolore e dalle disperazioni personali.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro. E avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: 11:29 di questo martedì 22 settembre 2026, sono inutilmente casato, dammi un motivo.
5: No, tu devi darmi un motivo, dammi una risposta a questa cosa qua.
4: È il 22 settembre.
5: Dammi un because.
4: È un 22 settembre. Siamo qua a raccontare la rava e la fava, scegli tu cosa preferisci e conseguentemente
5: mettiamo insieme. Facciamo un bel mix.
4: Va bene, c'è un ristorante a Milano che si chiama La Rava e la Fava, ma ce ne sono altri.
5: Ma ce la raccontiamo?
4: Ce la raccontiamo, certo.
5: Raccontiamocela.
4: Avanti. Allora, partiamo dalla rava.
5: Ma la rava, come mai c'è tutto questo entusiasmo?
4: Guarda, veramente, forse perché arriva Joe Cocker, non lo so.
5: Può essere. La fava?
4: E la fava?
5: No, sì, sincero.
4: Fuori onda.
5: Ma come?

0: pezzone Unchained My Heart, scritto nel 1961 da Bobby Sharp, sì, interpretato da Ray Charles, che lo portò, sì, al grande successo, sì, e il caro vecchio Joe Cocker lo rifece nel 1987.
1: Hai detto niente?
0: Non ho detto niente perché stavo pensando a questo. Ma tu come ti sentiresti se, non so, quello che facciamo io e te fra 20 anni qualcuno lo rifacesse uguale?
1: Impossibile, siamo unici e irripetibili.
0: No, allora noi non valiamo un'unghia di Bobby Sharp, e neanche di Joe Cocker, e neanche di Ray Charles, ovviamente.
1: Ma che dovremmo raggiungere quel livello di miticità, sì, tale per cui diventi oggetto di, appunto, sì, parte derisione, imitazione,
0: omaggio,
1: insomma c'è tutta una serie di scopiazzature, per cui a un certo punto uno dice: no, ma come facevano loro quella roba lì? Sì. Cosa che non ci riusciamo.
0: È solo che è un casino, perché la radio è difficile da imitare, da riprodurre uguale. Cioè, come fai?
1: No,
0: è un casino. Cioè, quindi dobbiamo cambiare arte, Jimmy, per rimanere nella storia.
1: Benissimo.
0: A cosa ci diamo?
1: Non so, io pensavo di iniziare con la scultura in legno di miniature.
0: Tu sei bravo?
1: Bravissimo.
0: Io no, ecco, no, va bene.
1: Per esempio, accessori d'arredamento per la casa delle bambole.
0: Sì, ma deve essere arte, accessori d'arredamento per la casa delle bambole.
1: Arte?
0: Che arte è? Ma dai!
1: Scusami. Non è arte?
0: Vabbè,
1: vuoi che ti faccia vedere come le fanno in miniatura?
0: Che accessorio vorresti riprodurre?
1: Per esempio un divano.
0: Un divano.
1: Dell'Ottocento.
0: Ma perché?
1: So.
0: Ma perché una bambina o un bambino dovrebbero avere...
1: Perché no? Esistono i collezionisti di queste cose qua.
0: Ma non passiamo.
1: Io non ce l'ho, per esempio.
0: Ma non passiamo alla
1: storia. Mi è capitato di vederlo a una mostra. Un divanetto, quello un po', hai capito, in stile regina Elisabetta.
0: Ci si fila nessuno.
1: Elisabetta, ma guarda, cioè, sembrava qua. Ci mancava solo che mi ci sedessi io.
0: Ecco, ho capito. Meno male che non l'hai fatto, per passare la storia come un imbecille che cercava di sedere.
1: Su un divano, dai.
0: Vabbè, insomma, io volevo passare la storia e tu niente.
1: Vuoi passare la storia?
0: Divanetti riprodotti.
1: Fai così, qui adesso, in diretta, falla finita.

0: Radio Freccia.
1: 11.44, con noi è arrivato anche il dottor Mann. Buongiorno, Doc. Approfitto subito della tua presenza. Tu c'eri quando è successa cosa che viene citata dal nostro ascoltatore, perché noi vorremmo passare alla storia, almeno io, e c'è qualcuno che ci suggerisce questa vicenda.
2: Sentiamo,
3: Beh, l'idea di Jimmy D non è affatto male. Ricordate Pippo Baudo, Festival di Sanremo? Ecco, Joeddy sale sulla postazione, minaccia di gettarsi giù dalla postazione. Jimmy D, impavido, che prende la situazione in mano, lo salva e lo accompagna fino a terra. Lì, Joeddy, sarete ricordati nella storia per questo episodio. Un abbraccio, grazie dei ringraziamenti, Alessandro. Arrivederci, ciao.
2: Ma la sveglia suona per Alessandro o suona... No, perché io c'ero. Non ero coinvolto nell'operazione. Assistevo da basso e... E posso dire, adesso ho fatto una cosa, andato in giudicato, che un collega, un caro collega, disse: ah, oh, buttate, se no qui famo notte, non chiudiamo il giornale, capito? E quindi sempre c'è questo spirito anche a Sanremo.
1: Cinismo.
2: Lo so, il sarcasmo.

0: Time dei Pink Floyd.
1: Vabbè, 11:51
2: schioppo. Capito? Lodorino.
3: La
2: sì, fa un mestiere particolare. Sì. Ti mette, quando pensa che tu possa avere dei problemi, diciamo, all'udito, sì, ti mette una cuffia e fa. Senti questo.
3: Schiaccia il bottone.
2: Se ci mette i tuoi disannunci.
0: Io sono consigliato che... dall'Associazione Otorini Italiani.
2: Avete
0: AOI.
3: AOI, benissimo.
0: AOI. Perché, come dire, io entro sui pezzi lenti apposta per stimolare, capisci? Cioè,
2: capito, però guardi, la sbatte in macchina, e poi dopo la responsabilità civile.
3: Io,
2: no,
3: nel dubbio, ho imparato la lezione dei Pink Floyd, ho il dottor Parsons che mi fece entrare dentro l'antiquariato, sono rimasti gli orologi, mi ha rincoglionito con gli orologi e lì sono rimasto rincoglionito, ma anche in estasi.
0: Ma io e Alan abbiamo fatto delle prove insieme.
2: È un pre-Parsons.
0: Ecco. Sì, sempre Alan Parsons. Certo, sì, non
3: per lui è Alan. Per me è il dottor Parsons, per lui è Alan. Hai
2: Alan è molto... Potesse pure Alan Ford, volendo.
0: Anche Alan Ford. Alan Parsons, Alan Ford e...
2: Numero uno.
0: Alan Bo.
3: Alan Bigazzi.
0: Alan Bigazzi.
2: Alan Sorrenti.
0: Bravo. Praticamente io faccio delle prove sui dischi, cioè quando esce un disco mi chiamano e mi fanno fare la prova e vedere se funziona, capisci? A volte hanno cambiato delle intro delle auto a seconda della mia...
2: È pazzesco.
0: Guarda, è veramente incredibile.
2: È un doppio lavoro.
3: Che pazienza. Cioè, li hanno tirati in testa, no?
0: No, io faccio queste prove perché...
2: No, ma anche nelle caserme, esatto, dei pompieri, per esempio, no? Alle 3 di notte, quando i vigili del fuoco dormono, dopo aver fatto l'intervento...
0: Entra,
2: è giù dalla pertica, tu veloce.
0: Esatto. Così, però non lo so.

0: vento, le mani,
1: toni, c'è determinati.
2: Si alzano più determinati. Ma bravo,
0: tu sei quello che incendia la Torre de Fuego?
2: E certo, per poter poi dire: signori,
0: va a fuoco tutto!
2: Esatto, sono io. Faccio tutto.
0: E loro con la manichetta.
2: One man show.
1: Esatto. Sulla schiena. La voce di Eddie può tutto.
2: Quasi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: L'associazione Otorini Italiani mi ha pregato di parlare più piano perché ho a che fare con due persone che sono sotto osservazione e che potrebbero avere dei problemi al timpano.
2: Quindi, però se sì, quello che canta, questo sì, perché
1: qua sotto di cuffie, quello che fa finta di non avere la cufene invece è il dottor Mano.
2: No, ce l'ho la cufene, ma tu lo ingigantisci, cioè non si può vivere così. Però devo dire che questa tua nuova versione così con un tono più basso è estremamente sexy. Potresti insidiare il primato di quel zuzzurellone che sta facendo tutto il tuo come sex symbol.
1: È preoccupato e toglie sensualità con questa sinfonietta di basso livello.
2: Sì, perché sta boicottando la tua ascesa rapida.
3: Ma arrivano gli Oasis con The Master Plan.
2: Santa pace, quanti incidenti. Uff.

0: Mezzogiorno e 5 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura ai conti pubblici italiani, l'Istat conferma il deficit al 3,1%, amareggiato il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato che il paese non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione, appunto per deficit eccessivo. E la cronaca: sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne di origini albanese, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. È quanto emerge dai primi rilievi. Roberto Mollo, che ha sparato, è indagato per omicidio volontario. E a Manduria, in provincia di Taranto, la polizia ha arrestato 21 persone ritenute componenti di un sodalizio mafioso. Tra i reati contestati anche quelli di traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da guerra, estorsione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. A Torino invece è stato fermato il giovane sospettato di aver violentato un 12enne venerdì scorso in un parco alla periferia della città. Si tratta di un 20enne italiano di origini egiziane che è stato individuato anche grazie alle telecamere di sorveglianza della zona. Ora gli esteri: nuovi attacchi russi contro l'Ucraina, 4 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite nel raid russo contro un'azienda nella zona di Dnipro. Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vedrà Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. E intanto, sempre negli Stati Uniti, si infiamma lo scontro tra Trump e i giornalisti. Il tycoon aveva revocato gli accrediti per accedere alla Casa Bianca, alla CNN e altre importanti reti televisive. Intanto NBC e Fox hanno smesso di coprire gli appuntamenti del presidente, che ora lancia Trump TV, uno streaming attivo 24 ore su 24, affermando: non attacco la stampa libera, ma le fake news. In chiusura lo sport: Roberto Mancini apre la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, Coverciano il primo raduno in vista della Nations League. Il CT chiede tempo e pazienza, ma punta a risalire rapidamente in ranking. Per il momento è tutto con l'informazione, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati a Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Oggi ultimo giorno d'estate, da domani inizia ufficialmente l'autunno. Autunno che ci prova a farsi un po' sentire con un leggero calo delle temperature nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Arriva un po' di vento da nord a nord-est e soprattutto sull'Adriatico oggi e domani in tutta Italia farà appunto calare un po' le temperature. Da segnalare anche qualche pioggia all'estremo sud. Dettagli con Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 15, anche qui come in tutto il resto del mondo.
2: Conduttore qui, del TG2 degli anni 80.
1: Ho condotto il TG2 negli anni 80, come fai a saperlo?
2: Tu e Mario Pastore.
1: Che salutiamo nell'alto dei...
2: Quella era...
3: Sì, infatti facevo semplicemente...
1: Voi immaginate, cari sfacciati, fare una trasmissione con questi due mammozzi. Non si riesce a dire niente, anche perché sono, peraltro... due dubbiosi, due cacadubbi, mentre invece noi abbiamo delle nuove certezze, abbiamo acquisito proprio delle evidenze, ma non ve le voglio dire subito, aspettate almeno questo brano di Janis Joplin e poi vi dirò.
3: Perché è troppo...
2: Com'era?
3: È troppo alto lui. Evidenze.

0: Che cos'era questo?
1: È un cigolio.
0: Il cigolio di Jimmy per mandare in vacca pure la meravigliosa, esatto, voce di Janis. Dovete sapere che Jimmy adesso verrà confinato in uno sgabuzzino, da cui uscirà la voce dal camino, perché ne ha combinate troppe. E allora abbiamo deciso, insomma, in qualche modo di procedere con un'iniziativa che sia di salvaguardia soprattutto degli sfrecciati, tranne che delle 3-4 birillone che continuano a incensarlo. Perché? Perché non tanto per quello che dice in onda, ma perché fuori onda più volte Jimmy ha contestato l'esistenza del mostro di Loch Ness.
1: È proprio il contrario.
0: No,
1: io ti denuncio per questo.
0: Ma può fare quello che ti pare, ci sono le prove pure qua, le evidenze. Perché qui dico questo?
1: Cosa
0: perché
1: vuol dire
0: mentre
1: evidenze?
0: Mentre lui dice no, non c'è il mostro, ma ti pare che ancora c'è, dai, preistorico, sono tutte cazzate,
1: identico,
0: è lui. Google Earth ha certificato dall'alto
1: con l'H
0: l'esistenza non di un mostro, ma di tre
2: affiliato.
0: Scusate, scienziati delle mie ghette, è chiaro che se c'era il mostro di Loch Ness nel 1900, poi
2: paradigma
0: ha continuato a riprodursi e quindi adesso sono i pronipoti
2: dove l'ha conosciuta la signora Loch Ness, scusami.
0: Ma che cioè c'è una famiglia in un ambiente così protetto, certo, che una volta apparteneva al mare ed poi è diventato un lago, lì hanno trovato l'ambiente ideale, l'habitat per riprodursi, per fare cose in santa pace, finché tu non sei andato lì a rompere i coglioni. Tre pronipoti
2: fa. Certo.
0: Ora, cioè, l'ho avvistato ieri, quindi.

0: www.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Radio Freccia.
5: Alle 12.30 questo programma è lieto di comunicarvi che ancora una volta vi dà notizie in esclusiva straordinarie. Il morto di Loch Ness ha famiglia.
6: Attenzione.
5: Ciao, la signora Loch Ness e il piccolino. Piccolino o piccolina? Si sa il sesso?
7: Allora, io ripeto, perché non è che campano in eterno questi.
6: Come no?
7: I primi avvistamenti di Nessie erano dell'inizio del Novecento. Adesso hanno i pro nipoti, c'è l'eredità, c'è tutta la successione, la patrimoniale anche, sì. No? E quindi... non è la signora Nessie adesso,
6: no, la nonna, regà, non lo so,
5: devi darci degli elementi, però cerchiamo di fare un programma scientifico come si deve.
7: Va bene, questi sono i Beatles, Free as a Bird.
8: La scienza non sbaglia.
5: No, questo no.
7: Yeah, qui
8: la scienza della musica.
5: Sì, ho capito, ma...
8: Ci sono le armonie, le melodie.
5: E Loch Ness perché?
8: Le note.
5: Perché abbiamo tirato dentro Loch Ness?
7: Perché è una notizia importante, voi due non ci credevate, invece adesso Nessie sguazza la faccia
8: adesso
7: vostra.
8: Porterò un cadeau
5: a Nessie.
7: Ciao. È stato bello.

0: E si parla di avvistamenti, ma era quanto mai a concia questa colonna sonora, diciamo così, perché Free as a Bird,
1: sì,
0: che proveniva da un nastrino che aveva lasciato Lennon e dopo la sua morte era stato riarrangiato dai tre Beatles, insomma, aveva visto questo tipo di avvenimento per cui un pavone bianco era stato avvistato a girarsi nel giardino e insomma era stato, come dire, collegato con lo spirito benedicente di Lennon, quel pavone.
2: Ho scoperto che era Keith Richards, che faceva uno scherzo.
0: No, Keith Richards non può essere speciale
2: vestito da pavone bianco.
0: Vedi che poi alla fine, quando uno cerca di portare della divulgazione, sia essa
1: seria,
0: storico-musicale, sia essa biologico-archeologica, paleo, mandare tutto
1: Aramengo.
2: Comunque volevo
1: dire, ma è stato eletto l'uccello dell'anno?
2: Esatto. Allora no, intanto volevo dire che il motivo per cui ha fatto la programmazione, cioè la pianificazione, il racconto di Loch Ness, il dottor Mann, è perché uscirà un film della Disney dedicato al mostro di Loch Ness che si chiamerà Rufus. Lui è prezzolato, è
0: Rufus,
2: e quindi hai ricevuto dei denari dalla...
0: No, non ancora, però insomma aspetto il bonifico.
2: Però abbiamo invece l'uccello dell'anno, giusto?
1: Sì, l'uccello, perché ho trovato l'uccello. Una notizia. Sì, caro Doc, ho visto che volevi parlare di etologia, biologia e cose.
0: Yes, allora, ornitologia.
1: La petroica delle Chatman, la petroica delle Chatman,
0: bello.
1: È stato appena eletto uccello dell'anno in New Zealand, allora. Capito?
0: Non mi faccia la multa, ha detto.
1: Allora, negli anni 70, negli anni 70 la specie era ridotta a soli 5, e dico, signori, 5.
2: È un uccellino, neozelandese.
1: Lo chiamano Black Robin.
2: Black Robin.
0: Ah, Black Robin.
1: La petroica delle Chatman.
2: Ok.
0: Beh, ma che notizia è?
1: La notizia è che è salvo. Era in via d'estinzione. Ci stavano 5 individui.
0: Siamo
1: 5
0: lieti.
1: Uccelletti neri.
2: E adesso
1: soli, erano 5, pure dispari.
2: Quanti ce n'è?
1: Poi si sono ripopolati. Mo sono 350.
0: E allora?
1: E ha voglia te a fringuellare.

0: Radio Freccia.
1: Super Powers. Erano i Kasabian, 12:42 in chiusura di questo momento trittico,
2: Sì.
1: Diciamo, allora, siccome tutti gli amici del cacapo che aveva, di cui avevamo parlato anche
2: che è con, l'uccellino
1: il pappagallino, pappagallino neozelandese, abbiamo anche salvato, insomma, il cacaruia.
2: Sì.
3: Il cacatua anche.
1: No, il cacatua è un altro.
3: Ah, no.
1: Questo è il cacaruia, sempre in Nuova Zelanda, insomma. È stato salvato dall'estinzione, ma la sostanza.
3: Ah, sì, è stato, quindi siamo contenti.
1: Impariamo molte lezioni da questa cosa, che l'uomo, grazie alla sapienza, alla scienza, dei grandi studiosi di questo uccellino, lo hanno salvato dall'estinzione anche prelevando le ove e mettendole in un

0: Sono le 12.51, quale 52 di questa puntata dedicata al rapporto con gli animali. Siamo partiti.
1: Non è dedicata al rapporto con gli animali.
0: Siamo partiti dal mostro di Loch Ness e siamo passati poi all'uccellino, come si chiamava l'uccellino?
2: Black Robin,
0: sì.
1: Il petti rosso nero, il petti nero.
0: Il petti nero, esatto. Sì. Che Black Robin, amico che ha un salone di bellezza al Tuscolano, giusto?
1: Saluto veramente.
2: Preferisci chiamarlo in maori?
1: No,
2: la carruia. Magari un suono meno
1: lascia culturale. Dire a Eddie quello che deve dire, perché sono cose importanti, divulgative.
0: Ho praticamente concluso, nel senso che stavo dicendo che mi ha fatto una puntata molto importante, perché, come dire, il nostro rapporto con gli animali è importante.
2: Salvaguardia. C'è gente che lo devasta, c'è gente che lo salva.
1: È con gli umani che siamo messi un po' maluccio.
0: Pochi sanno del rapporto meraviglioso che il dottor Mann ha con gli animali.
2: Certo.
1: Neanche io. No, non lo so, però insomma no, cioè, per carità, non mi metto in difficoltà, insomma,
2: no, lo so benissimo,
1: la mia famiglia, cani, gatti, eccetera, ma adesso non c'è niente. No? I pesci rossi.
2: Non ti è arrivato il pacco?
1: Con che dentro?
2: Capibara.
1: Un capibara dove vuoi tenere?
2: No, mi dispiace, è già partito.
0: È stato
2: un cucciolo di capibara.
0: È stato ritirato dalla custode?
2: Sì.
1: Ma non gli ho dato mandato. Ma è brutto, porca miseria.
2: Non è vero.
1: È brutto, sembra un sorcione, dai.
2: Ho capito. Preferiva la ponga? Come si chiama?
0: La
2: pantegana, lì, come si chiama?
1: La ponga.
2: La ponga. Al punghe. Ah, beh, perché è bolognese, scusa.
1: La ponga.
0: Io credo che.
1: No, ragazzi, la ponga. Allora, dovete sapere che.
2: Guarda, non la dico in romanesco perché la so.
1: Nella cella di Jimmy metteremo un impianto di areazione. Così meccanico, in modo tale che tutte le pirillone siano rassicurate sulla sue condizioni di salute. Passeremo delle vivande su una fessurina, sulla porta, cibi, granaglie, becchime, quello che abbiamo.
0: Comunque, poi... viva la ponga!
2: Viva la ponga!
1: Oddio santo! Ciao!
2: Al Punghen!
1: È stato bello! Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 passate da 45 secondi, dunque scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mane e voi, cari sfrecciati, chiamati a commentare la stretta attualità con i vostri messaggi al 366-6344-66, vocali entro i 40 secondi con il vostro nome se potete. Gli iscritti li manderemo anche in sovraimpressione alla nostra radiovisione 258 digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Oggi parliamo, e confido più che mai nella vostra civiltà, della sortita del generale Vannacci, il quale ha detto, intervistato in TV e commentando a sua volta le dichiarazioni di Tajani, donna con la gonna corta o gonna lunga, io la preferisco sempre senza gonna.

0: Get on top! 13 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Non migliorano i conti dell'Italia, l'Istat conferma il deficit al 3,1%, ha amareggiato il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato che l'Italia non uscirà anticipatamente quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Nuovi attacchi russi contro l'Ucraina, 4 persone sono rimaste uccise e altre 6 ferite nel raid contro un'azienda nella zona di Dnipro. Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vedrà Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Una donna di 34 anni italiana è stata accoltellata dall'ex compagno, un marocchino di 30 anni, e ora è in ospedale in gravi condizioni in terapia intensiva. L'aggressione è peraltro avvenuta davanti al figlio della coppia, che ha 4 anni, e è accaduto a Urgnano, in provincia di Bergamo. L'uomo è stato arrestato. Ha scatenato polemiche l'affermazione del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che durante un'intervista televisiva ha dichiarato che tra una donna con la gonna lunga o corta ne preferisce sempre una senza gonna. L'ex generale rispondeva in una domanda sul confronto nato dalle parole del segretario di Forza Italia Tajani sullo stesso tenore. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri. Il 36enne di origine albanese, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissaro d'Alba, in provincia di Cuneo. E quanto emerge dai primi rilievi, Roberto Mollo, che ha sparato, è indagato per omicidio volontario. Calcio, oggi a Coverciano, seconda giornata di allenamenti per la nazionale di Roberto Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nation League contro il Belgio, si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti verranno dati durante le trasmissioni di Radio Freccia. Adesso vi lascio in compagnia del meteo, grazie e buon pomeriggio.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati a Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Oggi ultimo giorno d'estate, da domani inizia ufficialmente l'autunno. Autunno che ci prova a farsi un po' sentire con un leggero calo delle temperature nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Arriva un po' di vento da nord a nord-est e soprattutto sull'Adriatico oggi e domani in tutta Italia farà appunto calare un po' le temperature. Da segnalare anche qualche pioggia all'estremo sud. Dettagli con Trevi Meteo.

13:11 minuti prima di affrontare, come dire, la polemica che infuria comunque qui fuori sulla sortita di Vannacci, insomma, preciso anche a chi mi dice: ma dici che ti occupi di stretta attualità, allora perché non parli del burka nelle scuole, del tetto degli stranieri? L'abbiamo parlato ieri, poi ne ha parlato Mattarella e insomma quella stretta attualità l'abbiamo, se avete ascoltato la trasmissione di ieri, cosa che non vi costringe nessuno a fare, ne abbiamo parlato e ne parleremo sempre di queste cose così stringenti. Peraltro, parentesi, chiudo, giovedì arriverà il provvedimento annunciato dalla Meloni sulla scuola e non sappiamo se è un decreto legge o un disegno di legge. Nel primo caso Mattarella dovrà vagliarlo prima di controfirmare. Ma detto questo, parliamo di quello che è stato, secondo alcuni di voi, naturalmente solo una battuta di Vannacci. Ora, un leader politico, quando dice una cosa pubblicamente in un'intervista, perché non gliel'hai storta nessuno, oggi era intervistata Giovanna Pancheri e Sky di G24, quando un leader politico esprime un concetto se ne assume le responsabilità, soprattutto in un momento come questo in cui mi sembra che le donne debbano essere maggiormente, come dire, rispettate e tutelate. Parliamo tanto di burka e tante altre cose, poi qui il generale Vannacci ha detto gonna corta o gonna lunga, io le preferisco sempre senza gonna, e lo ha detto una battuta leggera che arriva dopo quella del ministro degli esteri Tajani, vice premier, che è stato giustificato dalla Meloni dicendo è una frase uscita male. Qual era la frase? La ricorderete. Insomma, non sposatevi le donne appariscenti e con le gonne troppo corte, sposatevi quelle con le gonne lunghe un po' meno vistose, perché insomma sono più affidabili. Ecco, questo è il momento nel quale peraltro Vannacci dice che dobbiamo prendere esempio da Enea e Ulisse, che sono esempi fulgidi di patriarcato mediterraneo. È solo una battuta oppure c'è altro?

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Freccia.
5: 13 e 17, la sortita di Vannacci, preferisco sempre le donne senza gonna, non lunga o corta che sia. 366-634-466.
6: E che c'è da commentare, Doc? Anche a noi piacerebbe avere degli uomini in politica con un briciolo di cervello, invece niente, una battaglia persa.
5: Molti di voi naturalmente riducono la cosa di Vannacci a una battuta, però insomma è anche un modo di esprimere una modalità di questa società che lui prefigura. Intanto vi dico che potete vincere, avrete regalati i biglietti per assistere ai concerti di Purple, quindi andate sul banner di RTL 102.105 Play, banner special and contest, insomma avete capito, per questo è Child in Time di Deep Purple.

0: quelli che minimizzano le parole di Tajani e Vannacci dicendo che sono semplicemente battute sono gli stessi che dicono ma io non picchierei mai una donna, quindi non sono parte del problema, io non sono maschilista, io non faccio parte del patriarcato. E invece sì, perché se non sei parte della soluzione e giustifichi questa robaccia, queste battute becere da bar, non sei parte della soluzione, sei parte del problema.
1: Sono battute, secondo molti di voi, e sono però anche espressioni di un disegno di società nel quale c'è la donna che deve mettersi la gonna lunga, dice Tajani, deve essere affidabile, non appariscente, e che poi la sceglie l'uomo. No, non è che c'è la parità di scelta. Qui addirittura la donna è senza gonna perché poi, insomma, arriva il maschio mediterraneo, dice Vannacci in altre sortite, che la protegge.
2: Dai ragazzi, ma è logico che è stata una battuta, anche magari mal riuscita pure questa. Però ascolta, come voi pensate male di Vannacci, io posso dire, vabbè, tra la gonna lunga e quella corta la preferisco senza gonna, intendendo preferisco una donna con i pantaloni. Ma con i problemi che abbiamo adesso in Italia, ma ci soffermiamo a ste stupidate? Cioè ci sono guerre in atto, sì. Ci sono sbarchi continui, ci sono gente che accoltella le donne, giusto se vogliamo parlare di donne per protezione. Non parlate di quella ragazza di 34 anni che è stata accoltellata stamani a Torino dal proprio compagno marocchino di 30. Marocchino. Ecco, queste sono le cose che a me interessano, non una battuta del generale Vannacci. Poi vabbè, oh, fate voi, se ogni cosa è polemica, giustamente voi la pensate dall'altra parte di Vannacci, quindi è giusto che puntiate il dito. Io potrei fare l'elenco di stupidaggini dette da gente della sinistra e non si sono fatte tutte ste polemiche. Ciao a tutti, sfrecciati. Igor da Como.
1: Igor, abbiamo parlato spesso del femminicidio, fatto anche da compagni italiani nei confronti delle proprie donne.

0: E questo era il mio regalo di oggi, la versione originale di Tainted Love negli anni 60, la cantava Gloria Jones, poi fu ripresa in versione elettropop dai Soft Cell che tornano, credo domani, dopodomani, con un nuovo album, purtroppo postumo perché Dave Ball è scomparso, mentre Mark Almond continuerà l'attività solista dal vivo per quanto riguarda i Soft Cell. E questa era appunto Tainted Love, il mio regalo di oggi. Ragazzi, il mondo là fuori non è così scontato come noi lo immaginiamo. Insomma, alcune cose che non sembrerebbero avere ospitalità nel pensiero dopo quelle sortite, invece vi faccio sentire un esempio.
1: Sono guerre in atto.
2: Ecco, questo è proprio quello che dite voi, quelli che sono contro il generale, è proprio il pensiero comunista. Mamma mia, imbarazzanti, siete imbarazzanti, veramente siete imbarazzanti. Siete imbarazzanti, vi meritereste la sharia, vi meritereste gente che vi fa andare in giro col burka. Sì. Zecche, io vi chiamo Zecche, sono Fabio.
0: Fabio, ti mando un calendario, il comunismo è morto almeno nel 1989, tu invece sembra che stai fieramente dalla parte della storia che ancora spera di imporre modelli di sharia, di burka, diversi, opposti, perché poi dopo sai, la donna è soltanto un oggetto sessuale, o la donna è quella che va scelta dall'uomo con la gonna lunga, la donna è quella che soltanto persone non italiane in qualche modo attaccano, aggrediscono, peggio purtroppo uccidono. Siamo comunisti ancora con sta storia. Complimenti Fabio. Detto questo, altri commenti, per esempio sulla frase agghiacciante di Vannacci, dice qualcuno, che qualcuno gli dica che l'età della pietra è finita da un pezzo e che noi donne il consenso non glielo diamo e che un consenso potremmo aprire un capitolo. Qualcun altro cita Oscar Wilde e dice è meglio che la gente pensi che tu sia stupido che aprire la bocca e dargli conferma. E vedi, a volte appellarsi ai grandi del pensiero, della letteratura, può giovare. 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: 13:37, vannacci le donne senza gonna.
2: Ciao a tutti sfrecciati, ciao dottor Mann. Ciao. Saranno 10 minuti che provo a mandarti un messaggio senza parolacce e senza rabbia. Dico solo che ogni giorno questi elementi malati, perché bisogna avere delle tare mentali per esprimere certi pensieri, la sparano sempre più grossa, fanno a gara a chi la spara più grossa, e il problema è che lo pensano veramente. Il problema è questo, il problema è che veramente loro credono in quello che dicono, fanno la battuta, però intanto lo dicono. È pazzesco. Io spero solo che i miei figli vadano via dall'Italia. Adesso stanno studiando e spero che si costruiscano una vita all'estero.

0: L'ignoranza dilaga, ragazzi, l'ignoranza dilaga. Qua si sta parlando di una persona che ha praticamente insultato le donne, cazzo. Alessandro Accossato.
1: Questo è il punto centrale, no? Ha insultato le donne. Voglio dire, le ha trattate come se fossero degli oggetti di desiderio, punto. E non degli esseri umani che sono in grado di scegliere, di non prestare consenso, di girare come cacchio meglio credono, senza essere aggredite, senza essere giudicate, che non devono essere sposate se hanno la gonna lunga e sono affidabili rispetto a un marito che torna a casa. Perché stiamo tornando, ragazzi, e lo dico da uomo, stiamo tornando all'immagine del 1920. Non esiste quel tipo di famiglia, non esiste quel tipo di scelta dell'uomo sulla donna. E non è comunismo o fascismo. Piantiamolo con questa stronzata, grazie. Cerchiamo di ragionare secondo esseri senzienti. Io mi chiedo se poi molte donne decidono che insomma l'uomo della provvidenza sia Vannacci, per carità, la democrazia prevede una matita copiativa e una scheda. Faccio fatica a capire come possono accettare tutto questo, ma questo è perché io sono solo un cittadino, un votante, un umile conduttore che dà voce, come vedete, a tutti. Forse a volte dovrei dare meno voce a quelli che dicono Radio Feccia o Comunista o siete pagati dal Comintern, capite? Perché a un certo punto.
2: Ciao sfrecciati. L'ottusaggine di certa gente si capisce dal fatto che se non la pensi come loro sei comunista, non esiste altra forma di pensiero. Questo lo trovo veramente disarmante, come gli israeliani che se non la pensi come loro sei antisemita. È pazzia pura, dice il livello proprio di intelligenza del popolo, il livello medio da adesso. Ciao Davide.

0: Ma quando invece il tuo amico Bonaccini ci disse che quelli che votavano a destra erano tutti stupidi o ignoranti, di questo non ne parli. Dottor Mann, come mai non hai parlato di questo che ci ha dato dei deficienti a tutti? Ma falla finita!
1: Allora, premetto che Bonaccini ovviamente non è mio amico e che io non sono, come dire, portavoce di questo o di quell'altro. Credo che un'affermazione da chiunque venga fatta, in questo caso da un esponente della sinistra, che considera gli elettori della controparte meno pensanti, ecco, chiamiamolo così, sia un gravissimo errore di arroganza, di superiorità pretesa ma non certamente praticabile, e soprattutto poi alla fine questo si rispecchia nella rabbia di chi si sente attaccato come se fosse, dice il nostro ascoltatore, come un deficiente. Voglio dire che forse dovremmo metterci tutti attorno a questa tavola virtuale che noi abbiamo imbandito anche oggi a quest'ora e fare esercizio di buonsenso e di dialogo, ove possibile naturalmente, perché la vostra civiltà, e parlo della massa critica degli sfrecciati, è veramente confortante, perché da destra, da sinistra, da centro, dovunque voi siate posizionati, arrivano delle sollecitazioni interessantissime e comunque parimenti legittime nel nostro universo democratico. Non sono più accettabili, non sono ammissibili gli insulti, gli sputi da curva. Questo no, perché a un certo punto noi ci ritroviamo, come dite voi, con i problemi concreti. Vannacci ne ha battuta bene. Nello stesso momento in cui Vannacci diceva questa cosa, l'Istat ha certificato che non abbiamo raggiunto l'obiettivo del 3% del PIL, quindi siamo ancora nell'inflazione europea. Questo è un dato concreto, sono 2.200 miliardi, non so quanto è, una cifra pazzesca. Siamo fuori di quello e continuiamo a pagarlo con una finanziaria iperuranica, per così dire. Queste sono cose concrete.

0: Radio Freccia.
1: 13.52, le vostre voci. Qualcuno scrive: Clara, ho appena raccontato a mia figlia questo fatto, quello di Vannacci e delle donne senza gonna. Una ragazzina di 11 anni ha detto solo una cosa: sporcaccione. E ha ragione, caspita, ma è questa la classe politica che vogliamo avere, che fa battute di pessimo gusto, che scredita e abbassa il profilo su ogni argomentazione, con un'opposizione che non propone nulla di serio? Che tristezza immensa, dice Clara. Qualcun altro: penso che quel che Vannacci e Tagliani hanno dichiarato prima si poteva esprimere solo al bar e dopo parecchie birre. Ora se ne deve parlare ovunque, perché sono questioni poste da chi ci dovrebbe governare. Ma poi davvero voglio una società contro tutti, contro le donne indipendenti, contro la comunità LGBTQ+, contro i migranti, contro chi difende la Costituzione? Una guerra perenne contro tutti coloro che considerano diversi, tutte persone che hanno avuto solo il coraggio di iniziare un viaggio diverso per scoprirsi o per cambiare. Mi vergogno per loro. Maria Antonietta dice: purtroppo alla fine se ci fa o ci è non cambia niente per noi che gli stiamo permettendo di alimentare le bassezze degli elettori. Barbara: qui non si tratta di orientamento politico, si parla solo di rispetto verso il prossimo, donna o uomo o animale che sia. Finché ci sarà gente che la pensa così, non ci sarà fine a guerre e violenza. Alcuni altri di voi dicono che noi facciamo campagna elettorale per Pagliacci su ordine del PD, e la cosa fa oggettivamente ridere amaramente. Stefano Torino: io non ce l'ho con in generale, in un paese normale non verrebbe preso minimamente in considerazione, qui invece eccetera eccetera. Molti chiedono appunto lo scandalo, secondo me, dice Marco, non è il livello delle battute ma il livello della classe politica. Qui mi fermo perché sono arrivati centinaia e centinaia di messaggi. Vi ringrazio tutti, anche quando vi scaldate e dite che qui siamo amici di quello o di quell'altro, siamo amici soltanto vostri. Ricordatelo,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock, e quindi niente, quindi è martedì, e se sono le 2 in punto significa che parte questo programma, questo benedetto programma, questo Electric Ladyland, che chiaramente nasce con la doppia intenzione a livello di titolo, un po' quella di celebrare Jimi Hendrix, dall'altra parte quella di ricordare che alla conduzione c'è una persona elettrica o elettrizzante. O elettrizzata, non lo so. Oltretutto, utilizzare il verbo electrify in inglese per descrivere una persona, come hanno fatto in Muse, in Starlight, per me è sempre, come dire, una scelta espressiva super elegante, super efficace. You electrify my life. Wow! Cioè, veramente Matthew Bellamy alla sua, come dicono adesso, nel suo prime time. No, probabilmente l'hanno sempre detto, ma è un'espressione che ho imparato da poco. Comunque, all'apice della sua capacità di scrittura. E voi direte, ma stiamo per ascoltare il Muse? No, stiamo per ascoltare gli Eurythmics, ma ogni tanto è bello buttare dentro delle citazioni e parlare di cose varie ed eventuali. Sweet Dreams, iniziamo.

Eurythmics con Sweet Dreams alle 14.05 minuti. Abbiamo aperto così questo martedì, questo secondo giorno della settimana che sappiamo essere ben peggio del lunedì, perché come Orange is the New Black, martedì is the new lunedì. Ma ieri abbiamo inaugurato la rubrica frasi e statement del lunedì, possiamo fare lo stesso anche oggi, cioè come dire una sorta di presupposto filosofico che vi accompagnerà nel corso di questa giornata, oppure semplicemente potete condividere con me il vostro stato d'animo, la vostra direzione, i vostri sogni, se avete fatto dei sogni, se ve li ricordate, se li scrivete, oppure semplicemente se state per iniziare la seconda parte della giornata con la giusta carica. 366-663-4466, questo è il nostro numero. Fra poco, dalla nostra top 20, Brandon Flowers, ora ritroviamo Skin Purple.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14 e 13 minuti, sempre con Cecilia Microfono, che vi accompagno fino alle 17. Oggi, insomma, inauguriamo il vero cuore pulsante della settimana, perché il lunedì, alla fine, comunque, c'è anche una grande componente di persone che lavora che lo vede come il giorno della pausa. Cioè, i commercianti, i ristoratori, insomma, il lunedì sai che magari è più facile trovare qualcosa di chiuso. Invece il martedì è lo sberlone che arriva a tutti. Anzi, no, ce l'ho! Il martedì è il coppino. Quando tu sei seduto e c'è l'amico stronzo che pam, ti tira il coppino, bruttissimo. Non fatele mai queste cose infami. L'unica infamata che si può fare anche agli amici che superano i 30 anni è la vecchia, quella che vai dietro con le ginocchia e fai abbassare le ginocchia tipo in una sorta di squat inaspettato. Quello si può fare, ma una volta l'anno.

Boston More Than a Feeling, 14 e 18 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17 di un bel, speriamo, un bel martedì 22 di settembre. C'è chi dice: Cécile, io oggi devo fare pure gli straordinari, quindi immagina che allegria, ma si tira avanti. Firmatevi quando mi mandate questi messaggi, così vi saluto con grande affetto. E sappi che puoi scegliere di avere Radio Freccia con te anche mentre fai gli straordinari, e tu dirai: esticat, hai ragione, però è quello che posso dirti, che spero che la nostra musica ti possa accompagnare anche nei momenti in cui il tempo sembra passare un po' più lentamente.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 14:26 con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Proprio ieri qualcuno ha mandato un messaggio dicendo che qui su Radio Freccia passavamo poco i Fleetwood Mac, e questa cosa un pochino mi ha colpito, perché in realtà credo che sia una band di cui celebriamo spesso, no, la storicità e l'impatto musicale. Se facciamo un salto indietro nel 1977, l'anno in cui la band pubblica l'album della vita, Rumours è decisamente un disco da cui abbiamo deciso di estrarre un sacco di canzoni e che ci ha permesso poi di raccontare quello che la band e soprattutto quello che Stevie Nicks e Lindsey Buckingham stavano passando anche in fase di scrittura e di creazione. Un disco nato dall'odio di un amore tormentato che muoveva e distruggeva le dinamiche della band per poi portare a delle canzoni come queste o a un disco come Rumours. Per me The Chain, proprio top 3 della loro discografia. Fleetwood Mac, enjoy.

Scusate, mi ero persa nel fare un ballettino alla Stevie Nicks. Molto, molto divertente. Eccomi qua, The Chain, Fleetwood Mac qui per voi. No, la cosa divertente dei grandi artisti, soprattutto della gente che sa scrivere la musica, è che quando qualcosa va male nella loro vita, poi il risultato è belle canzoni, bella musica. Di solito quando le cose vanno male nella mia vita, riesco a fare un casino dietro l'altro, cioè a peggiorare la condizione. La famosa legge di Murphy: se ci sono due strade percorribili, una è piano, bella pulita, illuminata, e un'altra è tortuosa e mossa da venti gelidi. Quando sei nei casini, o scrivi Rumors, ma vuol dire che sei Stevie Nicks, e sei Lindsey Buckingham, e sei Christine McVie, oppure fai disastri.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:39 minuti. Oggi mi sento come Adam Duritz in Mr. Jones, il video, non so se ve lo ricordate, Mr. Jones, il frontman dei Counting Crows, che si mette, si toglie la giacca. E ho messo una giacca sbagliata, sono tutta vestita con il jeans diverso, non matching, ma voi direte, se sì, sei in radio, che dovremmo pensare a come ti vesti? No, perché siamo anche in TV, perché questa è una radiovisione, quindi esperienza multisensoriale. I canali sono due, il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky nel caso abbiate Sky, e ci trovate i video ufficiali, gli spezzoni presi da grandi live, che fossero concerti, festival, momenti altissimi della storia, della vita di una band o di un artista, e tutto da seguire mentre siete sul divano.

Gli ZZ Top con Tash alle 14:42 minuti, sempre qui su Radio Freccia con la vostra Cecil. Faccio un giro di saluti. Ciao Lila, un abbraccio a Vince che mi scrive: oh Cecil, oggi tanti auguri a mia moglie che compie gli anni. Quanti anni fa tua moglie? Non si dice? Sì che si dice. Mamma mia, gli anni sono un vanto, cioè significa un sacco di maturità, saggezza, quantomeno. Io me lo auguro, cioè più vado avanti, a parte che domenica è il mio compleanno, quindi mi dico queste cose perché sono fissa nella convinzione, cioè, che la mia crescita a livello di anni comporti anche una grande maturità. Però è vero, cioè dici va bene, spengo una candelina in più, avrò imparato qualcosa, cioè anche solo una lezione, anche a utilizzare la nostra applicazione, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita, quella la sa usare pure mia madre, ve lo giuro, la sa usare anche lei. No, no, no.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 50 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme. Saluto Joe, che in questo momento è bloccato nel traffico romano, che credo sia da una parte un grande stress da persona nata e cresciuta in una grande città, dall'altra alle volte rimanere un po' incastrato nel traffico, se non hai un'urgenza impellente, può essere anche il momento della giornata in cui ti prendi una pausa per pensare. Io faccio così fatica a prendermi delle pause per pensare che sto riversando tutta la notte, ok? Dormo malissimo a intermittenza e mi sveglio pensando a una cosa che magari devo risolvere, ma non per forza cose struggenti a livello emotivo, anche a livello pratico. Devo chiamare il dentista. Perché me lo devo dire alle tre? Perché durante il giorno non mi prendo un momento per fermarmi e pensare alle cose in maniera seria.

0: senza tutte le voci collaterali, l'overthinking, come si dice in inglese, il pensare troppo, pensare il giusto. Detto questo, era una premessa bellissima, vero? Ci sta, ok, il tempo per pensare. E allora vi farò una domanda in vista del brano che sta per arrivare, che dedico oltretutto. L'immagine di fare una passeggiata, di fare una camminata, di andare in direzione di quel lato un po' più scuro o quel lato un po' più wild è sempre molto accattivante. Poi se è la voce di Lou Reed a narrartela, l'effetto è decisamente intrigante, fa subito sabato sera pieno di aspettative. E allora quando è stata quella volta che vi siete un po' sentiti lì, pronti a fare il passo verso la wild side? Uè, Puppi, tu che sei qua in studio, ce l'avresti una risposta?
1: Quando ero bambino ho rubato i soldi dal portafoglio di mia mamma.
2: Bravo.
0: No, non era un bravo, non era un bravo nel senso.
1: Era per andare alla sala giochi del campeggio. Mi sono sentito molto wild.
0: Posso dirti che era esattamente quello che intendevo. Tu lì a giocare a Tekken, a menare durissimo con ginocchiate volanti dicendo te l'ho proprio fatta mamma. And that was your walk on the wild side. What about you?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, e inizia in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil, cioè, che mi ha detto: guarda che il buon nessuno, che abbiamo ascoltato poco fa, Matte, ha veramente tirato

fuori la mia storia del Take a Walk on a Wild Side. Il mio non era rubare i soldi dal portafoglio di mia mamma, ma era rubare le caramelle. Beh, questa è una cosa, non lo so, stavo per dire, è una cosa che hanno fatto tutti nella vita? No, secondo me il mondo si divide in due. Quelli che da bambini ogni tanto dicevano, ma sì, dai, faccio questa piccola marachella, parola che non ho mai amato, marachella, cioè, ma che parola è? Non lo so, suona proprio male, ha un suono brutto. Cioè, è vero che il significato che ha in realtà un po' rende l'idea anche del significante, però non lo so, si poteva trovare una parola migliore. Questo piccolo crimine infantile. E poi secondo me ci sono quelli che invece da bambina hanno mai rubato niente, manco una caramella, manco un euro dal portafoglio di nessuno.

Io lascerei in loop questa parte. E se andasse avanti così per tipo tutta questa seconda ora, io ci starei bene. Comunque mi troverei a mio agio, perché mi sembrerebbe di avere un ritmo giusto per le 3 di pomeriggio del martedì di un 22 di settembre, dove fa ancora oggettivamente molto caldo. Molto caldo. Cioè, delle volte ti ritrovi a dover aprire la finestra e pensare: ma è ancora agosto, ma perché sto sudando così tanto? Perché sto andando a fuoco? Vabbè, poi io non voglio indagare ovviamente le vostre abitudini casalinghe, però a me sta succedendo, c'è veramente un grande caldo interno, esterno, nella casa, fuori casa, e chi più ne ha più ne metta, tranne in questo studio che rimane un freezer. Infatti io ho la giacca di jeans perché altrimenti ho paura di continuare ad ammalarmi. Questo raffreddore non passerà mai. 366 663 4466, questo è il numero.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 15:13 minuti. Allora, l'ho messa tutta sul Walk on the Wild Side prima, perché abbiamo ascoltato Lou Reed, abbiamo chiuso così l'ora precedente. Mi immaginavo delle storie, no, di spionaggio, no, però storie che ogni tanto ricordano che i film raccontano dei fatti inventati ma che comunque si ispirano alla vita, perché la vita può essere come un film. Invece mi state raccontando tutti quella volta che avete rubato le cicche, le caramelle, le monete. Vabbè, ci sta, probabilmente quando sei piccolo questo è l'atto più estremo che tu possa fare nell'ottica di dell'essere un ribelle. Come quando ti dicono allontanarsi dalla linea gialla e tu con la punta del piede, pensiero intrusivo, vedi la metro o il treno arrivare e lasci la punta lì, 3 mm sulla striscia gialla e dici wow.

Ok, oggi sto facendo casini ancora con gli stivali che mi fanno prendere la scossa con il tasto on off. Era da mesi che non mettevo queste scarpe e ora mi sono presa la scossa, non riuscivo più ad aprire il microfono. Vabbè, abbiamo ascoltato Joe Cocker con Up Where We Belong, 15-18 minuti. Questa è una storia veramente tragica. Cioè, noi abbiamo la moquette in studio, perché questo studio è tutto nero. Le pareti sono nere, i soffitti sono neri, le porte sono nere e le moquette sono nere. E quando tu ti muovi, probabilmente crei, insomma, una, come si chiama, carica elettrostatica. Io in tutto ciò che riguarda numeri scienza avevo due, vabbè. E quando accendo il microfono ho quella sensazione di essere diventata un attimo una persona non più viva, ecco, non più su questo pianeta.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione.

0: Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 15:26, sempre con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino a, insomma, il cuore pulsante di questo martedì 22 di settembre. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero, che prima l'ho detto velocemente. Invece, quando dai il numero, scandisci bene le cifre, ok? Soprattutto voi persone che conoscete gente in giro, che magari dici, vabbè dai, ti do il numero, te lo scrivo, mi raccomando, le cifre sono importanti come le parole, come direbbe Nanni Moretti. 366-663-4466, numero per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Ora, una delle mie canzoni preferite della vita, Glycerin the Bush.

Scusate, adesso risentiremo l'inizio di questo brano, perché io lo dirò sempre: ci sono canzoni che in studio rendono 10, cioè Glycerin, The Bush, wow, canzone incredibile, per me rasenta la perfezione, ma nell'interpretazione di Woodstock 99 con Gavin Rossdale, che era perfetto, perfetto, cioè l'uomo più figo del mondo, voce perfetta, lui che suona, è solo chitarra e voce, davanti a, non lo so, una folla oceanica, quasi in silenzio, cioè voglio risentirlo, adesso lo metterò in onda, va bene così, senti qua, senti qua. It must be your skin. Dai, andatevelo a cercare, no? Che poi partono i Coldplay e girano i 5 minuti. Vabbè, cercatelo. Bush Glycerin live at Woodstock 99. Davvero partono i Coldplay. Non possiamo ogni tanto. Ma no, ma che poi i Coldplay mi piacciono. Poi, quando intervistai Chris Martin, momento condivisione interviste, fu pure una persona incredibile, cioè un artista super simpatico che si spende un sacco, che risponde con entusiasmo alle domande, però. Oggi ero più nel mio mood britannico grunge dei Bush e non quello preso bene dei Coldplay. Ma ci si adatta.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:39 minuti, abbiamo appena ascoltato gli Weezer con il loro ritorno, CEO della nostra Top 20, i Weezer che mi riportano indietro al 2019, quando con Radio Freccia iniziammo a diventare partner di eventi dal vivo con il Bologna Sonic Park, che però non ebbe lunghissima vita perché poi arrivò il 2020, il funesto 2020, dove tutto si fermò. Ogni tanto ci pensate? Io no. Cioè, lo so che anche in questo forse uno dovrebbe, non lo so se uno dovrebbe, però non ci penso al 2020, non ci penso al periodo del Covid. Non mi capita mai, cioè, di avere quella cosa dove dici rivivo con il pensiero quel tale periodo, oppure ragiono su come magari quella cosa nello specifico mi ha cambiata, come se l'avessi completamente rimosso. Ma forse è una cosa che hanno fatto in tanti. Cioè, quando qualcuno mi tira fuori il periodo del Covid, penso sempre, oddio, me ne ero dimenticata. Il cervello funziona così. Alle volte propone dei test e se non li superi, li cancella.

0: Eddie. God bless the Chemical Brothers. Facciamo, visto che questa canzone si chiama The Test. Allora, dovete sapere che io e nessuno, e Matte, ogni tanto... Aspettila. Quando io passo nello studio di RTL, citiamo i Chemical Brothers. No, non quello. Fallo adesso, quello che ci diciamo di solito. Sì, dei Chemical Brothers. Hey girl.
1: Hey boy.
0: Superstar DJ.
1: Da.
0: Esatto. Facciamo questa cosa più o meno da 10 anni. Ora la riracconto. Allora, io e il signor Matteo Campese, fuori da qua, siamo amici da un sacco di tempo, ma proprio da tanti anni. Proprio per me è fratom. Quindi quando noi usciamo, in contesti anche lavorativi, io lo presento come: a lui è uno dei miei migliori amici, è mio fratello, è mio cugino, no? E lui va dalla gente e si presenta sempre così. Cioè, io faccio delle figure di merda per colpa sua. Ah, sì, adesso arriva Matteo, mio amico, proprio di... cioè, mio fratello, cioè uno di... Salve a tutti, sono Matteo, un collega di Cecilia. Senti come ridi, infame! Un collega di Cecilia. E la gente che mi guarda, tipo, porella, convinta che sia amico suo, invece, non esattamente.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:56 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. Non so se Gigi arriverà ai nostri microfoni questi giorni, è un po' latitante per il nostro appuntamento con le news che arrivano dal mondo della musica che più amiamo e che più amate, però quello che posso dire è semplicemente un momento di Amarcord, nemmeno troppo lontano, perché 10 giorni fa i Black Keys, che abbiamo appena ascoltato dalla nostra top 20 con She Does It Right, sono tornati in Italia con una doppietta milanese all'Alcatraz, entrambe le date completamente sold out, e io so di avervelo già detto, radio partner dell'evento, però mi piace creare queste pause. Ma io non sono brava a creare la suspense, un po' alla Celentano, lo faccio a caso. È come il fatto di sapere utilizzare o meno la punteggiatura. Ho imparato, da piccola ovviamente, però è stato ostico per me imparare a posizionare la punteggiatura nel punto giusto per separare una frase dall'altra, per creare quella che poi era l'intenzione, no, della struttura della frase stessa. E a un certo punto ho capito che ad esempio tra il soggetto e il verbo potevi anche non mettere la virgola. Detto ciò, non so perché mi perdono le mie parole, volevo solo dire che i Black Keys hanno portato uno show incredibile, lo dico da persona che li ama ma che non considera questa band una di quelle seminali della propria esistenza. Cioè, andare a vederli dal vivo rende il triplo. Oggi sono nella modalità, ecco qual è il mio statement di oggi, comunque ci sono degli artisti che su disco rendono, non so, 8, e dal vivo si prendono quel punto in più. L'ho detto prima di Glycerin in the Bush nella versione live di Woodstock del 99, lo dico dei Black Keys. Cioè, magari io non mi ascolto tutti i dischi dei Black Keys dall'inizio alla fine, però un concerto intero con un giusto equilibrio fra hit e pezzi nuovi invece mi mantiene l'attenzione super alta. Quindi, nel caso voi ci siate stati, sono molto contenta di aver condiviso con voi questi concerti. Nel caso invece così non fosse stato, recupereremo. Abbiamo un sacco di concerti quest'anno e anche l'anno prossimo.

0: babe, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock. Inizio in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland. Gigi non pervenuto, ma è ancora giù nel nostro basement, almeno uno, e sta facendo cose. Vede cose, fa gente. No, era al contrario, fa cose e vede gente. Però sono sicura che a un certo punto arriveremo a una soluzione. Cose belle in arrivo, mettiamola così. Io mi chiamo Cecile, buon pomeriggio a tutti, con voi fino alle 17. Posso fare un momento polemica, visto che abbiamo appena ascoltato Jerry Lee Lewis con Great Balls of Fire? Io sono contraria ai biopics, ai film biografici che decidono di portare sul grande schermo la storia di un artista, omettendo i vizietti. Cioè, Jerry Lee Lewis, grandissimo pianista, una parte probabilmente per noi italiani abbastanza marginale della storia statunitense, però nel suo paese d'origine comunque parliamo di un artista grande, un grande autore, che però, cioè, per dire, a una certa si è sposato sua cugina e lei ci aveva 13 anni e lui ne aveva molti di più. C'aveva questo vizietto di andare con le ragazzine di 13 anni o altre cose, no? Che però nel film vengono molto edulcorate, come il film su Elvis. Elvis non si è mai drogato nel film su Elvis, lui ci è scivolato sulla droga, è inciampato e c'era a terra un mare di cocaina e di pillole, e da lì è iniziata la sua dipendenza. No, raga.

No ai biopic edulcorati. Ti immagini un film che ti parla degli ACDC e ti dice che questi andavano tutti a dormire a letto alle 9 dopo i concerti? Oppure, visto che questo è stato il figlio di Ozzy Osbourne, Jack ha confermato che è in fase di sviluppo avanzato con Sony Pictures il film che parlerà di Ozzy, soprattutto che si concentrerà sulla storia d'amore, sul rapporto fra il cantante e Sharon, sua compagna, moglie ma soprattutto manager. Io so che il risultato sarà ottimale, perché Sharon, grande manager, metterà una giusta dose di follia, di oscurità legata a Ozzy, il racconto della loro intimità, e renderà tutto molto equilibrato. Perché non mi fai un film su Ozzy e mi dici: ah, oh, sai, lui per sbaglio una volta ha bevuto il Jack Daniels. Eh no, Ozzy si pippava le formiche, l'ha detto fino a ieri. Quindi, cioè, nel momento in cui prendi la vita di una rockstar e decidi di farne un tributo, o decidi di concentrarti solo sulla discografia, allora diventa un documentario. Ma se devi raccontarne lights and shades, come si dice in inglese, i lati oscuri e quelli luminosi, allora bisogna avere un equilibrio fra le due.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 16 e 15 minuti con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon martedì 22 di settembre. Vi ricordo che siamo in un periodo molto molto munifico. Questa è una parola che una volta mi insegnò Platinette. Pensate, la mia vita è costellata da momenti assurdi. Mi disse questa parola e mi disse: se non sai cosa vuol dire munifico, da questo momento io e te non parleremo mai più. Io ero molto giovane, dissi no, sicuramente conosco il significato, andai velocemente nell'internet, da lì mi hai dimenticato. Però dicevo, siamo in una fase molto generosa perché vi stiamo regalando i biglietti per assistere a dei concerti. Allora assistete al concerto dei Deep Purple, vorreste andare, vorreste essere fra i fortunati che potranno esserci, sapendo che noi di Radio Freccia oltretutto siamo partner dell'unica data. Beh, andate su RTL 125 Play e cliccate sul banner Special in Contest. E a proposito di Deep Purple, penso che questa sia una delle, no, non la più famosa, però una tra le più famose della loro discografia, Burn.

Ok, a quanto pare ciclicamente riesco a rimanere elettrizzata dai miei stivali. Questo succede quando mi muovo per la stanza. Oggi mi sento Nanni Moretti, prima con la questione di delle parole sono importanti, ora accettando caos calmo, perché non sto ferma ma mi muovo. Deep Purple, li abbiamo appena ascoltati con Burn, ve lo ricordo, vi stiamo regalando i biglietti per andare ad assistere al loro concerto. RTL 102.5 Play, questa è la piattaforma, andate in special and contest oppure sul sito di radiofreccia.it, scorrete verso il basso nella home page, c'è il bannerone che vi spiega tutto.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
6: Radio Freccia.
7: Sono stata ferma nel mio posto alle 16.30, così non ho preso la scossa e ho potuto aprire il mio microfono senza avere degli evidenti problemi come quelli che ho avuto in precedenza. 16.30 significa che siamo nell'ultima metà della nostra terza e ultima ora insieme. C'è chi mi scrive: ciao Cécile, io sono d'accordo con te, delle volte fare biopic, tornando all'argomento che ci ha un po' accompagnato nell'apertura di questa terza ora, è una responsabilità. Il film sulla vita di Amy Winehouse secondo me è a livello di un'offesa nei confronti della sua vita e del suo talento, dei suoi lati oscuri, ma anche dei lati che la rendevano amata da tutti. Beh, ultimamente vengono a fare un sacco di interviste sue, del periodo, diciamo, di Frank, proprio degli inizi, dove magari le capitava di andare anche a fare interviste per la TV inglese. E lei aveva sicuramente quel mostro dentro, ma aveva un sarcasmo, un'ironia che l'avrebbero salvata se fossero rimaste.

Sì, è vero, c'è stato un triste incrocio tra la menzione di Amy Winehouse e poi un brano di Janis Joplin, cioè due purtroppo altissime rappresentanti del Club 27, che però appunto condividono assieme a questo prematuro e triste destino il fatto di essere riuscite comunque a lasciare un segno indelebile del proprio passaggio all'interno della storia della musica. Ovviamente, per quanto mi riguarda, ho sempre sentito Amy più vicina, perché è stata un'artista di cui mi sono innamorata fin dal principio e che veniva spesso raccontata in maniera così anche dura in TV, tramite le sue esibizioni, le apparizioni durante i vari awards, dove lei già mostrava un grande malessere, e ricordo proprio il dispiacere di averla vista spegnersi piano piano. It's

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:42 minuti con Cecil, sempre al microfono. Stiamo arrivando alla fine di queste nostre tre ore insieme e sono arrivati un sacco di messaggi di persone che mi stanno raccontando un po' la propria giornata. Sapete che magari non li leggo tutti in diretta, ma personalmente li leggo, quindi vi ringrazio. Vi ricordo ancora il nostro numero, il 366-663-4466, e vi ricordo anche che insomma la nostra programmazione è costellata da una parte di grandi novità tipo i Fantasy Sea con Marianne, la nostra top 20 che abbiamo appena ascoltato e che stanno per ritornare con il loro nuovo disco, e ora forse la band delle band, e non voglio sentire lamentele.

E lo so che ogni volta che qualcuno tira in ballo i Beatles scopri che sono molto più divisivi di quello che ci si possa pensare, cioè si possa immaginare, nel senso che i Fab Four ad oggi non possono non essere considerati la band delle band, ma quantomeno nella concezione proprio del concetto di popolarità, di pop non inteso come genere ma inteso come cultura, di impatto a livello di moda, di suono, di sperimentazione, perché è vero, i Beatles sono quelli di Can't Buy Me Love, tutti vestiti con un completo nero, un taglio abbastanza discutibile di capelli ma che ai tempi era sicuramente molto riconoscibile, e dei Chelsea Boots ai piedi, ma sono anche quelli di Revolver, quelli che a un certo punto hanno preso, hanno detto la musica non deve per forza seguire dei crismi, si può provare e si può sperimentare.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:52 minuti. Posso dire una cosa? Oggi siamo andati, cioè siamo stati armonici. Non c'è stato un momento dove non ci siamo capiti. Cioè ci sono quelle volte che magari io dico una cosa, poi ci fraintendiamo, arriva qualche messaggio un po' polemico. Invece oggi siamo andati tutti sulla stessa onda, perché il martedì non ce la fai a combattere. Alla fine segui il flow, sali sulla mia barca e decidi di seguire un po' le mie onde e la direzione di dove ci porteranno queste 3 ore insieme a Gigi. Oggi non è stato con noi, ma tornerà domani ovviamente a partire dalle 15:50. E volevo ringraziare Ale anche per il messaggio che ha mandato, che dice: allora, io ho sempre usato una teoria, ok, per spiegare la grandezza dei Beatles. Quando capita di sentire un pezzo che hai già sentito più volte nella tua vita ma non ti ricordi di chi è, il 90% delle volte sono i Beatles. Questo fa capire quanti pezzi meravigliosi hanno scritto e quindi la loro grandezza. Sì, io a parte amo proprio ascoltare, ok, la loro musica, metterti su Revolver dall'inizio alla fine. Per me Revolver è il mio disco preferito dei Beatles, quindi Revolver è un viaggio incredibile. Però voglio dire, anche Sgt. Pepper's mi capita di metterlo dall'inizio alla fine, anche perché parliamo veramente della primordialità dei concept album, del non concepire un disco come un susseguirsi solo di canzoni che non parlano le une con le altre, ma di creare tutto, a proposito di armonia, un continuum fra una traccia e l'altra, come se appunto fossimo all'interno di una storia. E sicuramente per me rimane questo concetto, cioè se tu pensi a un qualcosa che poi è stato fatto più avanti, qualcosa che poi è stato magari implementato, reso ancora più forte, un suono distintivo, una sperimentazione, tendenzialmente il 90% di quelle cose arriva dai Beatles, non tutto, però in una grande scena mainstream loro sono stati in grado di indirizzare queste novità e di renderle normali e accessibili a tutti. Quindi lunga vita ai Fab Four, quantomeno alla loro legacy, visto che dei Beatles ne rimangono per ora solo due, e per quanto mi riguarda uno dei miei sogni è riuscire a vedere Paul McCartney carne almeno una volta nella vita. Io vi do appuntamento domani, vi ringrazio per essere stati con noi fino a questo momento. Arriva Nessuno fra pochissimo e io sarò di nuovo davanti a questo microfono a partire dalle 14. Ciao.

0: Venite! Venite! Venite!
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
2: Dalle 17 qualche istante terra di nessuno. Hit me.
3: Oggi è il 22 settembre. In Vermont c'è una scuola che per $40,000 a semestre insegna ai figli dei ricchi a coltivare i campi, badare al bestiame e pulire casa. Dal 2027 la Formula 1 ha deciso di accorciare i gran premi di 15 km. In Bolivia è stata identificata la prima nuova specie di felino vivente da oltre un secolo, il leopardo stircaio, ovvero un cugino alla lontana di Attilio.
2: And we're back, si comincia anche oggi. Benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 22 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie su interno alle 5, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, parati, ben ritrovati a voi l'ascolto, voi Radiovisione 258 digitale 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è il 366-663-4466. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
2: Ciao, chissà se in redazione. Era dietro l'angolo. The Palud ha colpito.

0: Nessuno nel mondo dove regna il mainstream mi metti questa canzone dei Living Colors. Mi fai proprio eccitare.
1: Oh wow, lo so, l'eccitazione dietro l'angolo con The Cult of Personality.
2: Oddio, CM Punk!
1: Cos'è
2: questo? Idolo!
1: Sai che non ho capito cosa ha detto? Tu hai capito? Ah, CM Punk del wrestling. Perché stavo guardando, perché questa canzone qua l'hanno usata in tante cose. Tu l'hai visto, Fabione, The Walking Dead? L'hai visto? Sì? C'era questa, te la ricordi? Boh, è lunga la serie. Quante stagioni sarà?
3: 8.
1: Aspetta, episodio finale stagione 11. Posso di un popular opinion subito così a caso? Troppe.
3: Si è fermato prima.
1: Sì, ma mettiamo subito, cioè a tutte, anche a quelle molto belle. Dai, a una certa raga, Andersen, no? Sì, siamo d'accordo. Vabbè, così la buttiamo lì. Cose a caso buttate lì. Comunque, stavo guardando Walking Dead, film d'animazione, Wendell e Wild. Mai coverto. CM Punk che entrava nel wrestling e GTA Sant'Andreas nella stazione radio Radio X. Beh, figo questo, bello che ti parte questa canzone qua, ti prendi bene, ti diverti, eccetera, eccetera, va bene.
2: De Palud, ma sei stato insieme a Procopio?
1: Ma era per farsi capire, stiamo qua a sindacare. Ma ha scritto oggi ha scritto all'ultimo la Diana, hai visto? Paura. Ogni tanto lei, perché dice, non so, gli dico, fa, prende. Cos'è che ha mandato? Solo oggi palude?
3: Oggi palude.
1: Aspetta, dov'è? Ciao ragazzi, virgola, oggi palude. Sarà lì, poverina, anche lei. Forza, Diana, ti mandiamo un abbraccio.
4: Questo... Nessuno!
5: Ciao,
1: Bene così. Allora, senti, Fabione, tu che sei più ferrato di me... Tu fai benzina? Tu fai benza?
5: Faccio gasolio.
1: Ah, è il periodo giusto questo, eh? Poi lo imbottigli e lo metti in cantina.
5: Infatti è una roba fresca. Stamattina ho portato la mia carissima macchinina in vendita a vendere.
1: Ah, perché basta?
5: No, veramente, non sto scherzando.
1: E hai comprato un cavallo. Mi sembra evidente che costa molto meno.
5: Sì, vado... No, ho preso quegli alianti che vanno...
1: Bravo, sì.
5: Dari, cioè
1: il Cessna.
5: Esatto.
1: Scusami, l'ultima volta che hai fatto il pieno, quando è stato? Quant'era il diesel?
5: L'ho fatto ieri.
1: Quant'era? Ti ricordi?
5: 2-3.
1: Porca puttana. Allora, 2-3. Te lo chiedo perché secondo me questa roba qua del caro benzina è la stessa per cui è cambiato di nuovo il regolamento della Formula 1. Cioè, è cambiato. C'è questa notizia che pare che la Formula 1, che non è la FIA, che poi deve ancora provarla. Sì, lo so cosa state pensando, è un momento scacciafiga, vi giuro che la chiudiamo a breve, la chiudiamo velocissima. Accorceranno i gran premi di 15 km, perché come nella vita vera, che c'è stato il grande boom delle macchine elettriche, poi dopo siamo tornati un po' tutti al discorso del motore termico, stessa cosa, i motori di Formula 1 torneranno a essere più termici che elettrici e quindi avranno bisogno di più benzina. E allora, siccome per evitare di cambiare le auto e far casino, accorciano i gran premi. Che ti posso dire? Alla fine li accorciano di 2-3 giri.
5: Ma da quando questo?
1: 2027, dice. Cioè, l'anno prossimo, 2027. Circa 15 km. Adesso, nel senso, accorciano la lunghezza massima. Non è che tutti, drac, accorciano la lunghezza massima, il che vuol dire che alcuni rimarranno uguali. Guarda qua, adesso è 305 km. L'accorciano 2,90.

0: Ok, quindi sì, ma niente, 2-3 giri in meno. In alcuni casi posso dire, ma anche bene, tanto non succede niente. Ma lo diciamo noi che la seguiamo, non state a far subito quelli col dito puntato. Cambiano anche il limite di tempo, rimosso, il limite di tempo di 3 ore totali per i Gran Premi, ma rimane quello delle 2 ore di guida effettiva. Vuol dire che se c'è pioggia può durare di più, cioè non c'è quella roba lì che se piove e dopo 3 ore sta ancora piovendo.
1: E questa mi sembra una gran cosa.
0: Ma sì, questo secondo me era anche ora, ti posso dire. E, hanno cambiato, no, l'unico limite di orario rimane per le gare che sono al tramonto. Vabbè, e anche qua, diciamo, buon senso mi sento di dire che possa regnare. Comunque tutte queste ultime riforme sono decise dalla Formula 1, ma la FIA deve ancora provare. Per cui siamo qui a parlare di questo. Senti, lo senti questo? Eccolo lì. E tutto questo perché? Perché Fabione ha messo in vendita la macchina. Se no, dall'anno prossimo correva a Monaco, te lo dico io. Oh no, giù per la Rascas! Alle piscine! Al Marabò, non mi ricordo come si chiama, Maribù, Marabò.
1: Mirabò!
0: No, il Caribù. No, a proposito bestia. Di Caribù. Bestia, che non sei altro. A proposito di bestia. Oh, dopo sentiamo Attilio. Le domande fatele arrivare. 366-663-4466. And now you fuck forever!

Che poi secondo me o ce l'avete o siete voi quell'amico che nel corso della serata, in cui magari più che avere una dignità da fare schifo avete più, come dire, fatto schifo con dignità, che a un certo punto sente di dover intervenire. Poi quella che è l'ambiente, non stiamo lì a sindacare. Devi aiutare qualcuno, devi scendere in pista a fare un'entrata importante. È quello che dice questa canzone qui dei Mountain Goats, che si chiama Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, e a un certo punto dice I will rise to this occasion, perché la voce nella testa di Charlie Sheen questo gli ha detto: io risorgerò per questo, perché il mondo ha bisogno di me, le forze del male non si sconfiggeranno da sole. È la stessa identica cosa. La storia la ripetiamo velocemente: lui stava guardando un film, solo che era pieno come un galeone, e pensava che quello che stava vedendo nel film fosse successo davvero, e quindi ha chiamato i federali perché guardate che vi devo avvertire, succede qualcosa. Quindi una sorta di Batman al telefono, e gli ha detto: ascolta, guarda, vai, guarda, stai sereno Charlie. Ma quanti messaggi sono arrivati, Fabione? Mamma mia!

0: bella per i Double Swindle, bella.
1: Il cifrato digitale.
2: Io lo sapevo che Attilio non era solo in questo mondo.
1: Il numero è il 36.
0: Ah, per il felino nuovo che hanno scoperto. Tra poco gli chiediamo maggiori informazioni.
3: Venite da nessuno! Ciao ragazzi, rock and roll!
0: Allora, quando è che fanno il Lucca Comics? Lo sai tu? Aspetta che lo cerco al volo. Ma mi sembra questo... Non siamo troppo distanti. Lucca Comics... Aspetta. Fine ottobre, inizio novembre. Manca poco, vi prego, qualcuno fa il cosplay di Franchino. A Lucca Comics. Solo che te lo devi un po' immaginare, perché non abbiamo un'immagine ufficiale. Ma questo ci fermerà? Ma figuriamoci, ma qua...
4: L'indimenticabile Radio X di GTA San Andreas.
0: Bravo,
4: capre bravo. Maledette.
0: Adesso, no, cioè, beh, adesso anche meno, nel senso... Però capisco che sia un videogioco che ti accompagna per un periodo. Io un pochino l'ho fatto con... Non è che mi ha gasato troppo, io mi gaso relativamente.
5: Una bestemmia quello che stai dicendo.
0: Lo so, ma io non sai che non sono troppo videogame, cioè... Non c'è...
5: Ma quello non è un videogame, quello è una ragione di vita.
0: Bella, ma no,
5: sì.
0: Fabione, cazzo, addirittura.
5: Sì. Tu non hai idea della gente che si sta preparando per l'uscita del nuovo GTA 6.
0: E c'è un altro adesso?
5: Sì.
0: Il 6, hai detto?
5: Sì.
0: Ok. E avrà un nome di città anche questo qua? Che tu sai? Boh, vediamo. GTA 6 magari viene fuori al volo. Grand Theft Auto. Una parte della mappa potrebbe essere stata tagliata, dicono quasi. Ti interessa? Vabbè, metti che sì. No, non dicono...
5: No.
0: Grand Theft Auto, no, non c'è Sant'Andrea, non ci sono altri nomi, altri nomi di città. Però no, capisco che sia una cosa che ti accompagna parecchio. Quello sì, perché mi sono divertito, figurati. Però non sono quello che è cresciuto con i videogame e quindi non la posso vivere allo stesso modo. Solo, sai, l'unico che mi aveva gasato un po' era God of War. God of War m'aveva
5: gasato.
0: Kratos era figo. Kratos era figo, dai, non possiamo dire niente.
5: Adesso un altro argomento scaccia figa, adesso...
0: Ma no, posso dire? Sai, no. Sai che Polly gioca un sacco con i videogame?
5: Vedi.
0: Polly sta cercando di farmi di comprare a casa la console e io le dico, ma che cazzo mettiamo la console che non abbiamo spazio per neanche per uno spillo? E fa, ma gioco...
5: Comunque tu vedrai adesso quando uscirà GTA 6,
0: La gente
5: vedrai
0: smatta.
5: Sparire la gente.
0: Addirittura?
5: Sì, non uscirà più.
0: Come ieri che parlavamo dell'agenzia giapponese degli evaporati, la stessa cosa.
6: Ma se proprio devi fare un argomento scazzafiga, almeno parla di bitume.
0: Comunque è rimasto. Comunque vedi che è rimasto il bitume. Tu mi prendevi per il culo. Il bitume adesso è ancora qua, capito? È un evergreen il bitume. Allora, compleanni, prima di andare a sentire il nostro Attilione per le notizie che riguardano il mondo degli animali, è stato scoperto un nuovo felino e tra poco ne parliamo con lui. Ma Fabione, piscia! C'è anche un compleanno importante, un compleanno di una voce del rock and roll a cui vogliamo bene, essendo una voce del rock and roll, che per un periodo ha passato del tempo con altri amici rispetto a quelli che magari abitualmente conosceva. È stato anche leader dei Deep Purple, frontman, voce, Mr. David Coverdale. This is Lady Double Dealer with Whitesnake.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Radio Freccia, libera come noi.

0: Io avevo un amico che durante le serate, quelle in cui facevamo veramente schifo, con poca dignità, a un certo punto della nottata cominciava a infilare le dita in gola a tutti, dicendo di fare del bene e meglio stasera che domani. E questo era molto, molto tipico suo.
1: Ma tu te lo immagini questo che arriva e fa... Che schifo. Ah, non so perché mi fa così ridere. Però ne parlavamo perché prima c'era una canzone in Top 20 che parlava di I will rise to this occasion, cioè I will rise, sorgerò perché in qualche modo è la mia occasione, devo farlo, sono chiamato dall'alto, e capita che in serata possano succedere delle cose. Magari invece qualcuno si sente di fare delle scoperte, dice, vado in giardino e adesso prendo e fa... Sai, sono serate dove sei un po' preso bene, così, Ale, eccetera, eccetera. E magari qualcun altro invece scopre la sua vera passione, che è quella o dell'archeologo o di quello che va a dissotterrare delle cose, o magari quello che dà il nome alle cose. In Bolivia, una scoperta che non avveniva da oltre 100 anni, è stato scoperto, appunto, un nuovo felino che si chiama Tilcayo. Qualsiasi cosa voglia dire, è meglio chiederlo, secondo me, a chi ne sa più di noi. E allora, signore e signori, l'unico uomo maculato dalla testa ai piedi, Attilio! Una sigla cantata in tutta la Bolivia.

0: Sceva!
1: Sì! Attilione, ciao Belè, come stai?
0: Ciao Nomadi, ciao a tutti, benissimo, grazie.
1: Che bello sentirti, Attilio, che bello, guarda, che gioia.
0: Meraviglioso anche per me.
1: Allora, io te lo dico, qui dobbiamo iniziare a mettere le mani avanti. Qui dobbiamo mettere le mani avanti, ma lo dico a beneficio degli ascoltatori del programma Terra di Nessuno che amano il collegamento con Attilio, perché Attilio, dovete sapere, è entrato in una nuova fase. È entrato in una fase di chiaramente di culto della personalità. Cioè, ormai è... Allora, due secondi prima di entrare in onda mi arriva un messaggio, ok? Che potrebbe essere un messaggio che ha mandato anche Pippo Baudo. Cioè, la specie l'ho scoperta io nel 2009 con due... Senti come ride. Con lui abbracciato a un piccolo leopardino. Ma è quello lì? È quello che mi hai mandato in foto?
0: No, no, quello lì in realtà mi sembrava un ocelotto, ma poteva essere un margai, che è sempre dello stesso genere, Leopardus.
1: Sì.
0: Però è un'altra specie, è molto più grande, tra l'altro.
1: Ok, ah, molto più... Ah, quindi questo qui è più piccolino.
0: Sì, sì, raggiunge... Ho detto che raggiunge 1,3 kg, non è più piccolo del mio gatto, figurati.
1: Ma che tenerezza, ma è proprio un leopardino piccolo mignon, bonsai.
0: È bellissimo, con questo musetto, meraviglioso.
1: Ma scusami, ma rimane anche piccolino come il micio?
0: Sì, perché ci sono diverse specie. Allora, io non capisco che cosa bevano quelli che classificano gli animali. Il leopardo è leopardo.
1: Ok.
0: Il genere Leopardus è americano, sì. Ok? E vengono chiamati gatti tigre.
1: Ok.
0: I gatti leopardo sono asiatici e sono di un altro genere, prima uno lurus, qualcosa del genere. Beh, io non capisco il perché, però funziona così.
1: Ah, quindi tu stai dicendo che lo hanno chiamato Leopardus, anche se Leopardus sarebbe asiatico, quindi quello dovrebbe essere un tigris tilcaio.
0: Sì, no, no, è un Leopardus, è del genere Leopardus. È okay. Stato trovato per puro caso, okay. Ho detto, oh che bello, micio, me lo sono portato a casa, poi sembra che avesse bisogno di cure da parte di un centro d'accoglienza. Penso che ad un certo punto gli abbia sequestrato la famiglia. E gli abbia... Un gatto selvatico, anche se piccolo, è un gatto selvatico, certo. Non è proprio un micio da casa, capito? E quindi ha detto, ma prendetevelo voi questo gattino, però è diventato praticamente abituato all'uomo e guardandolo un pochettino così, la conformazione della testa, la grandezza delle orecchie, il muso particolarmente piccolo, sembra veramente un gattino, sì. con delle grosse macchie da leopardo in okay. proporzione. Okay. E per questo si chiamano genere Leopardus, perché sono quasi tutti maculati come il leopardo.
1: Ma mi confermi che essendo piccolo ed essendo genere leopardo, è comunque una specie posseduta dal demonio? Cioè, nel senso, se
0: sì,
1: tu...
0: Sì.
1: È vero.
0: I figli di Satana, come tutti gli altri gatti selvatici.
1: Infatti. Allora, Tidio, scusami, mi sono dimenticato di dirti che anche oggi hai una sigla. Cioè, un'altra, non quella lì, non la tocca a nessuno. È questa qui, prego, aspetta.
2: Adesso arriva Attilio, Attilio, Attilio, Attilio! For you.
1: C'è molto disagio nell'aria.
0: Sì, abbastanza.
1: Abbastanza.
0: Però è meravigliosa anche questa.
1: È molto, molto bella, molto bella. Aspetta, che c'erano un po' di cose tipo questa. Aspetta.
3: Nessuno? Ho una domanda per Attilio, già che fra poco arriva. In merito al micione nuovo trovato in Bolivia, ho provato a cercare notizie online, ma non ci ho capito molto. Ma praticamente è l'unico della sua specie. Cioè, è da solo, povero micione. No.
1: No, non sarà da solo. Cioè, non è che è uscito a prendere le sigarette è tornato dopo anni, no? È quello lì.
0: Come tu mi insegni, nobody omne vivum ex vivo, come dicevano i nostri padri latini. Quindi dove ce n'è uno, ce n'è quasi sicuramente anche altri.
1: Okay.
0: Questo è stato trovato sul bordo di una strada, era cucciolo, era veramente, penso, appena svezzato. È stato tirato su a uova, spaghetti e riso. Così è stato tirato su, sembra.
1: Okay.
0: E poi cresce col disagio.

0: Certo che ti voglio sfasciato la casa, scusa, perché è un gatto, mi dà le uova del riso. Comunque, per adesso diciamo che alcuni si sembra. Io mi so, gli spaghetti, neanche cazzo, dai, è un gatto, gli dai gli spaghetti.
1: No, ma che cazzo?
0: No, comunque, il genere Leopardus, quelli che sono qui e lì, quelle, le specie diciamo del genere Leopardus possono essere endemiche di determinate zone. Questa è endemica di quella zona della Bolivia, è stata trovata solo lì. Per adesso non è ancora stato trovato un altro esemplare, conta che è una cosa quasi di 9 anni fa, se non sbaglio, il ritrovamento. Dopodiché questo adesso il problema è che adesso si vanno tutti a cercare questa nuova specie di gatto selvatico, sperando che non si facciano troppi danni a tutto quello, perché la Bolivia ancora se la cava, la Bolivia che è tanta roba ancora, ancora se la cava come disboscamento per ora, speriamo che non succeda qualcosa di strano.
2: Certo, non che vuol non dire vadano che a cercare a tutti i costi, cioè che tirino giù alberi su alberi solo con lo scopo di andare a trovare questa specie.
0: Sì, più o meno. Sì, diciamo che le ricerche possono essere piuttosto invasive perché sono animali, sembra, estremamente schivi. Tutti gli esemplari delle tutti gli animali della specie Leopardus, del genere Leopardus. Quindi sono animali che non amano particolarmente farsi vedere, come i nostri gatti selvatici. Ecco.
2: Certo, che sono, ripetiamo, posseduti dal demonio, evidentemente.
0: Sì,
2: è bene sottolineare certe cose perché poi uno se le dimentica, li incontra e pensa di. Comunque, sentito, ormai parla anche in latino. Cioè, ormai, ma chi cazzo? Sì, è su là. Lui ormai è...
0: Ho già la mia religione, la mia religione. Bravo.
2: Ma scusa, potresti mettere un busto tuo all'ingresso del parco lì a Murazzano?
0: Allora, dai.
2: Una statua a cavallo, non lo so, di un til... Ma cosa vuol dire tilcaio, poi? Non te l'ho chiesto, scusami, questo gatto qui.
0: Allora, tilcaio sembra essere il nome che gli davano gli abitanti di quella zona a questi gatti, quando vedevano un animale di quel genere. Era lì che poteva anche, probabilmente era di quella specie, gli abitanti di quella zona, sempre in lingua quechua, che è la lingua locale di quella zona, la dicono.
2: È quella delle tende, è quella lì.
0: L'hanno chiamato così, quindi hanno detto, cosa significa? Non lo so, che non è come il kangaroo, come si diceva una volta, che anche quella è una lunga storia.
2: Cioè? Ma andiamo troppo lunghi se la raccontiamo? Sì? No?
0: Non lo so, una cosa rapida, sembra che poi è stata smentita, quando sono arrivati i britannici a distruggere tutto quello che hanno trovato in Australia, hanno trovato i canguri e hanno detto guarda i topi che saltano, hanno preso gli aborigeni subito prima di corromperli con l'alcol, tutti quanti, e gli hanno detto come li chiami quelli, come si chiamano quei così là, e loro hanno detto kangaroo, che sembra voglia dire non lo so.
2: Ma non ci credo mai. Giuro. Ma veramente?
0: No, in realtà loro davano questo nome, non chiamavano veramente questo o quell'altro animale, con il nome, un grosso mammifero che poteva saltare, che erano diverse specie anche di wallaby, li chiamano tutti kangaroo.
2: Ma non,
0: però per decenni ho saputo questa cosa qua come chicca particolare. Ma quindi si chiamava non lo so il kangaroo.
2: Esiste una famosa leggenda secondo cui la parola kangaroo significherebbe non capisco o non lo so, nata da... Però aspetta, è un falso mito. Hanno confermato che il termine indicava realmente il marsupiale nella lingua del popolo Guguyimidir.
0: Vabbè, non male che l'hai detto tu, se no io avrei perso la dignità.
2: Che invece, che probabilmente quello sì vuol dire che cazzo ne so.
0: Scemo chi legge.
2: Scemo chi legge, esatto, sì. A conferma di come dire cose che conosciamo benissimo. Attilione, che bello sentirti. Volevo anche lanciarti assieme a Fabione un'opa per l'acquisto e entrare in società del Bar Tartaruga, ma forse adesso per parlare di affari è un po' tardi, perché so che sei nel tuo giorno libero. Infatti volevo chiederti a questo proposito, la tua giornata com'è stata? Io non ho fatto nient'altro che mettermi al computer e sistemare due cose. La tua?
0: Stamattina è cominciata presto perché avevo anche delle commissioni lontanissimo, tipo dall'altra parte più o meno del globo, quindi ho cominciato prestissimo facendo il solito giro bisonti, un pezzettino di giro carne ma poco, ho di nuovo cambiato l'acqua alle tigre che tra un po' vado a chiudere e ho fatto il giro fieno a tutti quanti, così tutti quanti erano belli soddisfatti.
2: Ma quando fai il giro carne un poco, gli altri animali che non hanno preso il giro carne come la prendono, scusa?
0: mi metto lì davanti e gli faccio maramello e loro si incazzano.
2: Il leopardo, quello lì che salta, che ci fai vedere quando veniamo a trovarti, quello lì, sì, che sembra un ragno fortissimo, lui l'hai servito, lui l'hai aiutato?
0: No, solo tigre e leoni. Quando dico giro carne intendo solo sotto, cioè i grossi pelini, okay, tigre e leoni.
2: Ah, perché loro è meglio comunque non farli incazzare troppo, mi sento di dire.
0: Esatto.
2: Ok. Esatto. Il leopardo può...

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante.

0: La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Anche io sono stato in Australia e anche a me hanno detto questa cosa, che gli hanno detto come si chiama questo animale e gli aborigeni, i nativi, hanno rispondevano kangaroo, che significa non lo so. Anche io gli hanno detto questa storia, confermo.
1: Sì, però purtroppo è una balla. No, c'è proprio questa parola che si chiama ganguru, che a quanto pare gli aborigeni utilizzavano per indicare i canguri, per questo motivo qua.
2: La cosa che mi fa scassare di più di questa sigla, a parte Attilio che la canta alla fine, è che nei boschi non ci sono né le tigri né i leoni.
1: Sì, ma non stiamo a sindacare, perché tu non sei stato a Murazzano, c'è il boschetto della mia fantasia. C'è di tutto, boschi, paludi, stagni, tigri, va ovunque. È proprio l'arca di Noè, guarda, quella di Dio. Che bello risentirlo, che bello sapere che siete in tanti ogni settimana, in generale per fare due chiacchiere con noi e con tutti quanti. Siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Fabiana Macumba Romano in regia, Diana Consolazzi in redazione. A domani, don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E 18, signore e signori, comincia la prima ora di Rebelliel, dalla casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento, rimarrà aperta fino alle 21. Sì, ogni tanto ho ancora dei lapsus, ragazzi, su questa cosa qua. Un po' da 22, un po' 17, un po' così. Ma va bene lo stesso, ragazzi. D'altronde è Rebelliel. Step qui al microfono. Siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. E ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-6634-466. Cominciamo in bellezza, ragazzi. Una canzone che, diciamo, prende in prestito la musica da un'altra artista, ma poi ne parliamo dopo. Ragazzi, buongiorno.

è presa, più che altro del ritornello, è presa in prestito da questo, prego. If You Were a Woman era Bonnie Tyler, però non ebbe tanto successo, e Desmond Child, che di cui tra l'altro abbiamo parlato ieri, però ieri era relativo al discorso Aerosmith, quest'oggi relativo a un discorso Bon Jovi, prende quello che è suo praticamente da quella canzone e lo consegna poi a John Bon Jovi e a Richie Sambora, e da lì poi nasce la canzone che abbiamo appena ascoltato, You Give Love a Bad Name, dei Bon Jovi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18, 14 minuti, ragazzi, di questa prima ora di Ravegliel. Prego, dica.
2: Ciao Step, ascolta una cosa, ma in studio avete qualcosa che cigola o è il mio cervello che impappa?
1: Allora, caro amico, sì, potrei risponderti che sono le mie gambe, che c'è un mio ginocchio in particolare. Però ho capito a cosa ti riferisci e no, non è il tuo cervello che mi impappa, purtroppo c'è una cosa e ripeto, non sono le ginocchia in questo caso. Però.

Allora, c'è anche un messaggio di Davide Bonasia che ascolteremo prima o poi, non adesso però. Foreigner, ragazzi. Voglio vedere chi non conosce questa canzone.

Buona. Allora, letteralmente il titolo di questa canzone, voglio sapere cos'è l'amore. Edith, a parte ascoltarla, sono andato a vedere un attimo sull'enciclopedia, sul dizionario Treccani. In effetti, il significato della parola amore. Io credo non ci sia niente di più proprio filosofico del concetto di amore, in realtà, perché dal vocabolario è una cosa enorme la descrizione. Dice sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercarne la compagnia. Poi ce ne sono altre definizioni, ovviamente c'è l'amore inteso come forma sessuale, bla bla bla bla bla bla. Ma se ci pensate, ragazzi, definire amore, definire la parola amore, è una cosa difficilissima e soprattutto credo sia soggettiva.

0: house.fileni.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Freccia.
4: Ah, cosa c'è adesso, ragazzi? Le 18:30, praticamente sono le 6:30, voglio, come si suol dire. Prego, dica.
5: Ciao sfrecciati, sono Robby da Reggio Emilia. Tu dici che è difficile definire la parola amore.
4: Sì.
5: Dammi una definizione della parola tempo senza usare la parola tempo. Ciao ciao, Robby da Reggio.
4: Vecchiaia che avanza galoppante, mi verrebbe da dire questo, non so se è una visione pessimistica della cosa, però potrebbe essere una delle...
6: La più soggettiva dell'amore è amare se stessi, perché senza quello non esiste amore verso gli altri.
4: E va bene, e Alberto invece dice amore uguale mettere la felicità di qualcun altro al primo posto, quindi è amare se stessi o mettere la felicità di qualcun altro al primo posto. Ecco perché dico, è soggettiva, no, ragazzi, non c'è storia. Born to be wild, Steppenwolf, questa era colonna sonora dei motociclisti, ragazzi, dei biker.

0: Steppenwolf con Born to be Wild. E come dicevo, la canzone dei Bikers, perché ragazzi, anche una canzone del 68 che però nel 69 è diventata la colonna sonora di Easy Rider, ed è imprescindibile pensare all'una e all'altra assieme, cioè proprio non si può fare, devono stare, è una cosa, sono agganciate proprio queste due cose, ragazzi. Comunque vai, che c'erano altri messaggi. Prego.
1: Buonasera Stefano. Ma che cos'era, amore? Guarda, in Val Susa, in Alta, ecco, Val Susa, dicono l'amore non è polenta, ma è una cosa che tormenta.
0: Ragazzi, grandi saggi, ragazzi. E Linkin Park.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: 18:42 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Prego, dica.
8: L'amore è un sentimento così difficile da descrivere che alla fine bastano tre parole. Anche due. Prendersi cura. Basta solo prendersi cura. Emanuele da Vicenza.
7: Anche.
9: Ciao, sono Anna. Per me l'amore
7: cose diverse,
9: è stato là. Quando mi hanno messo in braccio mio figlio per la prima volta. Mi si è aperto il cuore.
7: Sì, adesso che l'hai detto mi è venuta in mente quella scena lì, quando l'hanno fatto con me, io l'ho presa con molta dolcezza e l'ho ripassata all'infermiera, perché in quel momento ero più preoccupato di mia moglie, ma io sono un cinico di merda, io, quindi è normale. Devo dire che questo sentimento di cui stiamo parlando in realtà è arrivato poi dopo, quando ho cominciato un po' a guardarti, a sorridere, ecco, in quella situazione lì poi le cose sono cambiate. Ragazzi, Thinking of You, Lenny Kravitz,

tra le tante dimostrazioni d'amore, d'affetto, ma appunto d'amore, rimaniamo su questa parola qua, questa canzone di Lenny Kravitz vedi, è una di quelle dimostrazioni nei confronti della madre, che purtroppo era appena morta. Lui poi fece questo album Five, nel quale era contenuta questa canzone qui che abbiamo appena ascoltato, e poi tante altre, tra cui anche la cover di American Woman. C'era Johnny Cash, e la canzone di Johnny Cash, in realtà più che la canzone di Johnny Cash, era per ringraziare Johnny Cash, che gli era stato vicino, lui e la moglie, proprio in concomitanza della morte della madre. Anche questo, anche l'amore nei confronti dei genitori, quindi non per forza per una o un partner, anche quello. Ragazzi, è molto complesso. Andiamo verso la chiusura di questa prima ora di Rebeliel. E tanto per ricordare che questo discorso dell'amore deriva appunto da una canzone dei Foreigner, che ci si chiedeva proprio cosa fosse l'amore.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18:57 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rebel Yell. Anche in questo caso lo facciamo in bellezza con i Doors, People Are Strange, di quando, bella storia insomma, di quando Jim Morrison stava, aveva bisogno di una mano, ragazzi. Non stava, era in un periodo di depressione. E così andarono a trovarlo, i membri della band andarono a trovarlo per portarlo fuori di casa. Quindi uscirono, andarono a bere e non solo, in realtà utilizzarono anche LSD. E da lì tutto quello che lui vedeva ovviamente era strano, diventava strano, perciò People Are Strange, i Doors. Chiudiamo così questa prima ora di Rebel Yell, direttamente dal 1967.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 19 comincia la seconda ora di Rebel Yell con Step qui al microfono della casa di cura più grande che ci sia, che chiuderà i battenti alle 21. Intanto vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Per quanto detto prima, Eli dice: grande Step, onesto al 100%. Ma io sono, cioè, è così, ragazzi. Io, le cose vanno dette come realmente sono. Però ho anche recuperato il discorso dicendo che ad oggi invece le cose sono decisamente cambiate. Ma inizialmente era una cosa, un peso, una cosa terribile, la genitorialità, una roba del genere. Una parola un po' complessa, però era un peso enorme per quanto mi riguarda. Ad oggi è anche abbastanza divertente.

0: All day and all of the night, i Kings in apertura di questa seconda ora, che se vi ricordate ogni tanto lo ripeto, è una colonna, una delle colonne sonore di I Love Radio Rock, che è un film, ragazzi, a cui prende tanta ispirazione Radio Freccia, che parla a sua volta di Radio Caroline, una delle radio pirata più famose della storia, tra l'altro rimasta ancora in attività su una barca. Erano vecchi tempi, ragazzi, è una bella storia però.
1: L'amore è una grande fregatura. Perché quanto bello possa essere, però proprio ti toglie la libertà. In qualsiasi amore si prova, verso un compagno, figlio, fratello, amicizia, è bello, ma c'è il rovescio della medaglia. Meno libertà, sinceramente. Ciao ragazzi di Radio Freccia. Un abbraccio.
0: D'accordissimo, perché dipende dalla sanità del rapporto. E ne parliamo spesso poi in Rebellion Sex. In Love in Memory, versione live, Alter Bridge.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19:13 minuti ed è arrivato il momento di ricordarvi una cosa bella, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Contest. E vi ricordo che il concerto dei Deep Purple, ho deciso di chiamarli così ora e sempre, i Deep Purple. E dicevo, il concerto di Deep Purple sarà sabato 17 ottobre 2026 all'Unipol Forum di Assago. Ripeto, ragazzi, sabato 17 ottobre i Deep Purple, e Radio Freccia vi regala i biglietti. Se ovviamente dovete partecipare al contest, la sezione Special e Contest la trovate nell'app RTL 102.5 Play. Ricordiamo, app gratuita. Scusate, Smoke on the Water, Deep Purple.

Smoke on the Water e i Deep Purple, ragazzi. Allora, da loro però, a parte c'è tutta una storia dietro la canzone che sicuramente la maggior parte di voi saprà. Si parlava di un incendio del casino di Montreux in Svizzera. Loro dovevano andare a registrare in quel casino lì, quindi in quel momento erano in un hotel, ma c'era un concerto in quel casino che era di Frank Zappa. E ci fu un cretino che sparò un razzo di segnalazione all'interno del casinò e diede fuoco a tutto. E loro si ricordarono di questa scena del fumo che si trovava sul lago, praticamente, che era lì denso sul lago, e da lì poi nacque questa canzone. Da lì a Lovers in Japan. Anche qui si parla di amore, in realtà. Anche di un luogo, poi, delle albe di questo posto, visitato dal grande Chris Martin, ormai amico mio, fraterno, potrei definirlo così, visitato assieme a Gwyneth Paltrow, ragazzi. Lovers in Japan, Coldplay.

0: umano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza.

0: del vero jeans. Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Radio Freccia.
2: Aspetta, le 7:30 ragazzi, le 19:30 in questo istante, questa è la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Adesso arriva un mio mito, ragazzi, un mio mito da sempre. Lui è stato anche in Italia per un concerto a San Siro, era nel 1980, aprì quel concerto un grandissimo e purtroppo compianto, Pino Daniele. Sto parlando di Bob Marley. Con questa canzone, Three Little Birds, direttamente da Exodus del 77, che se non ricordo male, nel film, nel biopic, dovrebbe esserci proprio tutta la parte in cui viene creato Exodus. Three Little Birds è una di quelle canzoni presenti in quell'album. Stupenda, ragazzi.

0: Three Little Birds, Bob Marley. E ragazzi, non preoccuparti di niente, perché ogni piccola cosa andrà bene. Fondamentalmente questo è il messaggio di questa canzone, la positività di qualsiasi cosa può succedere nella giornata, ma che comunque sta senza pensieri, che si aggiusta. Questo fondamentalmente, a parole mie, è il significato di Three Little Birds di Bob Marley. Prego, amico mio, dica.
1: Ciao Step, Three Little Birds di Bob Marley, c'è dentro anche nel film Io sono leggenda.
0: Non è l'unica
1: leggenda con Will Smith, quando lava il suo cane o lo coccola in svariati momenti del film. Film bellissimo, anche toccante.
0: Ma comunque è fondamentalmente un horror, ricordiamolo. Però sì, non è l'unica canzone presente, perché lui nel film è un fan di Bob Marley.

0: Radio Freccia.
1: 19:42 minuti di questa seconda ora di Rebegliello. Marco, prego, dica.
2: Ma Dio, sono leggenda, vi dovete leggere il libro, altro che il film. Proprio un altro pianeta.
1: Beh,
2: leggetevi il libro.
1: Direi che questa è quasi una cosa abbastanza scontata, caro Marco, nel senso che di solito è sempre così. Cioè, mi viene in mente, non so, un Harry Potter, come si chiama, Il Signore degli Anelli, L'Hobbit, Silmarillion, cioè ce ne sono una marea, tratti di film, poi tratti da libri, e che ovviamente devono essere più corti, cioè devono tagliare situazioni, devono cambiare in alcuni casi storie, devono anche romanzarle in un certo modo. E ragazzi, i film sono diversi dai libri, sì, tante volte. Mosi Upol, e qui 1972, bisogna raccontare la storia di questo pezzo.

All the young dudes, ragazzi, Motley Crue, dovete immaginare, nel 72 stavano decidendo di interrompere tutto, di sciogliere la band, perché nonostante lavorassero, che andassero in giro, girassero già, però il successo vero non arrivava. Però c'era una persona che credeva molto in loro, una persona che amava davvero questa band, e un certo David Bowie, che un giorno li ha raggiunti, si è seduto, erano nello studio di registrazione, si è seduto in mezzo, per terra, in mezzo a tutti loro, con la sua chitarra, ha cominciato a strimpellare questa canzone, dicendo che aveva del materiale per loro. Quindi comincia a strimpellare questa canzone e il batterista del Griffin dirà: non potevamo crederci, vuole darcela, deve essere pazzo. Era impossibile non capire che era una grande canzone. E da lì non solo fu poi prodotta proprio da David Bowie per il Motley Crue, ma il manager di David Bowie diventò anche il manager dei Motley Crue.

0: Radio Freccia.
1: 19:54 minuti, saluto Claudio e Pina, approfitto, visto che siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel, prego.
2: Ciao Sfrecciati, ma mi permetto di intervenire su film e libri, sono due arti diverse, nel senso, poi è logico che magari leggi il libro e poi vedi, senti, aspetti qualcosa, ma sono due cose diverse, belle, ma diverse. Un abbraccio a tutti.
1: Assolutamente. Poi riusciamo.
3: No. Non è vero. I primi due film di Harry Potter sono fatti molto bene, a differenza degli altri 5, 6, 7, 8, 9, 10, quanti sono. E Il Signore degli Anelli, la trilogia, è venuta perfetta, soprattutto perché non c'è quella sinfona di canzoni.
1: Scusate, ragazzi, non stiamo dicendo che sono quale film è uscito bene e quale male. Vi stiamo dicendo solo che i libri

ci sono cose, aneddoti, e sono più completi. Faccio solo un esempio: Tom Bombadil, che non è presente nei film del Signore degli Anelli, ma nell'Hobbit, nei libri è presente. Quello è un esempio così veloce, velocissimo, però ce ne sono tanti altri. Tears for Fears in chiusura di questa seconda ora di Rebellion.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle 20, signore e signori. Sono le 20 e comincia la terza ora di Rabeglieri con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre 738 di Sky. Ovviamente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-6634466. Stavo leggendo un messaggio di Salvatore, dice: Step, da estimatore del Signore degli Anelli, non aver inserito il buon Bombadil nel film la trovo una grave mancanza da parte di Jackson. Però ripeto, è normale, ragazzi, perché altrimenti già quel film dura 3 ore e passa. Se vai ad inserire qualsiasi particolare che si trova nel libro, che è un mattone, cioè il mattone non vuole essere offensivo nei confronti di quell'opera d'arte, ragazzi, però il mattone nel senso che è grosso e cioè diventa poi da 3 ore salgono a 4 ogni film e quindi poi diventa un po' complicato proprio seguire. Vale per quel film, vale per tanti altri film, anche le biopic, ragazzi, dei vari artisti, si può raccontare proprio tutto ogni volta. Ehi, sì, in apertura di questa terza e ultima ora di Rabeglieri.

0: Sinistri, in apertura di questa terza, ultima ora di Rebelliel. E ragazzi, a questo punto possiamo dirlo, apre l'ora del libero sfogo, prego.
1: Ciao sfrecciati, Davide da Milano. Ma il dibattito dovrebbe essere ormai tra videogioco e film. È lì che si accende veramente, ne dico solo uno, The Last of Us. Ciao.
0: Allora, caro Davide, mi piace questa cosa con cui così abbiamo aperto questa terza ora. Però innanzitutto devi beccare chi gioca comunque, in primis. Poi vedi Resident Evil. Film, una saga praticamente hanno fatto, non so più qua quanti ne hanno tirati fuori. Ora, quando si parla di videogiochi, di solito sono tratti dal videogioco, però poi non c'è quello che segue fedelmente una delle varie edizioni, diciamo, del gioco. Così Resident Evil, The Last of Us è quello che un minimo segue un po' di più la situazione. Fallout è un'altra serie TV che è ambientata nel mondo Fallout, anche lì poi cambia molto, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo me è anche meglio così, che tu viva il contesto di quel gioco lì, ma che la storia non sia uguale, perché altrimenti, non so, la spoilerata, dici, ma col libro come funziona? Non è la stessa cosa. Sì, in effetti hai ragione. È come che mi piace questa cosa che hai tirato fuori.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20 e 13 minuti di questa terza ultima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Stefano, prego, prego, prego. Aspetta, prima devo fare un saluto agli amici del caffè centrale di Montefiascone che ti ascoltano in diretta da parte di Babbo Bad, del nostro Babbo Natale di fiducia, ragazzi. Prego, prego.
2: Ciao Step, io da grande lettore per anni ho odiato piccoli errori dei film, poi ci ho fatto pace perché bisogna capire che sono trasposizioni, non sono letture. Quindi anzi Jackson è stato un mito nel trasporre quello che su carta in un'opera cinematografica, quindi devi cambiare, altrimenti stai leggendo a voce alta. Ciao.
1: Bello, mi piace questa immagine che hai creato. Richard Ashcroft, ragazzi, tra l'altro questa canzone doveva essere fatta per i Verve, poi si sono sciolti e quindi decise di farla come solista, diciamo. Richard Ashcroft che aprirà i concerti degli Oasis a Roma, vabbè sempre in realtà, ma visto che siamo in Italia, a Roma, ragazzi, l'anno prossimo. A Song for the Lovers.

0: Richard Ashcroft in questa terza ultima ora di Rebellier per quest'oggi. E ragazzi, voi lo sapete, immancabile, ho cominciato anche a scrivere vari messaggi, dopo farlo ascoltare, caro Davide Bonassia, però che non diventi un vizio questa cosa qua di scrivere, di chiedere, perché quello poi è il libero sfogo e pertanto lo dico anche da parte mia, dopo un po' poi diventa pesante questo discorso. Prego,
1: caro
0: prego.
1: Sepp, stamattina levataccia alle ore 6, giornata impegnativa.
0: Sì,
1: dopo Rebel Yell andrò a nanna. Quando le cose non vanno nella direzione giusta e si accumula lo stress, domani sarà un nuovo giorno. Davide, buonasera.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Freccia.
5: Alle 20 e 29 minuti, quindi possiamo dire tranquillamente che siamo arrivati alla metà di questa terza, ultima ora di Remelier per quest'oggi. Una grande canzone, che ci sono i Korn, God Life, e tra l'altro questa del 98 ricorda quello che successe con TRL, ragazzi, MTV, che era un programma su richiesta. Tu potevi chiedere di passare determinati video, e quando uscì questa canzone e questo, con questo videoclip poi in particolare, e le richieste che arrivavano a TRL erano solo su questa canzone qui, tant'è che fu inserita poi il ritiro forzato, che era quasi, in realtà era visto come un premio, erano talmente tante le persone, talmente, per talmente tanto tempo che

chiedevano una sola canzone che a un certo punto c'era il ritiro forzato. In questo modo entravi nella Hall of Fame e da lì però davano la possibilità anche ad altri di arrivare al primo posto delle canzoni più richieste, no? God Life, i Korn.

God Life e Korn, quando abbiamo superato la metà di questa terza ora, ragazzi, una cosa che non ho fatto quest'oggi, mi sono reso conto solo adesso, e so che è ridondante la cosa, è ripetitiva, però è anche doverosa. Dall'8 ottobre ricominceranno le rubriche di Rebel Yell. Dall'8 ottobre, ragazzi, si comincerà con la rubrica dedicata alle cover. Però fino ad allora bisogna avere un altro po' di pazienza, un po' di attesa. Non ha mai fatto, no, non è vero, ho fatto male qualche volta a qualcuno, però vabbè, in questo caso non fa male l'attesa, ragazzi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 41 minuti di questa terza ultima ora di Rebeglielle e ragazzi, The Box Tops con The Letter, stiamo parlando di una canzone del 67 che arrivata in Italia e come succedeva spesso negli anni 60, negli anni 70, veniva presa e spogliata un po' come canzone rifatta in italiano, a volte proprio da Mogol. I Corvi nel 1968, ragazzi, fecero questo, prego.
2: Lieto

0: The Letter, The Box Tops. E come dicevo prima, questa è la versione italiana invece, ragazzi.
1: Non mi importa quanto devo spendere, voglio partire al più presto.
0: Voglio partire. Ah, erano i Corvi, 1967 l'originale, e del 68 poi Mogol e i Corvi fecero questa canzone che abbiamo ascoltato in parte, in una piccola parte. Per il resto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare, il vostro tablet, e da lì potete seguire i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, le repliche, ragazzi, soprattutto per quanto riguarda e per quanto riguarderà poi le rubriche. Robot, Gaslight.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. 20:51 minuti e siamo in chiusura e c'è un motivo per cui si chiude quasi, cioè poco più di 9 minuti, anzi poco meno di 9 minuti prima, ragazzi, delle 21. Perché la canzone che stiamo per ascoltare è molto lunga? Sì, è molto lunga. È molto bella? Sì, è molto lenta. È una power ballad. È una power ballad. È sicuramente lenta, ma ci dà dentro, ragazzi. Video costosissimo, hanno dovuto creare una chiesa per questo video. Ho detto tutto e molti avranno già capito. Comunque io vi saluto, vi do l'appuntamento a domani dalle 18 alle 21. Fra poco ci sarà Cassidy a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Noi chiudiamo con November Rain, i Guns N' Roses. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Scoccano le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio, che ricordo devono rimanere entro i 30 secondi, che è una cosa quasi impossibile, però in realtà ce la si può fare. Questo lo dico perché anche ieri sono arrivati messaggi molto lunghi e non abbiamo le basi così lunghe. Detto tutto, possiamo aprire le porte del pub.

Radio Freccia. Comincia anche questo martedì, quindi è ancora lunga la settimana, anche se sapete con me siete fino a giovedì, poi venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Lo ripetiamo perché anche ieri mi è arrivato un ciao Titania, no, la trovate nel weekend Titania. Saluto Angelo, saluto anche Ciocca con i suoi clienti, sapete che potete condividere i vostri pensieri, com'è andata la giornata, come state, un po' un ritrovo, sapete che mi piace definire l'ultima luna come un pub, anche perché ormai l'abbiamo creato insieme e ci piace chiacchierare, ritrovarsi, confidarci e così via.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:11 su Radio Freccia. Cristina scrive: il nome Titania mi fa venire in mente la vite in titanio che ho nel ginocchio. Beh, avete questa cosa in comune, perché il nome Titania, Titania l'ha scelto proprio perché, no, penso che abbia più di una vite in titanio, penso che qualcosa di un po' più grande. Ed è proprio per quello che ha trovato questa ispirazione da questo nome, quindi avete questa cosa in comune. Saluto Luciano, saluto Ciocca con i suoi clienti, do il benvenuto anche ad Anto, saluto anche Steve, insomma tanti saluti come sempre, ogni volta io vi ringrazio perché non do mai per scontato la presenza degli sfrecciati.

0: 366-6344-66. Non dovevo nominare Titania perché adesso mi arrivano i saluti chiamandomi Titania. No, piacere che essidi. Mi trovate dal lunedì al giovedì. Titania la trovate venerdì, sabato e domenica. Lo ripeto, detto questo, sentiamo qui un vostro audio.
1: Buonasera, questa sera ci sono, eh? Non sarò disturbato dal pelandrone di turno. Ha lavorato una sera, ma io non riesco la notte, ma ho rotto solo le falle e non riesco a togliermi da sto giro, e vaffanculo. Vabbè, comunque ciao, buona serata.
0: Sei di ottimo umore, Salvo, devo dire. Buon lavoro a te. Effettivamente molto spesso è meglio lavorare da soli, almeno magari uno riesce anche a ascoltare la propria musica.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Radio Freccia.
7: Le 21:25.

0: 5 su Radio Freccia, sì.
1: Ma siccome siamo al pub e spesso ci troviamo un po' a parlare di cinema, questo video mi ricorda Urban Cowboy con Debra Winger e c'è già un'altra volta.
0: Buon allenamento Elena, perché come dicevamo ieri io non ho mai sentito un audio di Elena con la voce non sotto sforzo da allenamento. E poi è bello, mi piace questa cosa di fondere molto spesso, di fare citazioni di film, forse perché lo faccio proprio nella vita, perché anche il mondo dei film, dei cartoni animati sono un mio grande amore, quindi unito alla radio mi piace anche parlare di questo.

0: Michelle The Beatles, Radio Freccia. Buonasera e benvenuti al pub anche a Jack e Bianca. Saluto Paolo da Ostia, ti sentiamo qui? Sì?
1: Ciao KSD.
0: Alberto.
1: Stasera il mio pensiero, e anche il tuo per lui, deve essere per il mio cagnolino Sole, che oggi è stato purtroppo azzannato da un pitbull, e fortuna che non è grave, però adesso è qui mogio mogio con le ferite.
0: Amore.
1: Ma si rimetterà presto.
0: Tesoro, assolutamente, pensiamo a lui, meno male che è finita bene. Queste sono quelle cose che fanno veramente spaventare e fanno star male. Perché, appunto, chi sa cosa vuol dire amare un cane, si soffre, sì, quando succedono queste cose.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 21.39 su Radio Freccia, arriva qualche messaggio per Alberto nei confronti del suo cagnolino che è stato morso da un pitbull, da Oriana ad esempio, che manda un grande abbraccio, e volevamo fare una specifica perché poi ha specificato Alberto dicendo che non è partito dal pitbull la cosa, è che si sono avvicinati troppo, sono passati delle biciclette, questo un po' per non dare sempre colpa alla razza, perché come ben sappiamo dipende sempre come è cresciuto un cane, come insomma è orientato, e quindi dipende da tante cose. Certo, poi una razza può essere un po' più potente di un'altra, però se è educato in un certo modo certe cose magari non accadono. In questo caso insomma è successa una cosa per via delle biciclette.

0: Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, sì?
1: Infatti nel mio taxi si ascolta solo ed esclusivamente rock e solo ed esclusivamente Radio Freccia. Chi non gli sta bene apre la portiera e scende.
0: Addirittura.
1: Questa è democrazia. Ciao Gregorio da Milano.
0: Eh sì, è proprio democrazia. È così. Se non gli piace, impara ad apprezzare. Ecco.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:50 su Radio Freccia. Finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte.

fino a nuovo giorno. Anche Caos Taxi Torino dice: anche sul mio taxi per tutta la notte solo frecce. Tante volte i clienti dicono: ah, complimenti.

0: cazzo il pitbull, quindi lui ha abbaiato il pitbull ha reagito, purtroppo ha coinciso in quel momento con un secondo di distrazione perché erano passate delle biciclette e per una serie di coincidenze sfortunate è successo il danno, assolutamente molto importante questa cosa.
1: Mi fa sorridere perché spesso i piccoletti, come il cane di Alberto, fanno il vocione contro cani che sono molto più grandi, forse perché sono al guinzaglio dicono vabbè, infatti molto spesso si vedono video dove c'è il cane che abbaia, fa così il vocione, poi si toglie il guinzaglio, no, cominciano a essere silenziosi anche loro. Sì?
2: Ciao Cassidy, io da sono Mauro. Sempre qua, stesso paese, stessa strada in mezzo al nulla, caricata la stessa cascina, facendo la stessa merenda, a volte penso che la vita del camionista e del bodybuilder, se così mi posso definire, è monotona. Però penso che sia anche l'unica maniera per tenere controllato tutto, dai pasti al riposo. Boh, ciao, un abbraccio.
1: Beh sì, sicuramente non avere imprevisti, ma avere tutto molto scandito nel solito modo ogni giorno, diciamo che aiuta probabilmente il controllo. Saluto la nostra Faustina e saluto anche Simao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche in radiovisione. Ci sono i vostri messaggi vocali, quindi potete esprimervi, come vi dicevo, cercando di rimanere entro i 30 secondi, che so che è difficile, però devo dire... manda spesso audio qua, ormai rimane nelle tempistiche, quasi come se fosse un allenamento, un corso accelerato di conduzione radiofonica. Un pochettino potrebbe anche sembrare. Cominciamo questa seconda ora e la cominciamo così. If only we could fly.

Visto che ieri siamo andati un po' sul pesante come tematica, nel senso che ci piace anche affrontare temi belli corposi, oggi andrei sul leggero, però sentimentale. Mi piace che sto dando anche, insomma, il titolo quasi alla tematica, il genere, diciamo, no? Sentimentale, mi piace tornare indietro nel tempo, ma questo argomento mi è venuto in mente settimana scorsa, quando abbiamo parlato di quegli oggetti che ci ricordano qualcuno in particolare, quindi sono oggetti che magari hanno un valore non tanto per il loro valore. Everybody here.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:13 su Radio Freccia. Non voglio riprendere l'argomento di settimana scorsa, chiaramente, perché mi stanno arrivando i messaggi per quanto riguarda quegli oggetti che hanno un valore abbinati alla persona, ma non è così. Vi stavo dicendo che, parlando di quell'argomento, ho notato che in tantissimi hanno citato i propri nonni. E in più si è parlato anche della casa dei propri nonni, quando magari qualcuno ha dovuto venderla, quando magari sono portati via degli oggetti da quella casa, magari qualcuno ha tenuto qualcosa in particolare. Quindi ho detto: perché non condividere i ricordi dei nonni?

0: Dio mio, mio, mio, mio, my favorite, ciao Radio Freccia.
1: Bello, bello sentire l'entusiasmo. Stanno già arrivando i vostri messaggi. Ho detto, perché non condividere il ricordo dei nonni? Che cosa vi fa pensare a loro? Il rapporto che avevate, se siete riusciti ad avere un rapporto, perché magari non sempre si riesce per varie cose. Magari, purtroppo, magari i nonni muoiono prima, magari non lo so, ci sono varie tipologie di rapporti, c'è qualcuno che magari è cresciuto con i nonni, qualcuno settimana scorsa ha parlato anche della loro casa, del profumo che si sentiva, dagli oggetti, insomma, che cosa vi viene in mente con la parola nonni?

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:25 su Radio Freccia, che bello, mi stanno arrivando dei messaggi, come quando dico il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, risento quella cosa, sento la vibrazione di una voce che sta ricordando e c'è della commozione. E questa cosa a me piace davvero tantissimo. Stiamo parlando dei nonni. Qualcuno ha avuto la fortuna di conoscerli, qualcuno purtroppo no, qualcuno ha avuto la fortuna di creare un gran rapporto, magari qualcun altro meno, però ci sono dei bei messaggi di ricordo, delle belle sensazioni, cose che magari ricordano i nonni vivendo tutti i giorni magari un oggetto che era loro o magari una frase che fa pensare loro, sentire un profumo che riporta a loro.

0: Foo Fighters su Radio Freccia. E sentiamo insieme un ricordo pensando ai nonni, sì?
1: Mia nonna è pianoforte, infatti lei quando era giovane suonava, ha trasmesso a me la sua grandissima passione e quando vedo il pianoforte io vedo la mia nonna.
0: È bello, a me piace sempre tantissimo sentire i ricordi, soprattutto quando c'è di base questa forte emozione, perché quando un ricordo è vivo si sente, è come vivere in quel momento, essere proiettati esattamente lì, ad esempio in questo caso su quel pianoforte.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.36 su Radio Freccia stanno arrivando i vostri ricordi, quello che vi viene in mente con la parola nonni. Magari qualcuno potrebbe dire anche che non gli viene in mente niente, assolutamente può essere, perché non tutti magari hanno avuto la fortuna, come dicevamo prima, di conoscerli e magari di avere un gran rapporto. Arriva questo messaggio che dice: ciao Cassy, di mia nonna paterna aveva la casa piena di oggetti che mi affascinavano, su tutti una scatola di carrion davvero antica. La aprivo e ne rimanevo ipnotizzato, ma anche un calendario degli anni 60 che teneva ancora ingiallito dal tempo, con gli attori e le attrici di quegli anni, ma lei lo teneva fisso su Marilyn Monroe. Questo è un messaggio di Sergio da Cagliari.

0: Prison Skankanensi. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì?
1: Io ricordo di nonno quando mi comprò la fisarmonica. Lui era appassionato di fisarmonica. Io mi ricordo che la fisarmonica era pesantissima. E suonava la fisarmonica seduto, e lui seduto davanti a me con il bastone appoggiato al mento, e mi ascoltava. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia finisce anche questa seconda ora dell'ultima luna. Ci siete voi al 366-6344-66. Abbiamo ancora un'ora davanti e devo dire che abbiamo tanti tanti messaggi per quanto riguarda il ricordo dei nonni, quello che vi viene in mente. Quello che mi sta piacendo molto è il suono dell'emozione, perché si sente quando appunto c'è un ricordo che è proprio davanti a noi, talmente davanti che ci siamo dentro, perché a pensare a certe cose è proprio come riviverle. Sì?
2: Ciao sfrecciati. Ciao. A me, buona serata a tutti. A me la parola nonni mi fa venire in mente un amore incondizionato, ecco, da parte loro in qualsiasi gesto, in qualsiasi cosa. E ho come un rimpianto per non aver dato sempre la giusta importanza a quello che hanno fatto per me, e me ne sono reso conto solo dopo averli persi. Li ricordo sempre, li ricorderò sempre, li porterò sempre nel cuore, ma questo rimpianto resterà dentro di me per sempre. Buona serata a tutti, Graziano da Mantova.
1: Grazie per questa condivisione, per questa emozione. Probabilmente i nonni avranno anche colto, come spesso colgono, capendo l'età, magari in un determinato momento, in un momento dove magari si è molto concentrati su se stessi, magari periodo adolescenziale.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è SD e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali. Stiamo ricordando i nonni. Con la parola nonni, che cosa vi viene in mente? Magari vi viene in mente un ricordo preciso, magari vi viene in mente un profumo, perché normalmente quando sentite quel profumo il ricordo è subito a loro. Settimana scorsa qualcuno aveva nominato la casa dei nonni, visto che si stava parlando di oggetti preziosi, ma preziosi per il ricordo, insomma, varie cose. Arriva questo messaggio che dice: nonni sono i centrini da tavola di pizzo e costine di agnello fritte. Ecco, ognuno può avere anche un ricordo per quanto riguarda dei cibi in particolare, quello sicuramente.

0: That's a long way to the top. AC/DC. Radio Freccia. E come dicevamo, ci sono anche dei piatti, dei sapori che riportano la mente ai nonni, sì?
1: Ricordo di nonna, d'inverno, quando faceva la pasta col sugo fatto al camino. Il sapore che non penso di non sentirlo mai più. Ciao Gregorio da Milano.
0: Il problema è che ci sono delle cose che magari noi rifacciamo, le rifacciamo uguali e il sapore comunque cambia. Dici, boh, sarà l'acqua che è diversa, sarà cosa sarà che cambia. Eppure sì, magari non è la stessa cosa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:14 su Radio Freccia, stiamo ricordando i nonni. Sì, sentiamo qui.
2: Beh, che dire sui nonni? Io non ne ho avuti, quindi non so cosa voglia dire avere un rapporto con i nonni. Non, per me parlare di nonni è come parlare di niente. Però devo dire che io ho un suocero, un ex suocero, che per quanto ora non mi possa vedere e io di contro non possa vedere lui, sono molto contento del fatto che sia il nonno delle mie figliole, perché vedo tra di loro un rapporto che invidio molto, cioè invidio il fatto di non averlo avuto.
1: Bella questa condivisione, nonostante il fatto di non andare d'accordo tra adulti, riconoscere che comunque è un ottimo nonno.

0: professore di freccia. Con la parola nonni, che cosa vi viene in mente? Un ricordo in particolare, qualcosa che vi hanno insegnato, qualcosa che vi hanno fatto vivere, un profumo, un cibo?
1: Sì. I ricordi di mia nonna sono due. Uno era quando faceva i costumi di carnevale. Lei aveva un braccio solo, ma faceva dei costumi assurdi. E poi era quando cucinava la pasta con il finocchietto selvatico e il pane abbruscato.
0: Wow, sono quegli odori, quei sapori che si rimangono in mente. E quando non ci sono più loro è un po' un primo distacco, poi dipende dalle varie situazioni come vanno, ma è un po' un primo distacco con quello che è l'infanzia.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:26 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, condivisioni e ricordi. E arriva questo ricordo molto bello. Il più vivo ricordo di mio nonno è quando mi teneva per mano. Ancora mi chiedo come facesse quella mano forte e ruvida da pugile ad essere così gentile. Luca da Udine. E mi ha ricordato anche la mano di mio nonno, così ruvida, grossa, che infatti accarezzava, si sentiva quel ruvido, ma non dava fastidio proprio perché era molto delicata. E mi sa che in tanti magari si ritrovano in questo ricordo ruvido ma delicato.

0: Special K, Placebo. Cura di Freccia. 366-6344-66. Sentiamo anche questa condivisione, questo ricordo.
1: Ciao Cassi, di Francesco da Roma. Ciao. Io purtroppo ho memoria, ho conosciuto, mi sono goduto una sola notte. E quello che ricordo di lei è che quando stavo da lei si giocava a carte, per esempio, per bambini, non mi lasciava mai vincere. Se capitava che vincevo è perché avevano girato bene le carte. Questa cosa mi fa arrabbiare, ma con se non vuoi la ringrazio perché ho imparato a perdere, ho imparato che nessuno ti regala niente, neanche i parenti.
0: Bella questa cosa del giocare a carte con la nonna che non ti ha mai lasciato vincere e ti ha insegnato che una cosa si guadagna e nessuno, insomma, ti lascia vincere, neanche i parenti. Magari da bambino ti arrabbiavi, però almeno quella volta che vincevi te la godevi ed era veramente sudata. Eh sì, effettivamente, giochi a carte, mi ricordo anche il gioco dell'oca, insomma, tanti giochi da tavolo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.39 su Radio Freccia, 366-6344-66, alla parola nonni, che cosa vi riporta alla mente, sì?
2: Ciao piccola Cassidy, ciao sfrecciati. Io purtroppo non ho avuto il piacere di conoscere i genitori materni, ma ho conosciuto quelli paterni, e tra cui mia nonna aveva una piccola salumeria e poi aveva tanti pupazzetti tipo Camillo, Susanna tutta panna sugli armadi, e a noi faceva tanto ridere perché mia nonna quando parlava non apriva bocca e diceva tante parolacce, cose che probabilmente anche volgare comunque l'ho ereditata. Un abbraccio forte a tutti, Luciano

0: Vi ricordo un'ultima volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio, sì.
1: Ciao ragazzi, beh, dai miei nonni io mi ricordo mio nonno che mi gettava i bondi dal balcone quando passavo sotto casa loro per andare a scuola, alle scuole elementari. È un ricordo bellissimo che ho. Ciao a tutti.
0: Grazie per averlo condiviso. Che bello sentire questa emozione, questo ricordo molto bello.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per sentire i vostri ricordi. Sentiamo qui, sì?
2: Purtroppo io ho pochissimi ricordi dei miei nonni perché sono tutti venuti a mancare, che io ero piccolino, al massimo 10 anni, facevo ancora elementari. Addirittura il nonno paterno, il papà di mia mamma, è morto 6 mesi prima che loro si sposassero. Loro sono sposati nel 66 ed è morto in carrozzina con un male incurabile allora. Per conto che era stato deportato a Mauthausen, il campo di concentramento, è partito sano e tornato in carrozzina. E poi c'è gente che mi dà del fascio, con che coraggio, senza conoscere niente della mia vita. Vabbè, comunque ricordo di più i nonni, nel senso mio papà, mio povero papà, quando faceva il nonno della mia prima figlia più che altro, quindi nel 99. E mi ricordo questo uomo del quale io avevo paura, sebbene avessi 28 anni, perché bastava che mi guardava storto, io ancora mi cagavo addosso. E è sempre stato, diciamo, un despota. Mia figlia poteva fare quello che voleva, poteva prendere in mano il martello e picchiare contro il muro di casa, io la riprendevo, Asia, cosa stai facendo? E lui mi zittiva, mi diceva ti taspe che l'Elena Tuseta. Sono importantissimi i nonni alla fine sono le radici della pianta delle quali noi siamo rami. Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Ciao Mauro.
3: Allora, io i nonni, praticamente quelli paterni, non li ho conosciuti perché sono morti quando mio padre era ancora molto giovane, e quelli materni avevo mia

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: house.fileni.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Milano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.